0: assurdo.
1: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno.

Vittoria agli occhi blu e viene il mondo in giù. La sento piangere, sì, non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta, poi c'è il naso all'insù.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

prendo la mia moto, salta su e vedrai. Ti porto a fare un giro, non te ne pentirai. Strada corre lenta e tutto cambierà, anche l'aria che respiri.

tanto sentire che sei qua, che belle vibrazioni che la moto ci dà, il vento sulla pelle che ci accarezza piano mentre la moto spinge.

bene, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre.

di sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

gridando più forte che puoi. Io che conto già i tuoi battiti, resto qui

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via e chiavo

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto

0: Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guardare

0: Sarotti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, ufficialmente dato il via al Pizza Festival che si terrà fino a domenica 28 giugno. Sempre Saronno, domani sera 28 giugno avrà inizio Cinema sotto le stelle che durerà fino al 31 agosto. Sempre Saronno, si prosegue con la valorizzazione di Villa Gianetti. Uboldo, emanata un'ordinanza per il contenimento dell'ambrosia. Questi erano i titoli di Orizzonte News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Giuliana e alla regia Antonio. Iniziamo con la prima notizia. Ha preso ufficialmente il via ieri sera l'atteso Pizza Festival di Saronno. La manifestazione gastronomica che si estende tutto il viale Amendola per un fine settimana all'insegna della specialità e della tradizione italiana. Prosegue a pieno ritmo oggi e si concluderà nella serata di domani, domenica 28 giugno. L'iniziativa, completamente a ingresso gratuito, è stata ideata e prodotta da Management SRL, che per l'occasione si è avvalsa della stretta e fondamentale collaborazione dell'Associazione Italiana Cuochi Pizzaioli. Il fulcro dell'evento è rappresentato da un vero e proprio villaggio dedicato all'arte culinaria della pizza, dove maestri pizzaioli provenienti da diverse parti d'Italia propongono le varianti più celebri della tradizione partenopea. Tra i banchi di Viale Amendola è possibile gustare non solo la classica pizza napoletana, ma anche prelibatezze come la pizza fritta, il panuozzo, il calzone, il panzerotto e il tipico cuoppo fritto. I cancelli del villaggio gastronomico, dopo il debutto di ieri, restano aperti sia nella giornata di oggi sia in quella di domani, con un orario continuato che va dalle 12 del mattino fino alle 23 della sera, garantendo un servizio non stop per il pranzo, l'aperitivo e la cena. Accanto all'offerta culinaria, gli organizzatori hanno predisposto un ricco programma di intrattenimento pensato per coinvolgere l'intera cittadinanza e un pubblico di tutte le età. Viale Amendola viene infatti animato da una selezione di musica e spettacoli dal vivo, mentre per le famiglie è stata allestita un'apposita area bimbi ad accesso totalmente gratuito. Si accende domani sera, domenica 28 giugno, lo schermo del cinema all'aperto con il ritorno di Cinema sotto le stelle, la rassegna estiva promossa dal Comune di Saronno che accompagnerà il pubblico fino al 31 agosto nel cortile di Casa Morandi. Il primo appuntamento è in programma domenica 28 giugno alle ore 21:30 con la prima visione di Supergirl, nuovo capitolo dell'Università universo cinematografico DC. La rassegna fa parte del programma Saronno Estate 2026 e proporrà per tutta l'estate film italiani e internazionali in una delle location più suggestive della città. Ad aprire il cartellone sarà Supergirl, diretto da Craig Gillespie e interpretato da Millie Alcock, Matthias Schoen, Eve Ridley, David Crumzol e Jason Moa. Il film racconta di una vendetta e ricerca della propria identità in una storia che punta a ridefinire il ruolo dell'eroina del nuovo corso cinematografico. I biglietti possono essere acquistati online in prevendita fino a un'ora prima della proiezione oppure direttamente alla cassa dell'arena a partire da 30 minuti prima dell'inizio del film. Il costo del biglietto intero è 7 euro, ridotto 5 euro per gli aventi diritto secondo le condizioni previste dalla rassegna. Il programma completo degli eventi aggiornati sono disponibili sul sito del Cinema Cittadino. In caso di maltempo, le proiezioni potranno essere annullate. L'amministrazione comunale di Saronno prosegue il lavoro di valorizzazione di Villa Gianetti come luogo aperto, accogliente e sempre più fruibile da parte della cittadinanza. In questi giorni sono state infatti posizionate nuove sedie all'interno della villa e sono in arrivo anche nuovi tavoli che andranno a costituire il primo nucleo di un futuro ambiente per lo studio e la lettura, collocato nelle sale del Bovindo e del Camino. Si tratta di un intervento semplice ma concreto che va nella direzione di rendere Villa Gianetti non solo sede di attività culturali e istituzionali, ma anche uno spazio quotidiano da vivere, capace di accogliere momenti di incontro, di socialità e di concentrazione. Crediamo che i luoghi pubblici debbano essere curati e resi sempre più funzionali ai bisogni delle persone, dice l'assessora alla cultura Maria Cornelia Proserpio. Le nuove sedute rappresentano un miglioramento immediato della fruibilità della villa, mentre l'inserimento dei tavoli guarda già a un obiettivo più ampio: costruire all'interno di Villa Gianetti uno spazio dedicato allo studio e alla permanenza, soprattutto per i più giovani. È un passo ulteriore del percorso di valorizzare un luogo che vogliamo sia sempre più vivo, aperto e capace di rispondere a esigenze diverse. L'intervento si inserisce in una visione più ampia che punta a fare di Villa Gianetti un presidio culturale e civico sempre più accessibile, non soltanto in occasione di eventi e iniziative, ma anche nella quotidianità. Investire sull'arredo e sulla qualità degli spazi significa infatti creare le condizioni perché un luogo pubblico possa essere vissuto davvero, diventando punto di riferimento per la comunità.

Il comune di Uboldo ha emanato ieri una nuova ordinanza per il contenimento dell'ambrosia artemisifoglia, una pianta infestante sempre più diffusa nel territorio e nota soprattutto per il suo forte impatto sulla salute pubblica. Si tratta infatti di una specie altamente allergizzante, il cui polline, in particolare tra fine estate e autunno, è tra le principali cause di disturbi respiratori e allergie stagionali. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dalla settimana. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6.15, alle 8.12, alle 11.50 e alle 19. Da Giuliana e Antonio alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi e ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 28 giugno. La giornata inizia alle ore 8:27 con le fiabe di Sissi, in replica alle ore 19:40. Alle ore 8:57 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9:27 Ciceremon Cicinin e in replica alle 19:10 con Anna e Anna. Alle ore 9:57 Onda Libera con Gisella. Alle ore 10:30 la Santa Messa dalla Prepositurale anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle ore 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva tutto alla radio con Mattia Savioni. Alle ore 14 Liberi tutti con Daniele Sbriglio. Alle ore 15 Wazzanane con Lele e Stefano. Alle ore 17 Revolution, storia dei Queen, a cura di Walter Morganella. Alle ore 17:55 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle ore 21 Wazzaname Sunday Night. Alle ore 22 Leggende metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: agent
1: d'hier,
0: d'incur
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
0: va in onda il
2: Cicciaremmo Cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
5: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
3: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

0: viaggio più leggero. Adesso sono più sincero. Ho dimezzato quel che non servirà. Se chiamerà un ricordo, se mi vorrà il futuro, la fortuna, il cane, Dio in persona, se insisteranno, non sarò più in città. Via di qua,
1: via di qua.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

Amici e amiche all'ascolto, ben ritrovati. Il nostro solito appuntamento del venerdì in preparazione alla domenica, l'incontro con la pagina di Vangelo che ci accoglierà nelle messe di questa domenica, quinta domenica dopo Pentecoste. Il Vangelo è il Vangelo di Luca. Siamo all'inizio della corposa sezione del viaggio di Gesù verso Gerusalemme. I versetti immediatamente precedenti a quelli che ascolteremo nelle celebrazioni ci raccontano dell'inizio del viaggio, è quell'immagine di Gesù che indurisce il volto, quel firmavit facem suam che aveva accompagnato qualche anno fa il cammino della nostra diocesi nel sinodo 47esimo. Inizia un viaggio, non proprio un bell'inizio. I samaritani non vogliono accogliere Gesù, Giacomo e Giovanni gli chiedono se possono invocare un fuoco che stermini tutti. Insomma, a ridirci che non è facile seguire Gesù e non è facile accogliere il suo modo di pensare, il suo modo di agire. Le stesse fatiche, le stesse resistenze in qualche modo le ritroviamo nei tre incontri che costituiscono il brano che andremo ad ascoltare. Diciamo subito una cosa: Gesù prende in seria considerazione gli incontri che fa con queste persone, prende in seria considerazione anche le obiezioni, le resistenze, le fatiche di queste persone. Piace pensare che continua a fare così anche con noi, continua a fare così anche con me. Le mie fatiche, i miei dubbi, le mie resistenze, Gesù non le prende con fastidio e non se le lascia neanche scivolare addosso. Le accoglie in tutta la loro portata, in tutta la loro importanza, e ribatte a queste resistenze, ribatte a queste fatiche, offrendo nuovamente una prospettiva di libertà, un possibile cammino di libertà. Quindi non si tratta tanto di una richiesta da parte di Gesù, di un qualcosa da fare. Non dobbiamo leggere questi incontri e le parole di Gesù in questi incontri neanche come l'imposizione di un dovere, ma appunto sono semplicemente l'offerta della possibilità di essere persone sempre più e sempre meglio libere dalle varie schiavitù, dalle varie resistenze. L'altro dettaglio da non perdere di vista, ma in questo chi ha un po' di dimestichezza con il Vangelo di Luca già lo sa, il fatto che questi personaggi non abbiano un nome, sono tre personaggi anonimi, quindi potremmo essere tranquillamente noi. E un'altra cosa bella del modo di raccontare di Luca: non ci viene detto il finale, non ci viene detto se questi poi di fatto si mettono a seguire Gesù o tornano indietro, chi a seppellire il padre, chi alle cose di sempre. Il finale è aperto, quindi chiede a noi di prendere una decisione. Quindi in gioco c'è il nostro andare dietro a Gesù, in gioco c'è la risposta a una domanda: come seguirlo? E allora entriamo nei tre incontri, come sempre in maniera magari un po' superficiale, sicuramente veloce. Cerchiamo di cogliere quello che più può essere utile anche a noi. Il primo incontro si caratterizza da questa promessa di una sequela piena da parte di questo anonimo: ti seguirò dovunque tu vada. Dovunque. E quel dovunque deve essere però determinato. Non è quello di Gesù un andare dovunque. Gesù sa bene dove sta andando. Sta andando a Gerusalemme, sta andando a Gerusalemme per compiervi la sua passione. E questo è importante. Quindi non basta promettere una generica piena disponibilità. È il modo con cui Gesù va a Gerusalemme che fa la differenza, e chi vuole seguirlo deve accettare questo suo modo
di andare lì, questo suo modo di mettersi in cammino. Allora, ti seguirò dovunque? No, ma solo, si fa per dire, ti seguirò dove tu stai andando. Questa dovrebbe essere la disponibilità, questa dovrebbe essere anche la nostra affermazione, perché altrimenti se si resta sul generico, magari non stiamo seguendo davvero Gesù, perché noi abbiamo già in mente dove vogliamo andare, no? Allora quel dovunque è dovunque io voglio, mi verrebbe da dire va dove ti porta il cuore, ma anche qui diamo un contenuto, diamo una meta, diamo un senso a questo andare dove ci porta il cuore. Ecco, Gesù ci chiede questo, non restare sul vago, ma accogliere quello che è il suo modo di andare, quello che è il suo stile con cui va verso Gerusalemme. E così mi sembra di poter leggere la risposta di Gesù. Gesù invita questo personaggio a fare un passo verso la libertà, nel suo caso libertà dalle cose, libertà dal possesso, libertà da tutto ciò che gli dà sicurezza. Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli hanno il nido, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Quindi quel tuo dire ti seguirò dovunque deve fare i conti con questa libertà. Libertà da tutto ciò che ti dà sicurezza, da tutto ciò a cui tu hai attaccato la tua sicurezza e che in fin dei conti però ti rende quasi impossibile vivere. È bella l'immagine della tana, del nido. Non sono in sé cattivi o sbagliati, ma se vuoi vivere prima o poi devi uscire dal nido, devi uscire dalla tana. Se vuoi seguire Gesù devi nascere, devi venire fuori e quindi devi smettere di dipendere dai tuoi bisogni e cominciare ad affidarti ai tuoi desideri. E questa è una differenza bella, importante, che Gesù ci chiede di prendere in considerazione, di considerare seriamente. Ecco, tra il bisogno del piacere e il desiderio della felicità sono chiamato a scegliere il desiderio di felicità. C'è un secondo incontro. Ecco, Gesù chiama una persona a seguire lui, in questo caso è Gesù che chiama, è Gesù che propone. E, mentre al primo incontro si giocava al futuro, qui troviamo il presente, richiama una certa radicalità, non immediatezza, perché comunque la sequela è un cammino, per fortuna la sequela è un cammino, però appunto bisogna camminare. Bisogna mettere i nostri passi dietro ai passi di Gesù. E forse anche noi abbiamo bisogno di questo richiamo alla concretezza del vivere cristiano. Non si va dietro a un'idea, non si va dietro a un programma di vita astratto, si va dietro a una persona e si entra in relazione con questa persona. Ma anche qui Gesù incontra una forma di resistenza. Nel caso del secondo personaggio non è la libertà dalle cose ad essere messa in evidenza, ma la possibilità di vivere in pienezza le relazioni. Se volete, Gesù ci chiede di mettere ordine nelle relazioni, a mettere delle priorità per evitare che finiamo per assolutizzare qualcuno. Nessuno può essere il nostro assoluto e noi non possiamo pretendere di essere l'assoluto di nessuno. Al centro deve esserci lui, Gesù, al centro la relazione con lui. E l'invito è quello di costruire, ecco, relazioni rispettose della libertà dell'altro, relazioni che siano autenticamente libere. E l'unica condizione, mettere prima di tutto l'amore per lui, l'amore per il Signore, e lasciarsi andare, cominciare a camminare, ecco, andargli dietro. Terzo incontro, si sommano le condizioni degli altri due, ti seguirò prima però. Anche qui non situazioni negative, lascia che vada a congedarmi da quelli di casa, diventano negative se vengono assolutizzate. E l'impressione è che in questo terzo incontro a essere assolutizzato sia il mondo dell'io, cioè questo legame a ciò che si è fatto, questo legame a ciò che si è. Ma si può andare davvero avanti se si continua a guardare indietro. Questa immagine del mettere mano all'aratro e voltarsi indietro. Ecco,
restare legati a quello che abbiamo fatto, restare legati a quello che siamo diventati. E Gesù invita a tenere fisso lo sguardo su di lui. Io non posso dirgli ti seguo Gesù se rimango fisso a guardare indietro invece che guardare lui, non sarei discepolo. Il discepolo di Gesù è uno che non diventerà mai maestro, e lo sa, continuerà a restare discepolo, continuerà a restare in cammino, ma non perché è incapace, non perché è ignorante, è perché è consapevole che non si va da nessuna parte se non si tiene lo sguardo fisso su di lui. E per chiudere, un'ultima annotazione. Gesù chiama, ci chiama, e se ci chiama è perché in fin dei conti ha fiducia in noi. Con questi tre incontri Gesù ci sta dicendo di non accontentarci di quello che abbiamo costruito, di non appagarci con quello che anche di buono possiamo aver fatto. Ci invita a non guardare indietro, ma a guardare avanti, guardare verso il futuro. È bello che per questi discepoli guardare il futuro, guardare avanti, vuol dire guardare lui. Ed è ancora più bello sapere che questo vale anche per noi. Solo il guardare Gesù ci apre e ci riapre continuamente il futuro. Non il ricordo o l'esaltazione di un bel personaggio, di cose belle dette o fatte, ma uno che ci sta sempre davanti, ci apre la strada, ci guida nel cammino, e questo vuol dire aprirsi al futuro, camminare verso il futuro, possibilmente anche costruire il futuro. E questo auguri allora di buon cammino vi raggiunga, e come sempre a tutti buona giornata e buona domenica.

buongiorno a tutti voi cari ascoltatori di Radio Orizzonti e di Popoli. Oggi andiamo in Mozambico, dare ali alla speranza, di Suor Giulia Wambui Muia. Nella città di Massinga, capoluogo del distretto omonimo, situato a sud del Mozambico, costellato da villaggi rurali lontani tra loro anche più di 50 chilometri, le missionarie della consolata da alcuni anni accolgono giovani di varie provenienze che desiderano proseguire gli studi. Le missionarie si fanno carico anche delle spese per vitto e alloggio. Alcune ragazze sono aiutate dai genitori con un contributo in denaro o prodotti agricoli. Le giovani che frequentano la scuola governativa di Massinga sono 6. Terminate le lezioni tornano e seguono gli orari del centro, aiutano nei lavori casalinghi, nell'orto e ritagliano del tempo per lo studio. Altri 5 giovani studiano a Maxixe, considerata la capitale economica della provincia. Le giovani si gestiscono autonomamente. Alcune frequentano i corsi al mattino e altre il pomeriggio, perciò si alternano nelle faccende di casa, pulizie, preparazione del pranzo e riservano del tempo da dedicare allo studio. Dopo un'esperienza di lunghi anni, possiamo affermare che le giovani si impegnano nello studio. Da parte nostra, fin dall'inizio, spieghiamo loro l'importanza dell'educazione e sottolineiamo che la condizione per proseguire gli studi con il nostro sostegno è quella di essere promosse ogni anno e veramente ce la mettono tutta. Terminato l'anno scolastico, le ragazze non tornano nei loro villaggi. Il costo del viaggio è molto caro, perciò rimangono nel centro di Massinga, dove, per contribuire alla spesa degli studi, si impegnano in vari lavori. Le giovani amano partecipare attivamente con canti e danze alle feste del nostro istituto, creando così un clima di famiglia. Il momento in cui si ritrovano diventa un'opportunità per ricordare tutti coloro che oltre i confini del Mozambico sostengono le spese dei loro studi attraverso il progetto Massinga, accoglienza delle giovani dello studentato, che mette le ali alle speranze ad un gruppetto di ragazze.

La lezione dei giapponesi che ripuliscono lo stadio quando finisce la partita. Lo hanno fatto ancora, lo fanno sempre, quella dei tifosi del Giappone che a fine partita raccolgono i rifiuti da loro stessi lasciati sugli spalti durante la partita contro l'Olanda, e forse l'immagine televisiva più bella di questo mondiale di calcio, e per altri versi sta producendo perplessità in quantità industriali. Le borse blu che hanno utilizzato per portare via bicchieri cartacei sono le stesse che hanno sventolato come bandiere durante l'incontro. Perché lo fanno? Per una questione di rispetto, hanno risposto. Abbiamo trovato gli spalti puliti e puliti li abbiamo lasciati. Siamo onorati di essere qui, non siamo abituati a sporcare in casa altrui e andarcene. Fanno la stessa cosa anche i giocatori negli spogliatoi, ormai è quasi un rito. E la cosa paradossale è che non fa quasi più notizia. Si sono abituate a mettere tutto in ordine e a non lasciare un solo pezzo di carta in terra, anzi uno sì, ma sul tavolo. Ed è un bigliettino per dire grazie. Fanno così i giapponesi, e quella nazionale assomiglia proprio a un mondo migliore. Un mondo possibile qui sulla terra dei feroci, dei maleducati e dei fanatici. Già in campo, durante le partite giocate, quasi sempre benissimo, erano stati bravi. Gente seria, che fa le cose per bene, che corre e si difende, ognuno nel proprio ruolo. E mai un colpo duro, senza motivo, mai una protesta insensata, mai una sceneggiata cialtrona, perché loro sono giapponesi. Non vinceranno mai il mondiale, ma è poi così importante? Che bello allora se potessimo essere giapponesi anche noi, anche solo per mezz'ora al giorno, anche solo per un quarto d'ora, per 10 minuti. Se sapessimo dire grazie, se riuscissimo a essere concreti e seri, appassionati ma non fanatici, se fossimo capaci di accettare un verdetto anche doloroso, in famiglia, al lavoro, nello sport, se sapessimo lasciare pulito dove sporchiamo, per terra ma non solo. Se fossimo diversi. Questione di stile? Si fa presto a dire stile e lo si confonde quasi sempre con la forma, con l'aspetto o l'eleganza dei gesti. Si capisce che di materiale siamo fatti gli uomini, e il materiale dei giocatori giapponesi e dei loro tifosi deve essere davvero speciale. Forse è lo stesso che ha permesso a questo grande, remoto e fiero popolo di risollevarsi da 2 bombe atomiche e diventare un colosso, e per certi versi un esempio. A volte ci sembrano alieni, lost in translation, ma è solo perché le parole giuste le abbiamo smarrite noi. Faceva tenerezza vedere raccattare i rifiuti sorridendo, ma quanto sarebbe bello nel fondo delle nostre sciocche nevrosi ispirarci a loro. Bastano pochi minuti al giorno, un piccolo pensiero, una parola detta o non detta, perché lo stile è quello non dire, quando è più importante tacere. E non si vince il mondo così, ma forse un poco lo si cambia, o almeno lo si pulisce.

leggiamo l'omaggio alla missionaria patrona dei migranti, che a Lodi il Papa dice: nata qui, morì nella mia Chicago. E chi è? Madre Cabrini. Sono qui per rendere omaggio a Madre Cabrini, patrona dei migranti, prima santa degli Stati Uniti d'America, nata qui a Sant'Angelo Lodigiano nel 1850 e morta a Chicago, la mia città natale, nel 1917. Nell'esordio c'è già tutto. A fine giornata Leone XIV raggiunge la basilica intitolata alla religiosa, che ne custodisce il cuore come reliquia, ed è subito evidente che la seconda tappa del suo primo viaggio al nord non è un epilogo secondario della visita ad Agostino. Se guardiamo al mondo di oggi, che cosa dobbiamo dire? Il fenomeno migratorio è entrato in una fase diversa, sicuramente più complessa, eppure non meno capace di interpellare la Chiesa. Domandiamoci: se Madre Francesca vivesse oggi, che cosa le direbbe la sua anima missionaria? Giorni fa il New York Times, nell'annunciare l'omaggio a Madre Cabrini, ne faceva il ritratto e notava una certa affinità che con Prevost, il Papa di Chicago, che ha scelto di essere missionario per 20 anni in Perù, fino a prendere la cittadinanza del paese, proprio come fece la missionaria italiana che attraversò l'Atlantico e sbarcò a New York nel 1889. Era nata nel 1850 come Madre Francesca, ma da religiosa scelse il nome Francesca Saverio, e non era un refuso. Il suo modello era Francesco Saverio, primo missionario gesuita in Oriente, come lui avrebbe voluto andare in Cina. Già in Italia aveva fondato il primo nucleo delle suore missionarie del Sacro Cuore. Un altro futuro santo, il vescovo Giovanni Battista Scalabrini, aveva appena pubblicato Le migrazioni italiane in America, un quadro drammatico, e le suggerì di andare a New York. A convincerla fu Leone XIII, proprio il pontefice del quale Prevost ha scelto il nome, non a Oriente Cabrini, ma a Occidente. I migranti non avevano scuole né copertura sanitaria, e lei in poco più di 20 anni attraversò l'Atlantico 28 volte, e tra America del Nord, del Sud ed Europa fondò 67 scuole, orfanotrofi, ospedali. Lei stessa morì il 22 dicembre 1917 nell'ospedale per immigrati che aveva costruito a Chicago. Parlando di Madre Cabrini, Prevost ha richiamato anche il magistero del predecessore. Che cosa le avrebbe chiesto un papa come Francesco, il quale, figlio di emigrati italiani, ha fatto del servizio ai migranti uno dei punti chiave del suo pontificato? Carissimi, con Silvana e Giancarlo alla regia, vi salutiamo, vi aspettiamo la prossima settimana con altri argomenti che sono tratti da Avvenire, Andare alle genti della Consolata e De Avvenire ancora.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce, con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. A Rescaldina, presso il centro commerciale in via Palmiro Togliatti 1, un tuffo nei colori, nei sapori e nei ritmi dell'America Latina. Latin Fiexpo vi aspetta fino al 6 settembre, con un programma ricco di danza, gastronomia, apericena e intrattenimento per tutte le età. La manifestazione, organizzata da FAM Eventi con il supporto del centro commerciale Rescaldina e del comune di Rescaldina, continuerà con il suo format ricco di musica, danza e gastronomia. Chi vorrà scatenarsi al ritmo latino non avrà che l'imbarazzo della scelta. Le migliori scuole di ballo condurranno le aree presenti. Inoltre, su ogni area ballo si affacciano i disco bar, dove provare i più ricercati cocktail tropicali. Le degustazioni più rappresentative dei paesi latinoamericani sono presenti per il piacere di tutti coloro che vorranno sperimentare e scoprire nuovi sapori. Diversi punti food, a partire dal caratteristico argentino, che proporrà ottime specialità di carne alla griglia, le fantastiche empanadas, la degustazione dominicana e le prelibatezze della cucina peruviana. Tutte le domeniche, dalle 19.30 alle 21.30, sarà servito uno speciale e ricchissimo aperitivo. Il villaggio di Latin Fiexpo ospita un'area espositiva esclusivamente dedicata all'artigianato latinoamericano, con botteghe di abbigliamento e bigiotteria tipici e popolari. Per i più piccoli, Area Circus, una vera e propria isola del divertimento che accoglierà e curerà l'intrattenimento dei piccoli ospiti. Il villaggio è aperto il martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 19.30 alle 3. Alla Pinacoteca al Broletto, in San Pietro in Atrio, in via Armando Diaz, Turner e la Tate Gallery in mostra a Como, fino al 27 settembre 2026. Como ospita un appuntamento artistico di grande rilievo culturale che ruota attorno alla figura di William Turner, l'esponente di maggior rilievo del romanticismo inglese. Il progetto espositivo, ideato e organizzato dal Comune di Como e dalla Tate di Londra, una delle principali istituzioni britanniche dedicata all'arte, da cui provengono tutte le opere, presenta al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica la mostra dal titolo Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano. Il percorso di Turner si apre idealmente al Broletto, il palazzo sede medievale del governo cittadino comasco, con una serie di 7 preziose acquerelli che hanno come soggetto proprio Como e il suo lago. Turner rimase fortemente affascinato dal paesaggio lariano, così ricco di contrasti, caratterizzato da ripidi rilievi montuosi, ampie superfici d'acqua e rapide variazioni atmosferiche, che gli offrì l'opportunità di esplorare la morfologia, il clima, i riflessi e la luce come soggetti pittorici a sé stanti. La Pinacoteca Civica, l'altra sede della rassegna, ospita una selezione mirata di 4 dipinti a olio. In Pinacoteca, inoltre, nello spazio campo quadro, una selezione di dipinti, stampe e mappe dell'Ottocento, conservata nella collezione dei Musei Civici di Como, permette di immergersi nella Como visitata da Turner. Eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa di interessante in questi appuntamenti e ci sentiamo alla prossima. Ciao!

0: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 28 giugno. La giornata inizia alle ore 8:27 con le fiabe di Sissi, in replica alle ore 19:40. Alle ore 8:57 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9:27 Ciceremon Cicinin e in replica alle 19:10 con Anna e Anna. Alle ore 9:57 Onda Libera con Gisella. Alle ore 10:30 la Santa Messa dalla Prepositurale anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle ore 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva Tutto alla radio con Mattia Savioni. Alle ore 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio. Alle ore 15 Wazzanane con Lele e Stefano. Alle ore 17 Revolution, storia dei Queen, a cura di Walter Morganella. Alle ore 17:55 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle ore 21 Wazzaname Sunday Night. Alle ore 22 Leggende metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, ufficialmente dato il via al Pizza Festival che si terrà fino a domenica 28 giugno. Sempre Saronno, domani sera 28 giugno avrà inizio Cinema sotto le stelle che durerà fino al 31 agosto. Sempre Saronno si prosegue con la valorizzazione di Villa Gianetti. Uboldo, emanata un'ordinanza per il contenimento dell'ambrosia. Questi erano i titoli di Orizzonte News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Giuliana e alla regia Antonio. Iniziamo con la prima notizia. Ha preso ufficialmente il via ieri sera l'atteso Pizza Festival di Saronno. La manifestazione gastronomica che si estende tutto il viale Amendola per un fine settimana all'insegna della specialità e della tradizione italiana. Prosegue a pieno ritmo oggi e si concluderà nella serata di domani, domenica 28 giugno. L'iniziativa, completamente a ingresso gratuito, è stata ideata e prodotta da Management SRL, che per l'occasione si è avvalsa della stretta e fondamentale collaborazione dell'Associazione Italiana Cuochi Pizzaioli. Il fulcro dell'evento è rappresentato da un vero e proprio villaggio dedicato all'arte culinaria della pizza, dove maestri pizzaioli provenienti da diverse parti d'Italia propongono le varianti più celebri della tradizione partenopea. Tra i banchi di Viale Amendola è possibile gustare non solo la classica pizza napoletana, ma anche prelibatezze come la pizza fritta, il panuozzo, il calzone, il panzerotto e il tipico cuoppo fritto. I cancelli del villaggio gastronomico, dopo il debutto di ieri, restano aperti sia nella giornata di oggi sia in quella di domani, con un orario continuato che va dalle 12 del mattino fino alle 23 della sera, garantendo un servizio no stop per il pranzo, l'aperitivo e la cena. Accanto all'offerta culinaria, gli organizzatori hanno predisposto un ricco programma di intrattenimento pensato per coinvolgere l'intera cittadinanza e un pubblico di tutte le età. Viale Amendola viene infatti animato da una selezione di musica e spettacoli dal vivo, mentre per le famiglie è stata allestita un'apposita area bimbi ad accesso totalmente gratuito. Si accende domani sera, domenica 28 giugno, lo schermo del cinema all'aperto con il ritorno di Cinema sotto le stelle, la rassegna estiva promossa dal Comune di Saronno che accompagnerà il pubblico fino al 31 agosto nel cortile di Casa Morandi. Il primo appuntamento è in programma domenica 28 giugno alle ore 21:30 con la prima visione di Supergirl, nuovo capitolo dell'Università Universo cinematografico DC. La rassegna fa parte del programma Saronno Estate 2026 e proporrà per tutta l'estate film italiani e internazionali in una delle location più suggestive della città. Ad aprire il cartellone sarà Supergirl, diretto da Craig Gillespie e interpretato da Millie Alcock, Mattias Schoen, Eve Ridley, David Crumzol e Jason Moa. Il film racconta di una vendetta e ricerca della propria identità in una storia che punta a ridefinire il ruolo dell'eroina del nuovo corso cinematografico. I biglietti possono essere acquistati online in prevendita fino a un'ora prima della proiezione oppure direttamente alla cassa dell'arena a partire da 30 minuti prima dell'inizio del film. Il costo del biglietto intero è 7 euro, ridotto 5 euro per gli aventi diritto secondo le condizioni previste dalla rassegna. Il programma completo degli eventi aggiornati sono disponibili sul sito del Cinema Cittadino. In caso di maltempo, le proiezioni potranno essere annullate. L'amministrazione comunale di Saronno prosegue il lavoro di valorizzazione di Villa Gianetti come luogo aperto, accogliente e sempre più fruibile da parte della cittadinanza. In questi giorni sono state infatti posizionate nuove sedie all'interno della villa e sono in arrivo anche nuovi tavoli che andranno a costituire il primo nucleo di un futuro ambiente per lo studio e la lettura, collocato nelle sale del Bovindo e del Camino. Si tratta di un intervento semplice ma concreto, che va nella direzione di rendere Villa Gianetti non solo sede di attività culturali e istituzionali, ma anche uno spazio quotidiano da vivere, capace di accogliere momenti di incontro, di socialità e di concentrazione. Crediamo che i luoghi pubblici debbano essere curati e resi sempre più funzionali ai bisogni delle persone, dice l'assessora alla cultura Maria Cornelia Proserpio. Le nuove sedute rappresentano un miglioramento immediato della fruibilità della villa, mentre l'inserimento dei tavoli guarda già a un obiettivo più ampio: costruire all'interno di Villa Gianetti uno spazio dedicato allo studio e alla permanenza, soprattutto per i più giovani. È un passo ulteriore del percorso di valorizzare un luogo che vogliamo sia sempre più vivo, aperto e capace di rispondere a esigenze diverse. L'intervento si inserisce in una visione più ampia che punta a fare di Villa Gianetti un presidio culturale e civico sempre più accessibile, non soltanto in occasione di eventi e iniziative, ma anche nella quotidianità. Investire sull'arredo e sulla qualità degli spazi significa infatti creare le condizioni perché un luogo pubblico possa essere vissuto davvero, diventando punto di riferimento per la comunità.

di Uboldo ha emanato ieri una nuova ordinanza per il contenimento dell'ambrosia artemisifoglia, una pianta infestante sempre più diffusa nel territorio e nota soprattutto per il suo forte impatto sulla salute pubblica. Si tratta infatti di una specie altamente allergizzante, il cui polline, in particolare tra fine estate e autunno, è tra le principali cause di disturbi respiratori e allergie stagionali. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dalla settimana. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6.15, alle 8.12, alle 11.50 e alle 19. Da Giuliana e Antonio alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti in Blu. Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Vediamo come al solito subito la farmacia di turno oggi. Oggi è a Saronno la farmacia al Santuario, in via Padre Giuliani 33. Numero di telefono 02 960 0192. E le proposte nei cinema di Saronno: si è aperta la stagione del cinema sotto le stelle all'Arena Casamorandi e oggi abbiamo il film d'azione Supergirl alle 21:30, mentre al cinema Prealpi il film d'animazione Toy Story 5 alle 16:30, alle 18:30 e anche alle 21. E si avvisano gli utenti che domani, lunedì 29 giugno, tutti gli uffici del comune, i servizi demografici e gli sportelli di Saronno Servizi rimarranno chiusi al pubblico per la festività patronale dei Santi Pietro e Paolo. Per urgenze e informazioni generali si potranno contattare gli uffici di Piazza della Repubblica a partire da martedì 30 giugno. E ormai lo saprete, è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. Basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti. E oggi ultimo giorno di Pizza Festival fino alle 23 in zona Matteotti a Saronno presso il Quadrato Rosso. L'associazione italiana Cuochi e Pizzaioli organizza un villaggio della pizza con la vera pizza napoletana e molto altro. Il tutto accompagnato da musica, spettacoli e area bimbi gratuita. E a Saronno martedì 30 giugno alle ore 20:30 la seduta straordinaria del Consiglio Comunale presso la civica sala consigliare Agostino Vanelli in piazza Santuario 7. Fino al 30 giugno è possibile visitare l'esposizione temporanea dedicata a Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, presso Villa Gianetti a Saronno. E sono stati organizzati una serie di incontri dedicati ad adolescenti e giovani a Saronno. Uno è Anime, Guardare e Pensare, ogni lunedì fino al 20 luglio, dalle 17 alle 18 presso il Centro per la Famiglia in via San Giacomo 6. Un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni appassionati di anime e manga. Oppure tra lavoro e famiglia. Il prossimo appuntamento è il 13 luglio dalle 18:15 alle 19:45 presso la sala polifunzionale edificio X2 di Viale Amendola. Questo invece è un gruppo di condivisione dedicato a chi vive fatiche emotive e lavorative. E mercoledì 1 luglio dalle ore 10 alle ore 12 presso il fabbricato X2 in Viale Amendola a Saronno, uno scambio tra culture Ecuador e Colombia, l'iniziativa del Centro per la Famiglia per creare occasioni di incontro, conoscenza e dialogo tra le diverse culture presenti sul territorio. E giovedì 2 luglio e martedì 7 luglio alle ore 17 presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2 a Saronno, ovviamente, un laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno e in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

Buona domenica bimbi, amici miei, benvenuti alle fiabe di Sissi, a voi e alle vostre famiglie, tutti che quelli che ci ascoltano, i nonni compresi. Bambini, sapete che da un po' di tempo stiamo parlando di ecologia. Oggi vi parlerò della marea nera, del petrolio, di come stare attenti ai nostri mari, alla nostra alla salvaguardia, e poi iniziamo con le nostre belle fiabe e le nostre belle canzoncine. Allora bambini, come si spande il petrolio? Una parte di petrolio evapora immediatamente. Un'altra più pesante forma sulla superficie dell'acqua una coltre oleosa che va rapidamente alla deriva e prende, sotto l'effetto delle onde, l'aspetto di una mousse al cioccolato collosa. Un'altra ancora più pesante cola picco e si deposita sul fondo in placche di catrame. Sotto la coltre di petrolio il plancton deperisce, poveri pesci. In fondo all'acqua il plancton e le alghe si avvelenano al contatto con il catrame che è andato a fondo, provocando la morte di tutti i molluschi e i crostacei. In superficie gli uccelli, pensate, che si incollano nel petrolio viscoso. Solo i pesci adulti riescono a cavarsela benone, ammesso che non mangino le palline di catrame. Come fanno invece gli uomini a ripulire il mare? Allora, circondano la coltre di petrolio di tubi gonfiabili o con uno sbarramento di prodotti chimici. Poi la pompano, la bruciano o la assorbono con galleggianti di segatura di legno o paglia come una spugna. In generale solo una piccolissima parte di petrolio viene recuperato. E poi vi parlerò la prossima volta anche della pulizia delle spiagge e di altre cose. Siamo anche nel nostro piccolo proprio attenti a non inquinare i nostri mari. E adesso bambini ci ascoltiamo? Che cosa ci ascoltiamo? Fantastica Mimi!

Bene bambini, pronti per partire con la nostra prima storia, anzi oggi forse anche unica perché non è tanto corta e si intitola Le pietre di Plowy Neck. Plowy Neck è un poverissimo villaggio della Bretagna, tutto circondato da magri boschetti di abeti ed erba rada, che permette agli abitanti di nutrire alla meglio pecore e mucche. Ed è un peccato che le bestie non possano mangiare pietre e sassi, perché di quelli ce n'è in abbondanza. Nella brughiera, anzi, c'è una doppia fila di enormi pietroni, dritti uno di fronte all'altro come sentinelle. E si dice che a metterli lì siano stati gli antichi, in tempi così lontani da non poter essere ricordati. Da quelle parti, vicino alle rive del fiume Dintel, tanto tempo fa, viveva un contadino di nome Marzin, che in confronto agli altri era quasi ricco. Poteva mangiare pane nero a volontà, ogni anno macellava un maiale e ogni domenica di Pasqua si comprava un nuovo paio di zoccoli. Per questo era diventato superbo e pieno di sé, tanto che si era rifiutato di dare la sorella Rozen in moglie a Bernet, un giovanotto bello e buono, ma povero tra i poveri. Bernet però non si era lasciato scoraggiare, anche perché lui e Rozen si volevano un gran bene. La sera di Natale, una tremenda tempesta aveva impedito ai contadini della fattoria di Marzin di andare a messa. Così si erano riuniti in casa per mangiare in abbondanza. Ma appena si sedettero intorno al tavolo e infilarono il cucchiaio di legno nella polenta, la porta si aprì ed entrò un vecchio che gridò: «Buon appetito!» Era un mendicante che faceva paura a tutti, perché si diceva che fosse capace di gettare il malocchio al bestiame, di far seccare i germogli del grano e di preparare pozioni magiche. Insomma, era considerato uno stregone. Ma quella era la sera di Natale e così il padrone lo invitò a sedersi a tavola. Finito di mangiare, lo stregone chiese un posto per dormire e fu accompagnato nella stalla, dove c'erano soltanto un bue scheletrico e un vecchio asino. Il mendicante si sistemò in mezzo ai due animali per stare al calduccio e stava per addormentarsi quando, allo scoccare della mezzanotte, l'asino si riscosse, agitò le lunghe orecchie e si rivolse al bue. «Salve, cugino! Come te la sei passata dall'ultima volta che ci siamo parlati, il Natale scorso?» Prima di aprire bocca, il bue lanciò un'occhiata sospettosa al mendicante. «È proprio un peccato che ci tocchi parlare alla presenza di questo tipaccio!» «Ehi, come sei superbo! Dobbiamo essere grati del dono che ci ha fatto Gesù per averlo riscaldato nella sua grotta», rispose l'asino tutto allegro. «Non vedi che il mendicante dorme?» «Lo credono uno stregone, ma con tutta la sua magia non è riuscito a diventare ricco», fece il bue scrollando la testa. «E scommetto che non sa niente di quello che sta per succedere». «Di che cosa parli?» chiede l'asino. «Come? Non te lo ricordi? Ogni 100 anni le grandi pietre della brughiera di Plowy Neck vanno ad abbeverarsi al fiume di Dintel e lasciano allo scoperto i tesori che nascondono». «Ah sì?» lo interruppe l'asino. «Ma il tempo che ci mettono per andare e tornare è così breve che è impossibile impadronirsi del tesoro. Si rischia di morire schiacciati. Se non sbaglio, ci si può salvare solo tenendo in mano un po' di erba della croce e un quadrifoglio». «Dimentichi una cosa importantissima», aggiunse il bue.
Se chi ha preso il tesoro non offre in cambio un'anima battezzata, l'oro si trasforma in polvere. Perché il tesoro rimanga tale, bisogna che qualcuno muoia. Lo stregone aveva ascoltato tutto e pensava: bravi miei amici animali, per merito vostro diventerò più ricco di tutti gli abitanti di Vannes e di Lorient messi insieme. Farò qualunque cosa per mettere le mani su quel tesoro. Alla fine si addormentò sul serio. Il giorno dopo, all'alba, era già nei prati a cercare quadrifogli ed erba della croce. Cercò a lungo e il giorno di Capodanno fece ritorno a Plouinec con l'espressione soddisfatta di una volpe che ha trovato la strada del pollaio. Mentre attraversava il campo, vide Bernè che scolpiva qualcosa sulla pietra più grande. E prima di sapere che cosa sta facendo su questa pietra, io vi voglio cantare una canzoncina. Vi canto: il mio nome è Gem.

Bene bambini, torniamo al nostro Bernè che scolpiva qualcosa sulla pietra più grande. Che stai facendo? Gli chiese. Vuoi per caso scavarti una casa dentro quel pietrone? Oggi non ho nulla da fare, rispose Bernè. Così ho pensato di incidere una croce su una delle pietre maledette. Sono sicuro che al Signore farà piacere. Chissà che prima o poi non mi ricompensi per questo. E che cosa vorresti da lui? Chiese lo stregone. Per prima cosa, la salvezza della mia anima, replicò Bernè. E poi, che Marzin si convinca a lasciarmi sposare Rozen, ma so già che non me la darà mai perché sono povero. E se io ti aiutassi a diventare ricco? Gli sussurrò lo stregone. Cosa vorresti in cambio? Disse Bernè sospettoso. Dovresti solo ricordarmi nelle tue preghiere. Ma se le cose stanno così, per me va bene, esclamò il giovane. E lo stregone gli raccontò che la notte seguente le pietre si sarebbero mosse per andare al fiume, lasciando allo scoperto i tesori che custodivano. Ma non gli disse nulla dell'erba della croce del quadrifoglio e nemmeno del pericolo di venire stritolati. Bernè credette che per un'impresa del genere ci volessero solo coraggio e sveltezza e accettò. Quella notte il ragazzo andò al boschetto di abeti dove lui e il vecchio si erano dati appuntamento e trovò lo stregone che lo aspettava con in mano due bisacce. Una terza la portava appesa al collo. Aspettarono la mezzanotte chiacchierando a bassa voce e a un tratto sentirono un gran fracasso che veniva dal campo. Alla luce della luna le grandi pietre si stavano muovendo per andare verso il fiume Dintel, cozzando fra loro come un gruppo di giganti ubriachi. Subito il mendicante corse a vedere, seguito da Bernè, e i due si trovarono di fronte enormi fosse ricolme di oro, argento e pietre preziose. Lo stregone non perse tempo e si mise a riempire le sue bisacce. L'orecchio teso verso i rumori che provenivano dal fiume, mentre Bernè infilava l'oro nelle tasche della giubba. Avevano quasi finito quando si sentì un sordo brontolio. Erano le pietre che tornavano al loro posto, distruggendo tutto quello che incontravano. Allora Bernè balzò in piedi e gridò: «Santissima Vergine, siamo perduti!» «Tu sei perduto, io no!» esclamò lo stregone, tirando fuori l'erba della croce e il quadrifoglio. «Ho qui il talismano che mi salverà, ma per ottenere il tesoro mi serve l'anima di un buon cristiano. Ecco perché devi morire!» Le pietre stavano per travolgerli, ma quando arrivarono di fronte allo stregone si scostarono e corsero verso il ragazzo. Bernè si gettò in ginocchio e chiuse gli occhi, pronto a morire. Ma la pietra più grande, che procedeva in testa, si fermò davanti a lui e impedì alle altre di avanzare. Stupito di essere ancora vivo, Bernè aprì gli occhi e riconobbe il pietrone su cui aveva inciso una croce. Adesso era battezzato e non poteva più fare del male a un cristiano. Il pietrone rimase fermo davanti a lui finché tutti gli altri furono tornati ai loro posti. Quindi si mosse e incrociò lo stregone, appesantito dalle bisacce ricolme. Il mendicante si affrettò a mostrare il suo mazzo di erbe, ma la pietra battezzata non obbediva più agli incantesimi. Così stritolò il vecchio come un insetto e poi tornò al proprio posto. A Bernè non rimase che raccogliere le tre bisacce del mendicante, che insieme a quanto aveva già in tasca lo resero l'uomo più ricco della regione. Lui e Rozen finalmente si sposarono, ebbero molti figli e furono felici.
E adesso, bambini, ci sentiamo un'altra canzoncina, Belle e Sébastien.

Bambini, siamo giunti al momento barzellette, sentite questa. Livio vuole smettere di rosicchiarsi le unghie. Il medico gli consiglia una cura efficace. Ogni volta che sentirà il bisogno di rosicchiare dovrà mettere in bocca una caramella che le do io. O gli dà delle caramelle e Livio se ne va. Qualche giorno dopo torna dal medico che gli chiede: allora, il mio metodo funziona? Dottore, le sue caramelle, preferivo le unghie. Sentite questa. Gigino, ti racconto una barzelletta che ti farà morire dal ridere. E Gigino: senti, allora raccontamene metà, così faccio in tempo ad andare all'ospedale. Tra neonati, ma tu sei maschio o femmina? Lui alza la copertina, guarda sotto e risponde: io sono maschio. Ah sì, da cosa l'hai capito? Ma dalle calzine azzurre. Bambini, ma prima di lasciarvi io voglio cantarvi un'altra bella canzone, Daitan 3.

siamo giunti al termine della nostra bella puntata. Vi auguro una fantastica domenica e una bellissima settimana a voi e alle vostre famiglie. Vi do appuntamento qui con le fiabe di Sissi su Radio Orizzonti domenica prossima alla solita ora. Un bacione a tutti e ciao dalla vostra Sissi. E mi raccomando, non mancate, io avrò altre belle canzoni da cantarvi perché mi piace tantissimo cantarvi queste canzoncine, spero anche a voi. Bene, un bacione a tutti, ciao!

Con per l'appunto il nostro amico Achille Lauro, un testo frizzante, duetto tra Rose Villain e Achille Lauro, un singolo lanciato il 12 di maggio, in pochissimo tempo diventata veramente una hit dell'estate con questa collaborazione inaspettata tra i due. E allora andiamola subito ad ascoltare e tuffiamoci nel mondo delle fragole e champagne.

E rimaniamo sull'estate del 2023, quando i The Colors ottengono un successo veramente inaspettato, riscosso con Italo Disco, che in Italia ha portato alla realizzazione della versione in inglese pubblicata poi a settembre del 2023 per portare il brano nel mercato internazionale. E Stash, il frontman dei The Colors, puntualizza: è il motivo per cui hanno chiesto questa versione in inglese, ma posso dire che secondo me è più internazionale la versione in italiano. Siamo stati a Zurigo e lo stadio intero cantava Italo Disco in italiano. Nella versione in inglese di Italo Disco si nota facilmente il passaggio I Bust Insisto e I Can't Resisto, in cui i verbi italiani completano la costruzione inglese, una scelta che ha corretto l'idea iniziale dei The Colors. All'inizio era I Can't Resist a Thug, ma ci hanno scritto magari tenente insisto e resisto in italiano, in effetti funziona certamente meglio. I componenti dei The Colors ovviamente sono Alex Fiordispino alla batteria, Dario Iaculli bassista entrato nella formazione nel 2018 e poi ovviamente il frontman Stash. Questa è la loro Italo Disco.

disco. Scrivere, incidere e poi presentare una canzone è, diciamo, la storia di milioni di brani, ma non tutti hanno l'epilogo più dolce, quello in cui il ranocchio diventa un principe baciato dal successo. E invece 2017, l'esercito del selfie, nato da un'idea dei produttori Takagi e Ketra, è uno dei singoli più amati dell'estate. La sua storia è proprio come una fiaba per bambini, una serie di fortunatissimi eventi, un brano nato senza ambizioni dopo il riscontro clamoroso di Roma Bangkok prodotto nel 2015, per cui si era creato attorno ai due produttori un clima di grande fiducia, e dunque arriva l'invito di proporre un brano con il nostro nome stranamente in prima fila. Infatti normalmente questo duo Takagi e Ketra lavorava dietro le quinte, firmando alcuni dei più grandi successi degli ultimi anni, tra cui New York No Buono di Rocco Hunt e molto delle canzoni più popolari di Fedez, come L'amore è eternità e Vorrei ma non posto con J-Ax. Invece di crogiolarsi però nelle loro sonorità moderne, hanno cambiato rotta, hanno lasciato tutti a bocca aperta, ci si sono incontrati in studio con Tommaso Paradiso dei giornalisti, avevano questa base dal sapore anni 60, gliel'hanno messa tra le mani e conoscendo il suo amore per l'epoca, ed ecco il testo scritto in un'ora. Questo è per l'appunto Takagi Ketra con Lorenzo Fragola e Arisa, l'esercito del selfie.

E adesso andiamo all'estate 2018 e andiamo a Baby K, una cantante rapper italiana divenuta famosa proprio con il brano Roma Bangkok. Questa cantante è nata a Singapore nel 1983 per via del lavoro del padre di professione geofisico. Trascorre l'infanzia a Giacarta, va a vivere a Londra, frequenta la Harrow School of Young Musicians, con cui getta le basi per la sua vicinanza all'MSing, e nel 2000 torna nella sua patria d'origine, stabilendosi definitivamente a Roma, dove inizia a condurre proprio delle trasmissioni radiofoniche sul hip hop. Svolta nel 2015 col duetto con Giusy Ferrero sulle note di Roma Bangkok, e nel 2018 prepotentemente torna alla ribalta della musica italiana con i tormentoni Come No e Da Zero a 100, e con quest'ultimo brano che diventa la colonna sonora poi anche di un noto spot pubblicitario di una compagnia telefonica. L'ultimo album del 2021 è Donna sulla Luna, ma noi facciamo il passo indietro al 2018, Da Zero a 100, Baby K.

Era il 13 giugno del 2019 e il sapore di mare imperversava anche a Milano, tanto che Elodie ha quest'idea di presentare il suo singolo per l'estate in un chiosco ai giardini pubblici di via Manin, cioè quelli dedicati a Indro Montanelli per intenderci, e questo lo sottolinea proprio lei stessa con Voglia di spiaggia e Ombrellone, che sono ben presenti nel singolo tormentone estivo del 2019 che lega Elodie e Marrakesh per la prima volta. Takagi e Ketra, come al solito presenti in tutti i tormentoni estivi dell'estate italiane, mettono la loro firma sulla produzione di questo inno balneare, affiancando il nome della 29enne cantante romana, al secolo Elodie di Patrizi, a quello di altre protagoniste indiscusse della stagione di quell'anno, come Giusy Ferreri, Loredana Bertè, Federica Abbate, Alessandra Amoroso. E per Elodie un altro incontro di grande richiamo dopo quello con Michele Bravi e Ghe Pequeno in Nero Bali, con Gammon in Rambla e con The Colors in Pensare Male. Ci riprovo, diceva lei, l'estate mi sta addosso molto bene perché fin da ragazzina l'ho sempre vissuta con il giusto stato d'animo. Ma perché proprio Marrakesh? Perché tutto nasce dalla stima e sono felice che abbia accettato il mio invito. È un artista importante della scena rap, il suo flow, la ciliegina sulla torta di questo nuovo brano, Margarita, con appunto la nostra Elodie insieme a Marrakesh.

Balla per me era il 2020 e dice Tiziano Ferro è un mondo a parte. Era il 1987 quando comprai il mio primo disco italiano ed era di Jovanotti. Non sapevo nemmeno che si chiamasse Lorenzo. Il mio sogno era quello di cantare con lui. Ora è successo, sì, perché Balla per me era l'estratto del 2020, estate, di Accetto Miracoli di Tiziano Ferro, e la canzone per Tiziano è l'occasione di cantare proprio con Jovanotti, uno dei suoi idoli dichiarati, in uno straordinario duetto di voci che si fondono alla perfezione su questa ballata dance up tempo. A 9 giorni dall'uscita dal singolo, Tiziano Ferro ha fatto una versione inedita, senza Jovanotti, dedicata a Padova, città a cui lui deve molto e che doveva essere proprio l'anima del suo concerto. Pensate, ha scritto il brano, l'ha fatto produrre a Timbaland in maniera minimale ma molto energica, e poi lo hanno cantato distinto, una canzone piena di vita a cui teneva tantissimo e che appunto vede nell'entusiasmo di quel ragazzino di 7 anni che sogna di cantare con il suo idolo, con l'occasione che finalmente si era realizzata nel 2020. Allora andiamocela ad ascoltare. Balla per me, Ferro, Jovanotti.

E andiamo adesso verso il finale di questa puntata dei Tormentoni estivi di Nel Blu dipinto di blu con Rocco Hunt e Anna Mena, che ritornano dopo la hit del 2020 a Un passo dalla luna, che aveva raggiunto i 5 dischi di platino in Italia e scalava le classifiche di America Latina, Spagna e Francia. Nel 2021 tornano insieme e spopolano con Un bacio all'improvviso, un singolo frutto di una nuova unione del hitmaker Rocco Hunt con la stella nascente della musica latina Anna Mena. Il risultato è proprio questa hit che adesso andiamo ad ascoltare con tutte le carte in regola, e infatti entrerà nella playlist dell'estate 2021, in cui già molti altri erano entrati attraverso ritmo, sensualità e spensieratezza, gli ingredienti proprio con un testo che parla di estate e di amore, che danno origine e hanno dato origine a questo brano fresco e ballabile. E allora, con le note di Rocco Hunt e di Anna Mena con Un bacio all'improvviso, ringrazio tutti voi di averci ascoltato sempre sulle onde di Radio Orizzonte in Blu. Anche alla prossima con Nel blu dipinto di blu, tormentoni estivi.

0: già tornato, ho mollato tutto.
1: Ciceremo un cicinin? Ma sì, ciceremo un cicinin con Anna e Anna.
2: Alla festa che cosa si fa?

Chapet, Gelludard, l'Aucat e il Dutu, che discutono con maestria. Mica tu resumi, ma però...

0: Tunesi. Siamo un po' rallentate, non mi sbaglio.
1: Buongiorno a tutti, si arriva alle corse, di corsa.
0: Però per incominciare ci faremo un gicinin sulla radio Orizzonti, la radio di Saronno. E speriamo sempre che sia una mezz'oretta in leggerezza,
1: in compagnia dei nostri amici, dei nostri radio orizzontini, ma soprattutto anche li invitiamo non solo a sentire il Cicciaremo un Cicinì, ma anche tutte le altre trasmissioni, eh?
0: E tu lo sai che io non posso farne a meno. Dobbiamo anche, cioè, sento di dire che il nostro regista
1: è l'Andreini, e lo ringraziamo. Senti, mi incomincieria con una bella poesia.
0: Anche a me.
1: Mi in dialetto e dopo ti in italiano.
0: Sì.
1: Allora, come il pieuf, come le fresca la città nel pieuf. Questo è il titolo.
0: Ah, come piove, come fresca.
1: Come piove, come fresca la città nella pioggia. E dice così, come il pieuf. Come le fresca la città nel pieuf, quel verde del camion, l'ombrella che cammina, la luz gemba di tram che slisa al vent, e mica sogna il niente, va e ven la mina sui strat chi de Milan, tra il cur di gente e i reloci chi inferma stamattina. E la mia vus la cerca il firmament, come pieuf sui me penser, e su quei char che m'è paura dai machin come indurment. Ah, bel gutà, che stagna ed esfa i suo mister. Nun chi canto ma mo senza savel, de quel che al quiz del vif slengua i penser.

0: È bellissimo anche il titolo, come piove, come fresca la città nella pioggia.
1: Ed è anche la prima poi frase,
0: è vero.
1: Ripete il poeta.
0: Quindi, come piove, come fresca la città nella pioggia, quel verde del camion, l'ombrello che cammina, la luce sghemba dei tram che scivolano nel vento, e io che sogno il vento. Vanno e vengono le ragazze sulle strade, queste di Milano, tra il correre della gente e gli orologi che sono fermi questa mattina. E la mia voce cerca il firmamento, come piove sui miei pensieri e su quei chiarori che mettono paura delle macchine addormentate. Ah, che bel gocciolare che ristagna e scioglie i suoi misteri. Noi che cantiamo ancora senza saperlo, di quello che nell'essenza del vivere disfa i pensieri.
1: Allora, volevo dire, non l'abbiamo detto prima, che l'autore è Franco Loi. Io ho avuto il piacere e l'onore di incontrarlo perché una volta era venuto a Saronno a leggere le sue poesie, e lui è un po' particolare perché scrive non proprio un dialetto come scrittura tradizionale, ma come lo si legge,
0: no? Così è più facile.
1: E come lo si legge, sì. E a me è sembrata bella l'idea, non so Anna, del piovere che rinfresca la città.
0: Sì, è vero.
1: Ecco, che la bagna, i tram, la luce, il verde, le macchine, i fari. Mi è piaciuta molto, Tista and Iset.
0: Sì, me l'è bella.
1: De quel che nell'essenza del vivere disfa i pensieri.
0: Sì.
1: Cioè uno poi così guardando la pioggia.
0: Tra l'altro è vero,
1: la luce,
0: sì, attraverso ecco, magari il vetro della finestra di casa.
1: Ecco, un pochino.
0: Ti dà questo anche il senso di pace. A
1: di
0: volte,
1: pace, sì. Di leggerezza, di pulito com'è l'acqua. Va bene, Giancarlo Teghelin, musichetta? Sono senti?

0: E dopo aver ascoltato questa bella canzone, la canzonetta nuova,
1: che l'erano lenta,
0: è vero, e continuiamo il nostro programma, il nostro Ciceremo un Cicinin. E Anna, tu non mi hai ancora domandato, allora te lo dico io. Oggi andremo a visitare le grotte del sogno.
1: Sì, perché di solito ti chiedo in due teme meneti.
0: Esatto, ed è in Val Brembana, sulle alture sopra San Pellegrino Terme. Pensa, ed è possibile entrare nel ventre della montagna per ammirare formazioni rocciose uniche.
1: Ah,
0: e sono davvero molto belle queste
1: bellissimo.
0: Creazioni.
1: Poi noi lo diciamo sempre, abbiamo delle foto sui nostri fogli che purtroppo i nostri ascoltatori non possono vedere. Possiamo solo dire che queste formazioni hanno un colore che va dall'arancio al bianco, al marrone, bellissime.
0: E comunque...
1: Allora, cominciami?
0: Sì.
1: Allora, forse non tutti sanno che a San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, ci sono le prime grotte di tutta la Lombardia a essere state valorizzate come attrazione turistica. Si tratta delle Grotte del Sogno, la cui visita conduce grandi e piccini in un affascinante viaggio alla scoperta della storia geologica della Val Brembana e delle sue bellezze naturali. Tutto, Anna, cominciò nel 1931, quando il cavalier Ermenegildo Zanchi,
0: non c'ero,
1: meno mal, noto speleologo di San Pellegrino, soprannominato il nonno degli abissi per la sua grande passione, trovandosi in località Vetta sopra il centro abitato, notò un'apertura nel terreno. E vediamo cosa successe.
0: E quindi, facendosi calare al suo interno, si ritrovò nella grotta, circondato da formazioni rocciose che sembravano provenire da un mondo incantato. Un sogno ad occhi aperti che il suo scopritore decise di celebrare proprio con il nome di Grotte del Sogno. La loro formazione risale a oltre 60 milioni di anni fa, pensate, all'era della Mesozoica, di origine tettonica e costituite da tre pozzi paralleli, e furono ben presto rese visitabili dotandole di adeguata illuminazione, di sentieri aerei e interni e di due gallerie, una per l'entrata e una per l'uscita.
1: Per non morire sotto, La visita guidata, affrontabile in totale sicurezza e adatta alle famiglie, dura circa 30 minuti e si snoda in un percorso di 60 metri che raggiunge, pensate, i 32 metri di profondità. Mi che soffro di claustrofobia, aggiunge uno.
0: No, manca. Io ero stata in un'altra.
1: L'ingresso
0: posto.
1: Delle grotte è raggiungibile comodamente in auto con la funicolare che porta a San Pellegrino Vetta, aperta da maggio a settembre, dal venerdì al lunedì, o tramite una passeggiata nel bosco di circa 40 minuti e 400 metri di dislivello che parte in paese tra il casinò e la funicolare. La visita comincia dall'entrata inferiore delle grotte, che si raggiunge percorrendo a piedi un brevissimo tratto nel bosco. Una volta all'interno si possono ammirare numerosi esemplari di sagome scultoree e di concrezioni dai colori e dalle forme singolari, oltre che da stalattiti e stalagmiti che si sono formate nel corso dei millenni.
0: Tu, Anna, dicevi prima che i nostri ascoltatori non possono vedere le immagini che sono appunto su questa rivista Amica, dove noi abbiamo
1: bellissimi
0: preso.
1: Colori. Sono,
0: però possiamo appunto dare a loro con l'immaginazione, secondo quello che diciamo, vero?
1: Certo, come no, ce la mettiamo tutta.
0: E quindi adesso chi scrive ci dà anche dei consigli per la visita. Quindi, seguendo i camminamenti in cemento e le scale dotate di corrimano, il visitatore risale la cavità carsica e raggiunge la fessura da cui si calò Zanchi quando scoprì le grotte. Ora è chiusa per motivi di sicurezza. Da qui il percorso scende fino all'uscita sul fianco della montagna. Le grotte del sogno sono visitabili, pensate, da aprile a ottobre, da persone in grado di camminare in autonomia ovviamente, e non è infatti possibile accedere con passeggini e sedie a rotelle. Comunque sono previste anche aperture speciali per i gruppi numerosi e quelli scolaresche.
1: Purtroppo chi ha qualche handicap.
0: Vabbè.
1: Nelle grotte la temperatura è costante a 12 gradi e con una certa umidità. È quindi consigliato un abbigliamento sufficientemente caldo, scarpe comode che non scivolino sulla roccia. A ogni visitatore viene fornito un caschetto, perché nei punti più bassi qualcuno potrebbe doversi abbassare per non sfiorare le rocce del soffitto. E adesso diamo un cenno alle miniere di Dossena. Per chi è appassionato di mondi sotterranei in Val Brembana, è imperdibile anche la visita delle miniere appunto di Dossena. Si tratta di miniere di calamina e fluorite, sfruttate fin dall'epoca romana addirittura e chiuse negli anni Ottanta. Oggi permettono di scoprire sia il patrimonio geologico del luogo, sia le antiche tecniche e gli strumenti che venivano utilizzate per estrarre i minerali. E qui noi vediamo che passiamo dai colori arancio, giallo, marroncino, invece ai colori della fluorite, che sono il bianco, il violetto, il viola scuro.
0: Davvero.
1: Quindi davvero stupende.
0: E allora non ci sono solo le bellezze sottoterra.
1: Cioè, ma anche quelle sopra.
0: Abbiamo infatti il Ul Minadur, cioè il formaggio delle miniere.
1: Che buono.
0: Allora, ci vogliono 3 mesi di stagionatura in miniera per un gusto intenso e ricco di sfumature. Se siete in Val Brembana non potete non assaggiare questo formaggio unico che, grazie alle condizioni particolari, beneficia di un invecchiamento più rapido. La temperatura e l'umidità costanti, come dicevi tu prima, favoriscono un adeguato sviluppo delle muffe e una minore proliferazione di batteri, così da ottenere un processo di fermentazione ottimale. E mi viene l'acquolina in bocca. Bene, questo era quanto noi volevamo raccontarvi sulle grotte del sogno in Val Brembana. Adesso ci fermiamo per ascoltare un'altra bella musica.
1: Musica!

0: E adesso, Anna, dopo un'altra bella musica, e ringraziamo sempre il nostro regista perché il GA, come di, c'è il sesto senso, il cataferro regista.
1: È vero, era? Sì, sì.
0: Ho trovato un'altra bella poesia del Franco Loi che mi piace leggere in dialetto e poi naturalmente tu in italiano, e si intitola Forsi utremà come de jazz fan i stelle. Forse ho tremato come di ghiaccio fanno le stelle.
1: Vediamo, che bello.
0: Siamo, abbiamo cambiato dall'Anna Maria Radice delle volte scorse,
1: sì.
0: Adesso siamo passati a delle poesie un pochino più, come dire, impegnative, no? Dal punto di vista dell'interpretazione, però questo anche per dimostrare che anche col dialetto si può fare una bella poesia. Allora, forse ho tremà come de jazz fan i stelle. Forse ho tremà come de jazz fan i stelle. No per il fregge, no per la paura, no del dolor, allegria sola speranza, ma de quel niente che passa per i ciel e fiada sulla terra che la ringrazia. Forse le sta come che trema il cuore a ti, quando nella notte va via la luna o ven mattina e par che il char e il semeur, e l'è la vita che la ritorna vita. Forse le sta come se trema in sé, ma in sci, senza savel, come di over.
1: Quindi forse ho tremato come di ghiaccio fanno le stelle. Forse ho tremato come di ghiaccio fanno le stelle. No per il freddo, no per la paura, no del dolore, del rallegrarsi o per speranza, ma di quel niente che passa per i cieli e fiata sulla terra che ringrazia. Forse è stato come trema il cuore a te quando nella notte va via la luna o viene mattina e pare che il chiarore si muoia ed è la vita che ritorna vita. Forse è stato come si treme insieme, così senza saperlo, come Dio vuole.
0: E la mia nonna la diceva spesso, è come Dio vuole. Come Dio vuole, ti ricordi nella saggezza antica?
1: Sì, sì.
0: Ma però è capita, come Dio vuole, ecco, Dio vuole, noi dobbiamo anche superare le difficoltà.
1: Si dice anche a Dio piacendo.
0: A Dio piacendo, è vero, in italiano,
1: sì,
0: in dialetto, come
1: sì.
0: Dio vuole.
1: Sì.
0: Va bene, e cosa ne dici di questo?
1: Beh, io dico che sono sempre, le poesie andrebbero rilette più volte per
0: certo.
1: Riuscire a farle penetrare.
0: E neanche più volte, a volte vanno anche lette, poi lasciate lì.
1: E poi si rivede
0: poi riprese
1: e ti passano qualche altra
0: emozione o sensazione,
1: sì.
0: Non solo Anna, secondo me addirittura a seconda del momento in cui ti trovi, no?
1: È vero,
0: e apri un libro a caso e leggi una poesia,
1: sembra,
0: ti dà magari in quel momento sembra che apposta lei sia arrivata
1: davvero
0: per
1: darti qualche consiglio,
0: sì,
1: anche,
0: per
1: oppure...
0: darti anche conforto qualche
1: conforto.
0: Volta, no? Perché si trova anche conforto,
1: sì.
0: E quindi
1: musica.
0: Per trovare conforto,
1: musica.

0: Allora sì, è vero, a me piace mangiare, per quello che ogni tanto cerco qualcosa.
1: Ieri fa la cassola.
0: Ah, brava, buona.
1: Ho trovato i vers.
0: Sì.
1: E ho detto, vabbè, ho trovato i vers. Adesso cerchi du custin e dopo trovai cuten.
0: Sì.
1: E da niente ai vers sono arrivata dalla cassola.
0: È vero, si fa così. Infatti...
1: Come si dice in italiano cassola?
0: Bottaggio.
1: Però se noi diciamo bottaggio non capisce nessuno. Ormai cassola è diventato addirittura internazionale.
0: È vero. E allora dal Piscinin ho scelto a Milano si mangiava così, come di solito mi piace leggere di questo.
1: Raccontare.
0: Allora, l'Eldi di Mort, Alleger, esorta una famosa poesia del Tessa, Alleger de sicur. Alleger di sicuro, malgrado la tristezza del 2 novembre, perché un tempo, pensate, nel giorno dei morti si consumava un pranzo favoloso, composto da zuppa di ceci, tempia di maiale lessata con contorno di sottaceti,
1: bella leggera,
0: formaggio grana e per finire con vino dolce e il dolce della ricorrenza, cioè Ios de Mort, dolcetti fatti con pasta e mandorle toste, cotti naturalmente al forno, di forma bislunga, con vago sapore di cannella. Il loro nome originale era Os de Mord, ossia da mordere, ma cambiando una sola consonante assunsero un nome più consono, cioè Ios de Mort.
1: E sì, che qua mi vedi, anche in qualche pasticceria, mi fanno venire in mente i biscotti che do al mio can. Che anche la forma lì de os, no?
0: Ah,
1: però sono buoni, le ossa dei morti sono buoni.
0: Sì, io non le posso mangiare perché ci sono le mandorle.
1: Il nostro regista ha detto che, beh, anche quelle del cane, se le provi non muori, perché se non muore il cane non muori neanche tu.
0: Ma no, ma sai che c'era una persona che ho conosciuto e diceva che andava in un posto a mangiare del ragù che era favoloso e alla fine ha chiesto alla cuoca che cosa metteva. Diceva che metteva la carne del cane, nelle scatolette del cane.
1: Che schifo!
0: Eppure c'era un sugo meraviglioso.
1: Sì, per quel che leccava tutta la padella. Beh, questa qui è stata una notizia interessante. Adesmi cosa posso dire? Cosa posso leggere?
0: Guarda, ti potresti leggere.
1: Va ben no, eh.
0: Eh no, che va ben, va ben no. Siamo insieme. Allora, cosa c'è scritto qui? Qualcosa che dobbiamo prendere.
1: Se diceva in sci.
0: Se diceva in sci. Praticamente.
1: Abbondamile su quella pagina chi?
0: Scusate, no. Gente.
1: Vedrei cercare la pagina, la mia misa, eh? Glielera in man prima.
0: Eccolo qua.
1: Se diceva in sci.
0: Che bello, proprio in diretta, vero?
1: Sì. Se diceva in sci, la gente di tasse.
0: Sì.
1: La gente delle tasse. No, le tasse non c'entrano. E neppure l'esattore, ma. Come per quasi tutti i modi di dire e soprannomi tipicamente meneghini, l'arguzia sì. Così infatti era detto quel cucchiaino lungo e sottile appositamente creato per entrare nel buco dell'osso e scavarne tutto il succulento midollo
0: che
1: a me piace
0: tantissimo.
1: Quando ero piccinina e facevano lo sbus, tutti mi davano il midollo, adesso me lo dà mio marito, il suo midollo lo dà a me.
0: Che
1: qualcosa
0: buono.
1: Di simile all'arnese ancora oggi utilizzato per spolpare i crostacei, quindi la gente di tas. Mi ho capinò ben cosa che entra nei tas con che rocchi. Però, insomma, può anche andare bene. La gente di tasse, lei non è la gente delle tasse, ma lei è un chiugiarin, lun per il midollo. Ti capisci?
0: Bene, allora anche con questa notizia noi vi salutiamo, cari amici di Radio Orizzonte in Blu, FM88. E appunto il Ciceren finisce qui oggi, però noi vi daremo appuntamento per la prossima puntata, sicuramente. Ringraziamo il nostro regista Giancarlo, ringraziamo gli amici che ci hanno ascoltato e la Anna veramente mi dice mucchela che mi devi di?
1: Mi raccomandi, gente, cicciarate un cicinin.
0: E ciao a tutti.

0: Se sa che a Milan è in progetto la metropolitana.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Onda Libera, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Curiosità a 360 gradi. Ciao a tutti, sono Gisella, microfono in studio di Radio Orizzonti Blu, FM 88, e con me alla regia

angoli caratteristici e monumenti splendidi. Questa particolare atmosfera ha di sicuro contribuito ad alimentare la fantasia dei cremonesi e così ha fatto nascere delle leggende molto curiose.

Ercole, il mitico fondatore della città. Quando si visita Cremona ci si imbatte di frequente in statue ed effigi che rimandano alla figura di Ercole. Molti pensano che sia soltanto per l'amore che molti artisti rinascimentali avevano per questa figura mitica, simbolo di forza e di coraggio. In realtà il motivo è un altro e si intuisce leggendo una tra le più belle leggende di Cremona, che racconta della fondazione della città da parte di Ercole. Infatti, secondo questo mito, il dio greco, di ritorno dall'Iberia, dove aveva recuperato i pomi delle Esperidi, si era fermato a riposare sulle rive del fiume Po. In quei tempi però la zona era infestata da ladroni, dalla statura gigantesca, che saccheggiavano i piccoli villaggi dei dintorni.

Saputo che da quelle parti si trovava il famoso eroe, gli abitanti più anziani si recarono da lui e gli chiesero di aiutarli a liberarsi di questi briganti. Ercole non si fece pregare molto e decise di affrontare i briganti da solo. In brevissimo tempo li sopraffece e li uccise, liberando finalmente il territorio da quel terribile male. Gli abitanti, felicissimi, vollero ricompensarlo, donandogli le cose più preziose che avevano. Ercole però, prima di andarsene, decise che quelle popolazioni avessero bisogno di un luogo in cui potessero proteggersi in caso fossero sopraggiunti nuovi briganti. Quindi fondò una città fortificata e gli diede il nome della madre Alcmena, da che poi col tempo si trasformò in Cremona. Statue di Ercole che sorreggono lo stemma del comune di Cremona sono poste sotto la loggia dei Militi.

Certamente questa leggenda è nata dalla fantasia degli eruditi cremonesi del Rinascimento. Cercava di spiegare la derivazione del nome della città e dell'appellativo Erculea, attribuito in antichità a Cremona e che non ha altro significato se non possente, così com'era Ercole. Nonostante ci siano spiegazioni razionali a queste domande, passando vicino al Po si può trovare comunque ad immaginare, provare ad immaginare Ercole a combattere contro i giganteschi briganti.

Zanen della Bala. Naturalmente, quando si visita Cremona, si nota che nello stemma della città c'è un braccio che teneva una palla. Allora, incuriositi, ci si chiede cosa significa e cosa si scopre. Si scopre la storia di Zanen della Bala. Tra le leggende di Cremona è quella che ha una collocazione storica più chiara e definita. Infatti parla della Cremona medievale, quando era sotto il dominio del Sacro Romano Impero. A quel tempo i cremonesi erano costretti a pagare ogni anno una tassa di 5 chili d'oro, che per comodità era fuso a forma di sfera.

Un giorno, stufi di pagare questa tassa, decisero che era l'ora di staccarsi dal dominio imperiale. Quindi mandarono il più giovane dei gonfalonieri maggiori, Giovanni Baldesio, a sfidare il figlio dell'imperatore Enrico IV. Se avesse vinto, Cremona avrebbe smesso di pagare la pesante tassa. E così fu. Il giovane Baldesio batté il figlio dell'imperatore e così i cremonesi non pagarono più la tassa annuale. Ritornato in città, Giovanni iniziò ad essere chiamato da tutti Zanen della Bala e si sposò con Berta De Zoli, una bella fanciulla di nobili origini che gli portò in dote molte proprietà terriere. A ricordo di quell'impresa eroica venne aggiunto allo stemma cittadino un braccio con una palla in mano, con sotto la scritta «Fortitudo mea in brachio, la mia forza è nel braccio».

Il leone del Torrazzo. Mentre si passeggia in piazza del comune si nota una folta presenza di leoni a difesa del Duomo. Se si fa attenzione se ne possono vedere ben 13, distribuiti lungo la facciata e il battistero. Secondo una leggenda ce ne sarebbe un altro, però non scolpito, ma bensì sepolto nelle fondamenta del Torrazzo. Uno dei leoni che proteggono l'entrata del Duomo.

secondo la leggenda riportata da Jacopo da Acqui, Cremona rimase disabitata per molto tempo, dopo che il re longobardo Agilulfo la distrusse. Un giorno, vicino alle rovine della città, si accampò un principe gallico con il suo esercito. Dopo poco si avvicinò zoppicando un leone, che gli mostrò la zampa che sanguinava a causa di una spina. Il principe, per nulla spaventato, curò la zampa del leone, che subito dopo sparì per poi tornare con un capriolo in dono. Quando il mattino dopo ripartì, il leone lo seguì nel suo cammino fino a Roma. Soltanto quando vi giunse, il principe capì che il luogo dove aveva incontrato il leone era Cremona. Una volta ripartito, sulla strada del ritorno però, il leone venne a mancare. Il principe quindi tornò a Cremona per riedificarla e come prima cosa pose le ossa del leone nelle fondamenta del torrazzo.

una statua di leone in cima al Torrazzo. A ricordo di questo gesto, in cima al Torrazzo ci fu per molto tempo un leone di metallo con la zampa alzata, che simboleggiava quel leone che sollevò verso il principe la sua zampa ferita. Dal metallo di questo leone, dopo qualche secolo, le cronache dicono che fu fabbricata una grande campana. Nonostante siano molte comunque le interpretazioni allegoriche di questi studiosi, io direi che romanticamente vorrei credere che a questa leggenda parla proprio di amore tra un uomo e un animale, e penso che questa sia proprio una bella leggenda.

Pillole di curiosità su Cremona. Cremona è la città della grande pittrice e manierista Sofonisba Anguissola, un'eroina dell'emancipazione femminile ante litteram, dato che per l'epoca era molto sconveniente per una donna fare la pittrice.

Cremona è la città della più rinomata e famosa liuteria del violino. Gli Stradivari ed i Guarnieri del Gesù sono usati dai più grandi virtuosi e posseduti da re e regine, tanto del pregio e del valore economico che registrano i più antichi ed ancora perfettamente funzionanti. Modelli seicenteschi. Nella sala dei violini del Palazzo del Comune si può ammirare il Cremonese 1715, capolavoro di Antonio Stradivari. Presso il quattrocentesco Palazzo Raimondi ha sede la Scuola Internazionale di Liuteria e Paleografia Musicale.

Cremona è città di musica, patria di Claudio Monteverdi, campione della musica sacra che diede un grande impulso a recitar cantando, indirizzando così la vocazione eminentemente lirica che la musica italiana avrebbe percorso nei secoli successivi. Originario di un paesino del Cremonese, lavorò a Cremona presso il Teatro Concordia, il celebre Amilcare Ponchielli. Cremona è anche la città di Mina, insuperata voce ed icona pop degli anni del boom economico.

Cremona si celebrarono le nozze di Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. Per tale occasione i pasticceri cremonesi prepararono un dolce a forma del torrazzo, un torrone prelibatissimo. La Sagra del Torrone è occasione per commemorare l'evento e si organizza ogni anno il fine settimana intorno al 25 di ottobre.

A Cremona fu inaugurato il primo asilo nido italiano nel 1828. Fu realizzato da Ferrante Aporti, che era il direttore delle scuole elementari maggiori di Cremona dal 1821.

Naturalmente a Cremona nacque Leonida Bissolati, fra gli intellettuali fondatori del Partito Socialista d'Italia. E Cremona è anche la città del grande comico Ugo Tognazzi.

oggi è tutto. Onda Libera vi dà appuntamento alla prossima con nuove curiosità. Un saluto da Gisella e da Angelo, sempre sulle note di Rondò Veneziano.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: A tutti e a ciascuno il benvenuto. È il Signore che ci accoglie oggi nella festa patronale di questa parrocchia, ma anche dei patroni della nostra città, i santi apostoli Pietro e Paolo. Tra poco questo rito ci dirà che loro, per amore di Cristo, non hanno esitato a donare la loro vita. Questo pallone che brucia, dice appunto, un fuoco d'amore che ha invaso i cuori di questi santi apostoli. Chiediamo anche noi di essere contagiati da questo amore, riscaldati anche dall'amore e dalla grazia di Dio.

Preghiamo. O Dio che ci allieti con la festa solenne dei santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa sia fedele alla parola degli Apostoli, dai quali ha ricevuto il primo annunzio del Vangelo. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te,

0: benedissimi Padre.
1: Lettura apostolica ci illumini e ci doni salvezza.
2: Lettura degli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro, dunque, era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva». Parola di Dio.
1: Prendiamo grazie a Dio.

Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato.

Guardate a lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue

L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia.

0: Benedicimi, Padre.
1: Lettura apostolica, ci illumini, ci doni salvezza.
0: Seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno mi consideri un pazzo, se no ritenetemi pure come un pazzo, perché anch'io possa vantarmi un poco. Quello che dico però non lo dico secondo il Signore, ma come da stolto nella fiducia che ho di potermi vantare. Dal momento che molti si vantano da un punto di vista umano, mi vanterò anch'io. Infatti voi, che pure siete saggi, sopportate facilmente gli stolti. In realtà sopportate chi vi rende schiavi, chi vi divora, chi vi deruba, chi è arrogante, chi vi colpisce in faccia. Lo dico con vergogna, come se fossimo stati deboli. Tuttavia in quello in cui qualcuno osa vantarsi, lo dico da stolto, oso vantarmi anch'io. Sono ebrei? Anch'io. Sono israeliti? Anch'io. Sono stirpe di Abramo? Anch'io. Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia. Io lo sono più di loro, molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. Se è necessario vantarsi, mi vanterò della mia debolezza. Dio e Padre del Signore Gesù, Lui che è benedetto nei secoli, sa che non mentisco. A Damasco, il governatore del re Areta aveva posto delle guardie nella città dei Damasceni per catturarmi, ma da una finestra fui calato giù in una cesta lungo il muro e sfuggii dalle sue mani. Se bisogna vantarsi, ma non conviene, verrò tuttavia alle visioni e alle rivelazioni del Signore. So che un uomo in Cristo 14 anni fa, se con il corpo o fuori dal corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quest'uomo, se con il corpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Di lui mi vanterò, di me stesso invece non mi vanterò, forché delle mie debolezze. Certo, se volesse vantarmi, non sarei insensato. Direi solo la verità, ma evito di farlo, perché nessuno mi giudico più di quello che vede o sente da me e per la straordinaria grandezza delle rivelazioni. Per questo, affinché io non mi monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo 3 volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me, ed Egli mi ha detto: ti basta la mia grazia. La forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi me volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie.

0: Benedicimi, Padre.
1: Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra perché tu possa degnamente annunziare il suo Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
3: Gloria a te, o Signore.

0: In quel tempo il Signore Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose: Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio, e detto questo aggiunse: Seguimi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Vorrei iniziare con un ricordo. L'anno scorso, come oggi, celebrava con noi Don Angelo, ricordava il suo 70° di ordinazione, certamente dal cielo continuerà a pregare con noi e unito a noi. I santi Pietro e Paolo sono i santi patroni della città e ho sempre avuto un rapporto particolare con i patroni. In una parrocchia avevo addirittura come patrona Maria, gloriosamente assunta in cielo. In altre due parrocchie ho avuto come patrono un santo monaco divenuto vescovo, Martino. In altre due parrocchie ancora, il protomartire, cioè il primo dei martiri, Santo Stefano. Ho avuto anche un patrono come San Maurizio. Mi sono accorto però che i nostri patroni di Saronno sono così gentili da aver ceduto la loro festa, il primo posto, al nostro crocifisso del trasporto. Ed è bene che sia così, perché i veri santi non attirano mai l'attenzione verso di sé, ma sempre la dirigono verso colui che è l'unico e vero salvatore del mondo, Cristo Gesù, il crocifisso risorto. Questa mattina io vorrei interrogare i due patroni e in questo anno così particolare per l'ottavo centenario anche San Francesco e dire a loro: che cosa ci suggerite? Un suggerimento per uno. San Pietro comincia subito dicendoci che ciò che più conta agli occhi di Dio è il nostro amore per Cristo. Non contano neanche i nostri peccati. Pietro l'aveva rinnegato per ben 3 volte. Non contano neanche le capacità, la bravura. Pietro era un povero pescatore. Ciò che Cristo chiede a Pietro e ciò che Cristo chiede a ciascuno di noi è se davvero lo amiamo. E se anche non siamo capaci di amarlo come dovremmo con tutto il nostro cuore, siete accorti che le 3 domande non sono uguali? Mi ami più di tutti? Mi ami? Mi vuoi bene? E che bella la terza risposta di Pietro, che un pochettino si arrabbia dicendo: Signore, sì, non mettere in dubbio però, così come sono capace, ti voglio bene e ti amo.

in un momento anche di debolezza dell'apostolo, gli dice: ti basta la mia grazia, la mia forza si manifesta nella debolezza. E pensate che a questo proposito l'apostolo Paolo, che ha cambiato il suo nome da Saulo a Paolo, Paolo vuol dire poco, nulla, niente. Sì, Paolo si ritiene poco nulla davanti a Cristo, e in una sua lettera scriverà però: tutto, tutto posso in Cristo che mi dà la forza. Ciò che conta appunto è questa forza e questa grazia di Dio che ci viene incontro. E da ultimo Francesco ci suggerisce di avere un profondo amore per il Papa. Lui lo chiamava il signor Papa. Ha avuto a che fare con tre papi Francesco: con Innocenzo III, quello che sognò che la chiesa del Laterano stava quasi crollando, ma c'era proprio lì Francesco sotto che la sosteneva e approvò l'inizio del cammino. Poi verrà Onorio III, che approverà la regola di San Francesco per il cammino futuro dei suoi frati. E da ultimo anche Gregorio IX, era il cardinale ugolino con cui Francesco spesso si era incontrato e confrontato, era il cardinale protettore dell'ordine, e sarà lui che 2 anni dopo, nel 28, canonizzerà Francesco. Vedete, carissimi, non vi sarà amore per Cristo, come ci ha ricordato Pietro, non vi sarà fede nella sua grazia senza l'obbedienza e la fedeltà alla Chiesa. E nella Chiesa riconosciamo questo dono straordinario del Papa, il dolce Cristo in terra. Noi abbiamo avuto la grazia davvero di vivere in epoche di papi santi e grandi. Penso ai grandi papi del Concilio: San Giovanni XXIII, San Paolo VI, i 2 Giovanni Paolo I e II. Penso al grande Benedetto, l'anno prossimo ricorderemo i 100 anni della sua nascita, Francesco, Papa dell'Evangelii Gaudium, e oggi Leone, il Papa della Magnifica Humanitas. Ecco, carissimi, grazie a Pietro, a Paolo e a Francesco, procediamo in questo cammino aiutandoci l'un l'altro. Amore a Cristo, fede nella sua grazia e fedeltà obbediente alla Santa Madre Chiesa.

0: Signore, pregano con noi e per noi i santi apostoli Pietro e Paolo.
1: Ascoltaci, Padre buono. Per Papa Leone, i vescovi e i sacerdoti, il tuo spirito li accompagni nel loro impegno pastorale e li ricolmi di quella carità che infiammò il cuore degli apostoli. Ti preghiamo. Per le autorità civili e militari della nostra città, corrispondano sempre alla loro vocazione di vivere al servizio del bene comune. Ti preghiamo. Per la nostra città di Saronno e i suoi abitanti, cresca sempre più nella fede e sappia accogliere e valorizzare le differenze, divenendo concreto segno di speranza per ogni uomo. Ti preghiamo. Con il battesimo accogliamo nella Chiesa Pono Leonardo, Burlini Giuseppe Cesare Maria, Colombo Leonardo, Franco Leonardo, Fusi Alice. Crescano in età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: In questa settimana sono entrati nella casa del Padre Tavecchio Renato, Visin Liberato, Galli Maria Eugenia. Siano accolti nella luce e nella pace di Dio Padre. Ti preghiamo.
0: O Padre, che hai fondato la tua Chiesa sulla fede e sul nome di Pietro, e gli hai associato Paolo perché predicasse la tua gloria alle genti, arricchisci di grazie quanti oggi ne celebrano la gioiosa memoria. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
4: Con un gesto, un segno, ci scambiamo il dono della pace.

0: Pietro e Paolo, con la loro parola, ma soprattutto con la loro vita, hanno testimoniato questa fede nella quale noi ci riconosciamo. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
1: Credo.
0: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti, siede alla destra del Padre?
1: Credo.
0: Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna?
1: Credo.
0: Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: O Dio Padre nostro, la preghiera dei santi apostoli accompagni l'offerta che presentiamo all'altare e a te intimamente ci unisca nella rinnovazione di questo sacrificio, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Diciamo insieme: è il Signore Gesù si offre per noi.
1: È il Signore Gesù si offre per noi.
0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È il Signore Gesù si offre per noi.
1: È il Signore Gesù si offre per noi.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo, un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Ambrogio, i santi Pietro e Paolo e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: Unico è l'amore che ci unisce a te. E questa unità dell'amore fa di noi, che pur siamo molti, un solo corpo. E questo strumento che ci unisce è davvero la preghiera. Questa preghiera che ora ci fa riconoscere che tutti siamo figli e fratelli. E così osiamo dire: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Disse Pietro a Gesù: Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Rispose Gesù: Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa.

preghiamo. Concedi, o Dio, ai figli della tua Chiesa, che hai nutrito alla mensa celeste, di perseverare nella frazione del pane e nella dottrina degli apostoli.

Mi piace in questa occasione annunziarvi che il prossimo anno avremo anche la gioia di una prima Santa Messa di Federico Bisi, che a ottobre, il 3, sarà ordinato diacono e nel prossimo giugno presbitero. Lo accompagniamo con la preghiera già fin d'ora. Oggi sono anche giorni di anniversari, Il nostro Don Romeo festeggia oggi 63 anni di ordinazione. Don Emilio e Don Davide 58, 56 Don Pierluigi del Santuario. Quindi accompagniamo davvero, di preti ne abbiamo bisogno, preghiamo anche per le vocazioni. Poi un grazie a tutte le autorità presenti, a partire dal signor Sindaco, grazie a tutta la comunità presente, il seno del popolo di Dio, grazie al coro che ha animato questa bella celebrazione, grazie alle chierichette, grazie al diacono, Don Riccardo, Don Luca. Prendete adesso orizzonti e anche l'informatore, dove trovate anche i nuovi orari che da oggi fino al 30 agosto ci accompagneranno in tutte le parrocchie della comunità pastorale. Ricordo che stasera il concerto sarà sulla piazza alle 18:45, quando il sole sarà un poco calato, e domenica prossima faremo una raccolta straordinaria per il Venezuela, così provato da questo terremoto.

0: Uniti con la predicazione dell'Apostolo Paolo, vi conceda di condurre a Cristo i vostri fratelli.
1: Amen.
0: I due apostoli con la loro intercessione vi aiutano.

In diretta dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa festiva. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, vi invito a proseguire il vostro ascolto coi programmi festivi di Radio Orizzonti.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: E bentrovati col consueto appuntamento per scoprire ospiti e trasmissioni della nostra radio. Scorriamo la giornata di lunedì 29 giugno. Alle ore 9.30 e poi alle 17.05, Nutrizione On Air con Silvia Ambrogio, nutrizionista, che parlerà di diverticolosi intestinale. E alle 10.05 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle 10.30 e poi in replica alle 19.10 Match Point, lo sport locale e nazionale. Paolo Rinaldi e Agostino Masini ospitano questa volta l'Osa Saronno. E alle 11.05 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle 11.30 saranno famose Music Talk con Matteo Guaragna e Anna Galoppo, ospiti i partecipanti di Saranno Famosi. E alle 16.35 Il territorio parla, a cura di Federica Margaritoria e Massimo Tallarini, per parlare di estate divina a Saronno con Maria Cornelia Proserpio, assessore alla cultura. E in serata alle 21 Viva tutto alla radio a cura di Mattia Savioni. Ricordate infine che i nostri programmi sono disponibili anche in podcast sul sito radioorizzonti.org oppure scaricando la nostra app Radio Orizzonti. Restate dunque all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Vediamo come al solito subito la farmacia di turno oggi. Oggi è a Saronno la farmacia al Santuario, in via Padre Giuliani 33. Numero di telefono 02 960 0192. E le proposte nei cinema di Saronno: si è aperta la stagione del cinema sotto le stelle all'Arena Casamorandi e oggi abbiamo il film d'azione Supergirl alle 21:30, mentre al cinema Prealpi il film d'animazione Toy Story 5 alle 16:30, alle 18:30 e anche alle 21. E si avvisano gli utenti che domani, lunedì 29 giugno, tutti gli uffici del comune, i servizi demografici e gli sportelli di Saronno Servizi rimarranno chiusi al pubblico per la festività patronale dei Santi Pietro e Paolo. Per urgenze e informazioni generali si potranno contattare gli uffici di Piazza della Repubblica a partire da martedì 30 giugno. E ormai lo saprete, è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. Basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti. E oggi ultimo giorno di Pizza Festival fino alle 23 in zona Matteotti a Saronno presso il Quadrato Rosso. L'Associazione Italiana Cuochi e Pizzaioli organizza un villaggio della pizza con la vera pizza napoletana e molto altro. Il tutto accompagnato da musica, spettacoli e area bimbi gratuita. E a Saronno martedì 30 giugno alle ore 20:30 la seduta straordinaria del Consiglio Comunale presso la Civica Sala Consigliare Agostino Vanelli in Piazza Santuario 7. Fino al 30 giugno è possibile visitare l'esposizione temporanea dedicata a Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, presso Villa Gianetti a Saronno. E sono stati organizzati una serie di incontri dedicati ad adolescenti e giovani a Saronno. Uno è Anime, Guardare e Pensare, ogni lunedì fino al 20 luglio, dalle 17 alle 18 presso il Centro per la Famiglia in via San Giacomo 6. Un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni appassionati di anime e manga. Oppure tra lavoro e famiglia. Il prossimo appuntamento è il 13 luglio dalle 18:15 alle 19:45 presso la sala polifunzionale edificio X2 di Viale Amendola. E questo invece è un gruppo di condivisione dedicato a chi vive fatiche emotive e lavorative. E mercoledì 1 luglio dalle ore 10 alle ore 12 presso il fabbricato X2 in Viale Amendola a Saronno, uno scambio tra culture Ecuador e Colombia. L'iniziativa del Centro per la Famiglia per creare occasioni di incontro, conoscenza e dialogo tra le diverse culture presenti sul territorio. E giovedì 2 luglio e martedì 7 luglio alle ore 17 presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2 a Saronno, ovviamente, un laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno e in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Orizzonti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, convocato il Consiglio Comunale Straordinario del Comune. Ancora Saronno, la primaria Rodari è iniziata la demolizione. E Uboldo, educare al dono. L'associazione Avis incontra la scuola. E torniamo in ultimo a Saronno, i ricordi degli anziani impressi nell'argilla. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Valeria alla regia Giancarlo. Questi erano i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno, è stato convocato in seduta straordinaria il Consiglio Comunale, che si riunirà martedì 30 giugno alle 20.30 nella Sala Vanelli. La seduta sarà anche aperta al pubblico e trasmessa in streaming sul canale YouTube del Comune. Uno dei punti centrali della serata sarà la relazione del presidente di Saronno Servizi, prevista ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto della società partecipata. Il documento offrirà un aggiornamento sull'attività e sulla gestione del servizio pubblico locale. Ampio spazio sarà poi dedicato alle mozioni presentate dai gruppi consigliari. Tra queste figura una proposta avanzata da Forza Italia, insieme a un consigliere indipendente, per l'istituzione delle giornate della famiglia, dell'educazione e della comunità, con l'obiettivo di valorizzare momenti di aggregazione e riflessione sul ruolo sociale della famiglia e delle istituzioni educative. Un secondo documento riguarda le iniziative urgenti del Comune di Saronno in qualità di capofila del Saronnese in relazione alla crisi di Electrolux, tema che punta a richiamare l'attenzione anche sulle ricadute occupazionali e industriali sul territorio. Tra le mozioni figura anche quella dedicata al futuro dell'istituzione comunale Zerbi e alla tutela delle qualità dei servizi educativi comunali, tema che si intreccia con il dibattito sulle politiche scolastiche cittadine. E restiamo sempre a Saronno. Sono iniziati in settimana i lavori di demolizione del vecchio edificio della scuola primaria Rodari di via Toti. Per prima cosa è stata rimossa la tettoia dell'ingresso e poi i lavori di demolizione sono proseguiti con la parte dell'edificio che ospitava la mensa. Il cantiere è stato avviato subito dopo la chiusura dell'anno scolastico. La demolizione del vecchio prefabbricato durerà circa 2 settimane. Sul sedime della vecchia scuola nascerà la nuova area parco, dove saranno realizzati anche un piccolo campetto da basket e un'area con la pavimentazione antitrauma, con disegni a tema per le lezioni di educazione stradale. Da progetto è prevista anche la realizzazione di 2 aule per fare lezione all'aperto, mentre nella zona nord uno spazio sarà dedicato agli orti. Intanto proseguono i lavori alla nuova scuola. L'edificio è sorto alle spalle di quello vecchio e a settembre dovrebbe essere pronto per accogliere gli alunni. L'ingresso, fino alla fine dei lavori, sarà sul retro, dal lato della ferrovia. Poi tornerà dove c'era quello vecchio, ovvero sul vialetto che porta ai giardinetti di fronte al nido Candia. Per settembre sarà pronta anche la parte di giardino sul lato della nuova scuola, mentre l'altra parte, quella che sorgerà sul sedime di quella vecchia, dovrebbe essere conclusa per novembre. E ci spostiamo a Uboldo. I disegni dei bambini raccontano il valore del dono. Anche quest'anno i volontari di Avis Uboldo hanno incontrato gli alunni delle classi quinte della primaria per rinnovare un appuntamento consolidato, trasmettere ai più giovani i valori della solidarietà attraverso il gesto gratuito, anonimo e responsabile della donazione del sangue. Nel corso degli incontri i ragazzi sono stati invitati a esprimere con un disegno le emozioni, i pensieri e le riflessioni maturate grazie al confronto con i volontari. Il risultato, oltre 80 elaborati che testimoniano la sensibilità e l'attenzione con cui i bambini hanno accolto il messaggio del dono. Le opere sono esposte alla farmacia comunale, offrendo ai cittadini l'opportunità di ammirare il punto di vista delle nuove generazioni su un tema tanto importante. Nelle prossime settimane i disegni saranno protagonisti di una simbolica staffetta della solidarietà. Verranno infatti consegnati ai futuri diciottenni della comunità come augurio di buon compleanno e allo stesso tempo come invito a conoscere il mondo Avis e a intraprendere un percorso ricco di valori umani e civici. L'obiettivo è ricordare ai giovani che la donazione rappresenta un gesto concreto capace di rafforzare il senso di comunità e di contribuire alla costruzione di una società più coesa, unita e pronta a rispondere ai bisogni di chi si trova in difficoltà. Avis Uboldo desidera rivolgere un sentito ringraziamento al personale della farmacia per la preziosa collaborazione e un ringraziamento al dirigente scolastico e alle insegnanti della scuola primaria di Uboldo che hanno reso possibile la realizzazione degli incontri con gli studenti. L'impegno dell'associazione è proseguito poi con la celebrazione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per l'occasione è stato anche esposto in municipio uno striscione dedicato alla ricorrenza. Lo slogan scelto quest'anno per il World Blood Donor Day è stato One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives. Una goccia di umanità, dona il sangue, salva vite. E ritorniamo a Saronno, i ricordi degli anziani impressi nell'argilla, un progetto che diventa mostra. È stata inaugurata giovedì 25 giugno l'esposizione delle opere realizzate dagli ospiti della RSA Focris. Il Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti, infatti, nell'ambito del progetto Fragile, ha coinvolto la struttura di via Don Volpi nel progetto dal titolo Le forme della memoria. Un percorso che mette al centro la persona, la sua storia e la sua capacità espressiva, anche nei momenti di maggiore fragilità. Il ciclo di incontri è giunto al termine giovedì 18 e la mostra conclusiva vuole essere un momento di restituzione e valorizzazione delle opere realizzate. Finanziato con i fondi dell'8 per 1000 dell'Unione Induista Italiana, il progetto nasce con l'obiettivo di portare il linguaggio artistico della ceramica oltre gli spazi museali, rendendolo strumento di relazione, inclusione e benessere, spiegano gli organizzatori, aggiungendo che i protagonisti delle forme della memoria sono stati proprio gli ospiti della Focris, coinvolti in un ciclo di 4 incontri condotti dalle operatrici didattiche del museo, affiancate dalla direttrice del museo Mara Defanti e dall'arte terapeuta Sara Russo, in collaborazione con gli educatori e lo staff della RSA stessa. Attraverso il lavoro diretto con la materia e la sperimentazione delle varie tecniche ceramiche, i partecipanti hanno trasformato ricordi, emozioni ed esperienze in opere uniche. E proseguono, ogni creazione, infatti, rappresenta un frammento di storia personale, in cui la ceramica diventa linguaggio identitario e mezzo di condivisione. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla settimana da Saronno News e da Prima Saronno. Valeria al microfono con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Buona domenica a voi tutti, cari radioascoltatori. Su Radio Orizzonti è mezzogiorno in punto. Tra poco, in diretta, ci collegheremo per recitare l'Angelus insieme al Santo Padre. Buon ascolto.
1: Prendo, quindi tra pochissimi secondi Papa Leone dovrebbe comparire alla finestra per poterci donare le sue parole. Come vi stavo dicendo, l'obolo di San Pietro è particolarmente importante perché appunto è l'opera di carità di Papa, del Papa, e quindi ecco il Papa e noi ci sentiamo subito dopo.
2: Fratelli e sorelle, buona domenica! Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù per vivere la sequela ed essere testimoni del suo regno. Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con Lui. E per portare frutto, l'amore richiede almeno tre cose: il distacco, la perdita e l'accoglienza. Anzitutto il distacco. Gesù dice: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel momento in cui inizia a inviare in missione i suoi apostoli, il Signore li vuole liberi da qualsiasi legame. Ma per tutti vale il fatto che anche gli affetti più importanti trovano la loro pienezza grazie all'amore che Cristo ci dona. Pensiamo ad esempio alla vita matrimoniale. Si può viverla pienamente solo lasciando la casa dei genitori per impegnarsi nella relazione coniugale. Pensiamo anche alla crescita dei figli. Li si aiuta a realizzarsi e ad essere felici educandoli a camminare con le loro gambe e a compiere le loro scelte. Dice Sant'Agostino: è doloroso il distacco da ciò che ami, ma anche l'agricoltore perde temporaneamente ciò che semina. Solo perdendo quel seme gettato nel terreno potrà vederlo fiorire. In questo senso, l'amore è anche perdita. Ci riesce difficile comprenderlo, specialmente in un mondo in cui perdere sembra essere una debolezza e si è ossessionati dall'avere e dal possedere. L'amore però porta frutto solo nel donarsi. Quando siamo disposti a perdere un po' del nostro io per fare spazio all'altro, a perdere un po' di tempo per ascoltare un amico, a perdere un po' di comodità per condividere una situazione di disagio. Chi trattiene la vita solo per se stesso, dice il Vangelo, in realtà la perde, perché essa non si apre alla gioia dell'amore e diventa sterile. Per questo Gesù ci invita ad abbracciare la croce. Egli si è offerto, ha perduto se stesso, e proprio così noi abbiamo potuto ricevere la sua vita in abbondanza. Allo stesso modo, se viviamo nella logica del dono, anche noi saremo capaci di generare vita nuova nelle nostre relazioni. Infine, l'accoglienza. L'amore, infatti, si esprime in scelte e azioni concrete, in un impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, come quello di offrire un bicchiere d'acqua a chi ha sete. Gesù, inviando i suoi discepoli

0: davanti a sé, chiede loro di andare senza provviste, cioè di essere bisognosi, perché in questo modo potranno suscitare accoglienza in coloro che incontreranno. E così, accogliendo chi viene nel nome di Gesù, si accoglie Lui e il Padre Celeste che lo ha mandato. L'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli. Carissimi, preghiamo la Vergine Maria che ha amato il suo figlio sapendolo anche perdere. Ci aiuti lei ad essere testimoni umili e gioiosi dell'amore di Cristo. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: E concepi de Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
1: digni officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesmus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
1: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia. Ed ora do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini. Vi ringrazio perché siete venuti con questo caldo. Saluti fedeli della diocesi di Kumba in Camerun e quelli di vari altri paesi. Saluto i giovani religiosi camiliani, i gruppi parrocchiali di Priolo Gargallo, Avola, Regalbuto e Bari, gli scout di Rovereto e i ragazzi di Mestrino, diocesi di Padova, che hanno ricevuto la comunione e la cresima. A tutti auguro una buona domenica. Arrivederci a domani per la solennità dei Santi Pietro e Paolo.
1: Allora, abbiamo appena ascoltato l'Angelus di Papa Leone, abbiamo ascoltato nel post-Angelus la vicinanza del Papa a coloro che sono stati colpiti del terribile terremoto in Venezuela, che finora ha fatto oltre 1000 vittime facendo danni enormi. Vicinanza alle vittime, ma anche gratitudine per tutte quelle persone che stanno portando assistenza e volontariato in questi momenti terribili che il paese sta vivendo. E allora anche il tempo a mia disposizione si va concludendo. Io vi do appuntamento subito dopo con il Post Angelus. Da Marina Tomarro è tutto. Laudetur Jesus Christus.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, cari amici, cari amiche che ci state ascoltando. Con me c'è sempre Padre Taras Yaher. Padre Taras, abbiamo ascoltato questo accorato appello del Papa proprio per questo terribile terremoto che ha colpito nei giorni scorsi il Venezuela, e il Papa non solo ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza alle vittime, alle famiglie che in questo momento vivono delle situazioni veramente terribili, ma anche la gratitudine per tutte quelle persone che sono arrivate da ogni parte del mondo, anche dall'Italia, sono arrivate nel paese per poter portare il proprio aiuto e in una situazione terrificante. Se ci ricordiamo i nostri ultimi terremoti e ci rendiamo conto quello che è successo lì, in questo momento queste persone stanno vivendo veramente un inferno, c'è proprio da dirla questa cosa.
1: Sì, infatti abbiamo ascoltato anche nell'Angelus una delle frasi che il Papa ha pronunciato, è: l'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli. E vediamo, ecco, che questo accorato appello, come dicevi tu, del Papa, sia per le persone che soffrono, ma anche la gratitudine per le persone che si adoperano, proprio, ecco, possono essere lette in questa ottica di questo amore del Signore e per il Signore che si dona. Non ci si può, ecco, non si può dire di amare il Signore se poi di fronte alla necessità, alla sofferenza, alla morte, ecco, il nostro cuore rimane in qualche modo spento, no? E non si infiamma per poter in qualche modo aiutare chi, andando sul posto, chi con la propria preghiera, chi anche sostenendo soprattutto anche le opere e la carità del Papa, soprattutto, ecco, in questa domenica in cui noi celebriamo proprio la giornata, esatto, per la carità del Papa.
0: Esatto, e questo è molto importante. Padre Taras, ti voglio invitare ad ascoltare insieme ai nostri ascoltatori quello che ha detto ai microfoni di Francesca Sabatinelli Monsignor Raul Biord Castiglio, arcivescovo metropolita di Caracas. Erano passate veramente pochissime ore dal terribile terremoto, dalle doppie scosse. Allora chiedo a Daniele Giorgio, al di là del vetro, di mandare il contributo audio.
2: La situazione è ancora drammatica e incerta. Incerta perché non sappiamo con precisione quanti sono i morti, quanti le persone che dispersi, nel senso che non sappiamo niente. Ci sono più di 300 palazzi che sono crollati completamente. Ieri siamo stati sia a Caracas sia a La Guaira, che è stata la zona più colpita, a visitare le macerie. Dentro le macerie ci sono dei morti, ci sono delle persone, ancora ci sono delle persone vive che si stanno facendo grandissimi sforzi dei soccorritori, scavando per vedere se si possono trovare qualcuno con vita. È un miracolo che ieri notte ancora sono riusciti a ritrovare qualche persona, qualche bambino, qualche giovane con vita, no? Nella storia del nostro paese è stato il terremoto con la scala più alta di Richter, quasi 8, 7.5, due scosse molto forti eseguite da poco tempo, un intervallo breve. Quindi la situazione è drammatica. Tante persone che dormono ancora sulle strade, sulle piazze. Ci sono, cioè, oltre i 300 palazzi che sono crollati, ci sono tantissime, ancora non c'è un censimento che possiamo dire con precisione quanti siano inagibili, e non possiamo, le persone non possono tornare lì. Molti di questi palazzi sono rotti completamente, cioè le strutture, quindi le strutture sono inagibili. In questo momento sì, stanno arrivando di diversi paesi, anche dell'Italia, arrivano oggi delle squadre dei soccorritori, dei medici, da diversi paesi dell'Unione Europea, dagli Stati Uniti, paesi latinoamericani, del Messico. Però dico, la situazione è complessa perché i danni sono stati in diverse province del paese, ma le zone più colpite sono Caracas e La Guaira. Quindi in questo senso la situazione è drammatica. A La Guaira non c'è elettricità, non c'è servizio dell'acqua, il cibo comincia a mancare, e quindi molte organizzazioni, e soprattutto la Chiesa Cattolica, le diocesi, la diocesi della Guaira, la diocesi di Caracas, con Caritas Nazionale e le Caritas Parrocchiale stiamo facendo questo sforzo di riunire del cibo, dell'acqua, delle medicine e portarle nelle parrocchie, perché molte persone stanno proprio accanto alle strade. Quando io ieri sono andato lì alla Guaira per ricevere un po' d'acqua, per ricevere il pane, per ricevere un po' di cibo, sì. In questo senso a livello sociale, no? Poi a livello ecclesiale, a Caracas almeno 30 chiese parrocchiali sono rimaste colpite. Un'equipe di professionisti, di ingegneri, stanno facendo la verifica per vedere quali possono recuperarsi e quali altre invece no, per i danni strutturali. In alcune è crollato il tetto, cioè le colonne e anche le pareti hanno grandi fratture, quindi molte saranno inagibili e bisognerà demolire, perché non resisteranno sia delle scosse e sarà un pericolo. Fortunatamente all'ora del terremoto molte persone erano in chiesa, perché era la festa di San Giovanni, che qui è molto sentita, però dico purtroppo fortunatamente sono riusciti a uscire, e quindi non ci sono stati feriti, morti dentro le chiese.

0: Padre Taras, abbiamo ascoltato la voce di Monsignor Raul Björd Castillo, raccolta proprio dalla nostra Francesca Sabatinelli, e una cosa che mi ha colpito è stato proprio questo finale che il Vescovo diceva: non ci sono stati morti nelle chiese di fronte ad un terremoto devastante come quello. È davvero un grande miracolo, perché lì ci poteva essere una strage di civili veramente senza eguali.
1: Ecco, come sempre, ecco, ringraziamo il Signore, ecco, per tutti coloro che, insomma, si sono salvati, sì, pregando, sì, per tutti coloro, sì, che purtroppo
0: non ce l'hanno fatta,
1: hanno perso la vita, ecco, e affidandoli veramente con la misericordia del Signore, e come dicevamo anche prima, adoperandoci affinché, ecco, anche questa loro morte, ecco, non sia dimenticata, no? Affinché, ecco, veramente il cuore di tanti fratelli, di tante sorelle, di tante persone di buona volontà nel mondo possano, questi cuori, aprirsi, ecco, per aiutare, ecco, per non girarci da un'altra parte. Questo, esatto, Santo Padre ci ricorda. Ricorda sempre proprio che non possiamo girarci dall'altra parte,
0: no,
1: ma siamo chiamati ad aiutarci proprio, ecco, tra le chiese, tra i fratelli, tra gli uomini di buona volontà.
0: Tu prima parlavi dell'obolo, oggi è la giornata dell'obolo di San Pietro. Qui stiamo parlando di un fatto terribile, dove ci sarà bisogno di tanto aiuto per ricostruire, per restituire a queste persone proprio la speranza. E allora io ti chiedo di spiegare ai nostri ascoltatori perché è importante questa giornata e l'obolo di San Pietro.
1: Allora, ecco, tante volte tante notizie, soprattutto quelle belle, non passano sui giornali nazionali, no? Per esempio, ecco, tutte le volte, personalmente, quello che so io, tutte le volte che il Santo Padre, già a partire, ecco, da Papa Francesco, dall'inizio della guerra, il Santo Padre, allora Papa Francesco e oggi anche Papa Leone, ha mandato diversi aiuti, sia riguardo ai viveri, sia riguardo per esempio all'ambulanza, sia per quanto riguarda i medicinali o i vestiti, ecco, in Ucraina, nei momenti, ecco, più difficili, per esempio soprattutto durante durante l'inverno,
0: sì,
1: o proprio all'inizio, quando c'è stata la mancanza di tutto, no? E lì noi in Ucraina abbiamo visto proprio questa vicinanza concreta, ecco, del Papa, questa tenera mano, ecco, di un padre che aiuta il proprio figlio. E la giornata per la carità del Papa serve proprio per questo, affinché il Santo Padre possa avere proprio la disponibilità, la libertà di, guardandosi attorno, guardando anche e vedendo soprattutto lui, che conosce, ecco, tante situazioni difficili, sì, nel mondo, che anche noi, di cui neanche noi ci rendiamo conto, in Africa, adesso è con Venezuela, in Ucraina e tanti altri luoghi, ecco, dove ci deve essere, ecco, dove serve l'aiuto concreto, anche l'aiuto economico. E noi sappiamo, ecco, che il Santo Padre, ecco, che la Santa Sede ha, per quanto riguarda soprattutto le relazioni internazionali, ha una rete molto diffusa, ecco, attraverso le nunziature, soprattutto in tanti posti dove anche altri stati non hanno la possibilità di arrivare. E il Santo Padre, anche attraverso le nunziature, attraverso, ecco, i vescovi dei paesi, proprio arriva ai bisogni concreti, non solo a parole, non solo attraverso i grandi proclami, no?
0: Sì.
1: Ecco, che purtroppo oggi in qualche modo l'apparenza molto spesso, ecco, nel mondo di oggi prende il sopravvento, no? Ecco, sembra che si faccia solo quello che si vede. In realtà, invece, ecco, Papa Leone in questo momento, ecco, il Santo Padre, ecco, prima Papa Francesco, ancora prima Papa Benedetto e Giovanni Paolo II, di fronte a queste necessità hanno sempre dato una mano, hanno avuto questa proprio disponibilità attraverso l'aiuto di tante persone che in questa giornata, ecco, offrono quello che possono, dalla generosità del proprio cuore, affinché il Papa possa avere, ecco, le mani libere per aiutare,
0: certo,
1: altri.
0: Tra l'altro il Papa, proprio nella catechesi dell'Angelus, ha parlato di accoglienza, quell'amore che si esprime in scelte e azioni concrete, in quell'impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, come offrire un bicchiere d'acqua a chi ha sete. Ed è questo poi l'impegno vero che noi dobbiamo avere, quello di accogliere i nostri fratelli che hanno bisogno e di dargli A volte non c'è bisogno di cose grandi, a volte davvero basta un bicchiere d'acqua per aiutare un nostro fratello accanto.
1: Mi piace molto, ecco, questo angelo, questo testo, perché Santo Padre Papalone sottolinea soprattutto all'inizio un fatto, che questa esortazione di Gesù, come qualsiasi esortazione di Gesù, non parla dei gesti esteriori, non parla solo, ecco, di un qualcosa che dobbiamo o non dobbiamo fare, come se fosse una questione solo moralistica, ma dice si tratta di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con Lui. E noi, ecco, se poi passiamo proprio all'accoglienza, questa terza parola, no? Ecco, che è terza cosa che Papa Leone ci presenta proprio in questo cammino, no? Ecco, di liberazione, no? E questa accoglienza, appunto, può essere fatta se c'è questa relazione, no? Possiamo accogliere, anzi possiamo distaccarci, possiamo perdere, possiamo far spazio nel nostro cuore proprio per accogliere, ma se c'è questa relazione d'amore con Lui. E come dicevi tu, ecco, questi piccoli gesti quotidiani sono l'inizio, no?
0: Sì.
1: Tante volte, ecco, noi ci scoraggiamo perché pensiamo che il Vangelo ci chiede cose impossibili.
0: Sì.
1: Il Vangelo ci chiede innanzitutto, ecco, di instaurare questo rapporto con Gesù, di sentirci amati e da amati vivere, ecco, questo amore e testimoniare questo amore e iniziare dalle cose piccole, ecco, appunto dal bicchiere d'acqua, da uno sguardo, da una mano, da una parola verso l'amico, dall'accoglienza verso il marito o la moglie, ecco, dal perdono, ecco, verso la persona che magari ci ha offeso. Sono piccole cose che con l'aiuto di Dio, con l'aiuto della grazia, noi possiamo fare. E poi, ecco, dopo questo anche potremmo arrivare anche alle cose più grandi, a quella vocazione di essere santi, come il Signore ci ha chiamati a essere santi.
0: E allora grazie mille Padre Tarassa Iaherra per averci aiutato ad entrare meglio nelle parole dell'Angelus. Io saluto e ringrazio anche Daniele Giorgi al di là del vetro. Saluto tutti voi, cari amici ascoltatrici e ascoltatori. Vi auguro una buona domenica e una buona continuazione con i programmi della Radio Vaticana. Da Marina Tomarro per oggi è tutto. Ciao.

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: Ecco che comincia l'ultima puntata della stagione per Playlist in blu. Abbiamo avuto una stagione intera per ascoltare i dischi nuovi e continueremo a farlo comunque anche durante l'estate, ma appunto ci dedichiamo a quest'ultima mezz'ora che abbiamo a disposizione quest'oggi per sentire le novità in ambito discografico. Io sono Gary, ve le presenterò brevemente. Con me c'è Sabino D'Alessandro, che saluto e ringrazio, si occuperà della parte tecnica. Abbiamo 7 brani da presentarvi quest'oggi. Come sempre iniziamo con la presentazione del prossimo disco in blu 2000 della settimana. Un ragazzo giovanissimo, praticamente poco più che ventenne, ma già un idolo in molte parti del mondo. Si chiama Somber. Partiamo quindi con questo suo nuovo disco che si chiama My Body Isn't Ready e sarà il nostro prossimo disco in blu 2000.

0: È molto bravo ed è anche molto romantica questa canzone. My Body Isn't Ready per Somber, prossimo disco in blu 2000 della settimana, nuovo brano che segna l'ultimo capitolo di questa ascesa che è stata fulminea, dicevamo prima, è un ventenne e il suo album di debutto che è uscito un anno fa, I Barely Know Her, gli ha già garantito il successo mondiale. Continua così a distinguersi questo ragazzo, crudo, profondamente personale e soprattutto riconoscibile, cosa non semplice di questi tempi. Così abbiamo cominciato con questa nuova puntata di Playlist in Blu, che anche per quest'ultima puntata è un perfetto ping pong tra musica internazionale e musica di casa nostra. Ad esempio, la prossima vede un duetto, credo inedito, molto particolare, sicuramente ben riuscito. Lui è Julie, che anche lui è un giovane che ha fatto parlare molto di sé. Biagio Antonacci è un po' meno giovane, la sua carriera molto importante è la sua carta d'identità, appunto insieme per questo brano che potremmo definire melodico, sicuramente pop, e che ha un titolo ed è L'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Duetto perfetto, perché si sposano molto bene queste due voci, anche queste due menti creative, diciamo così. Giulie, Biagio Antonacci, l'ultima canzone, è una canzone sincera, è stata definita proprio così, e non è una canzone che parla di rabbia o rancore per la fine di una relazione, ma insomma è una riflessione. Questa collaborazione, insieme a tante altre, sarà racchiusa in Solito Cinema, 12 tracce nell'album per Giulie, dove si mixano diverse identità in una parte solamente, in una sola parte, quella di Giulie, poi appunto il mix è racchiuso in questo album. Seconda canzone di quest'oggi in Playlist in Blu. La terza vede un personaggio molto importante a livello internazionale, in qualche modo è una carriera simile a quella di Sonberg, canzone con la quale abbiamo aperto, perché parliamo di Benson Boone, che entra in scena con questo sogno un po' malinconico, come sentite dal sottofondo, ma poi la canzone sarà un crescendo, e questo è il suo nuovo singolo, molto interessante, si chiama The Time of My Life.

Bravissimo, Benson Boone, The Time of My Life. Anche questa canzone è un po' malinconica, infatti parla un po' del rapporto con il successo. Quando si arriva al successo ci sono cose importanti, ci sono cose anche un po' stressanti, diciamo così. Chiudiamo qui la pagina legata a Benson Boone, molto bravo, ne apriamo un'altra e torniamo in Italia. Lui in realtà è in anonimato, ho preferito non dire come si chiama, ma come pseudonimo ho scelto Prima Stanza a destra. Non è la prima volta che lo incontriamo anche qui, i suoi ultimi dischi sono molto interessanti e quindi il nuovo brano di Prima Stanza a destra è protagonista per i prossimi 2 minuti e mezzo. L'unico ricordo.

Sicuramente ci ha dato una bella scossa a prima stanza destra, l'unico ricordo, quarta proposta di quest'oggi. La quinta vede una collaborazione particolare. Lui è Eddie Vedder, che immagino conosciate tutti, leader dei Pearl Jam, anche grande carriera solista. E insieme ai Guitars Over Guns, che sono un'organizzazione no profit che offre percorsi di formazione musicale e tutoraggio a giovani provenienti da contesti sociali svantaggiati, hanno realizzato questa canzone che vi sto per presentare. Tutto ciò ha uno scopo benefico, perché tutte le royalties spettanti a loro sono interamente devolute a questa associazione per finanziare programmi educativi dedicati ai ragazzi. Better Believe è quindi il brano che vede questa collaborazione tra Eddie Vedder e Guitar Over Guns. Entriamo quindi nell'ambito del rock con questa che è Better Believe.

Un bel brano rock come quelli che ci ha regalato in tanti anni di carriera Eddie Vedder, in questo caso con Guitars Over Guns, Better Believe, la quinta proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Ancora due canzoni da proporvi per quest'ultima puntata della stagione. Adesso torniamo con un sodalizio che si ripete per quello tra Emma e Fabri Fibra, canzone che hanno presentato proprio a sorpresa, l'hanno fatto sul palco del Team Summer Hits e subito molti ne hanno parlato. Questa è la loro nuova che si chiama Antidroga.

Fantidroga, la canzone di Emma e Fabri Fibra che ci porta in fondo a questa puntata per Playlist in Blu, l'ultima della stagione. Prima di presentare l'ultima canzone, fatemi salutare Sabino D'Alessandro, ma anche Gabriele Mileti. Loro si sono occupati praticamente sempre della parte tecnica durante questa stagione di presentazioni di dischi nuovi, quindi volevo appunto salutarli come si deve. Ci salutiamo con la canzone nuova di Miles Smith, che Hold Me in the Dark, brano estratto dal suo nuovo album My Mess, My Heart, My Life. Questo è il titolo del suo nuovo album. Che dire, io vi ringrazio per questi mesi di attenzione. Torneremo a settembre ancora una volta presentandovi i dischi nuovi. Quindi auguro a tutti buona estate. Da Gary è tutto e ci lasciamo con l'ultimo pezzo di Miles Smith.

0: Buonasera, buonasera, bentornati a Viva Tutto alla radio su Radio Orizzonti Blu, le 21.02 minuti di questo lunedì 22 giugno, penultima puntata della stagione, Andrea.
1: Penultimissima.
0: Eh sì, penultimissima, perché la prossima è ufficialmente l'ultima. Però l'ultima. Vi ricordiamo che da luglio, nel mese di luglio, ci saranno anche agosto le repliche.
1: Il best of
0: di Viva Tutto alla radio. E poi, giustamente,
1: e poi le repliche alla domenica, sempre.
0: Quindi domenica 13-14 salutiamo anche coloro che insomma ci ascolteranno proprio la prossima domenica. Stasera abbiamo anche un ospite. Questa sera non ho portato un cantante, ho portato un collega, diciamo un amico con cui ho fatto radio per qualche annetto, e vi presento Randall, benvenuto.
2: Grazie, ciao a tutti, è un piacere essere ancora qui, meno male che siamo venuti insieme, perché sennò mi sarei fatto trovare da un'altra parte, okay. Non diciamo dove, ma mi sono perso qualcosa dall'ultima volta?
0: No, semplicemente no. Abbiamo cambiato posto in cui vado in onda, ma...
2: Lo spirito è sempre quello.
0: Lo spirito e la carica è sempre quella.
2: Benissimo.
0: Anzi, ti ho anche reso felice perché ti ho portato e fatto conoscere un regista che è interista come te, quindi...
2: Benissimo. Così. Come si sta dopo la doppietta? Si sta bene, eh?
1: Benissimo.
2: Ti vedo molto bello pimpante.
1: Assolutamente, ma siamo in attesa della prossima stagione, tranquilli.
2: E anche della prossima stella tra un po', ci
1: voglio ancora. Adesso aspettiamo.
2: Io guardo avanti.
0: Randall guarda avanti. Allora, io ricordo i contatti con cui potete interagire con noi. C'è il profilo Facebook Viva Tutto alla radio e anche la pagina Facebook. Abbiamo anche il profilo Instagram Viva Tutto alla radio. Poi ricordo che per appunto il podcast potete andare su radioorizzonti.eu, c'è la pagina di Viva Tutto alla radio, trovate tutte le puntate dell'anno e potete riascoltarle lì. C'è anche il canale Mixcloud con tutte le puntate di Viva Tutto alla radio, e da ultimo c'è il canale YouTube per i contenuti extra, dove ci sono anche contenuti video e interviste. Tra qualche giorno dovrebbe uscire l'ultima della stagione. Tra l'altro mi dice Andrea, ma è ufficiale perché lo vediamo, che questa sera eccezionalmente, non so se perché hanno sbagliato, ma siamo anche, per la mia grandissima gioia, in diretta video. Quindi
2: se me lo dicevi mi pettinavo giù un po'.
0: Qualcuno ci sta sicuramente guardando.
2: E cambiando canale.
0: E cambiando, esatto, e sintonizzandosi su altre emittenti. Detto questo, però, partiamo con la musica. Arriva Gaia con Bossa Nostra.

0: eccoci qui, Carlo dovrebbe essere in collegamento con noi, pronto?
1: Ciao Mattia, eccoci qua, buonasera a tutti.
0: Carlo, ti faccio una carambata, sai chi è qui con me? Non so se ascoltavi poco fa. No, magari
1: no.
0: Ok, saluta.
1: Fammi la carambata.
2: Carlo, mi riconosci?
1: Sono Randall.
0: Certo,
2: sono
0: grande.
2: Proprio io.
0: Caramba, che sorpresa.
2: Visto che non riusciamo mai a trovarci a bere qualcosa, ho detto vado in radio così finalmente posso parlare con Carlo.
1: Hai fatto bene, benissimo. Come stai?
2: Bene, bene. Bene. Tu a casa tutto a posto? No, vabbè, dai,
0: esatto.
2: Poi ci sentiamo privatamente.
1: A casa tutto bene, dai.
2: Ok, perfetto.
0: Bene, Carlo, dimmi, cioè, solite chiacchiere da bar e anche un po' da anziani sulla panchina. Quanto caldo fa da te?
1: Parecchio.
0: Parecchio.
1: Parecchio. Ieri è stata davvero una giornata pazzesca per il caldo. Anche se però adesso qua in quel di Costa Masnaga sento tuonare.
0: Urca,
1: quindi non si sa mai che arrivi qualche temporale.
2: Dopo ti raggiungo, dai.
1: Va bene.
0: Veniamo lì a prendere un po' di fresco. Allora, Carlo.
1: Speriamo che faccia un po' di fresco.
0: A parte gli scherzi, a parte queste chiacchiere, di cosa ci parli questa sera?
1: Guarda, visto che siamo nel periodo dei mondiali, parliamo anche un po' di mondiali. Dai, non so se voi lo stiate un po' seguendo, io ogni tanto qualche partita. La guardo.
0: Noi ne parlavamo con Andrea l'altra volta, adesso coinvolgo anche Randall nel caso, sì. Perché lasciamo perdere il fatto che l'Italia non ci sia, ma
1: sì.
0: A me non è che stanno entusiasmando particolarmente, però è anche vero quello che dice Andrea, che le fasi iniziali sono sempre un po' così, magari poi arrivano le sfide con un po' più di ciccia, ecco.
1: Sì, è vero, anche a me non è che mi stia particolarmente entusiasmando, Però come dicevi appena tu, di solito i gironi sono un po' così. Mi ricordo l'Italia dell'82 che si qualificò per il rotto della cuffia ai gironi, poi sappiamo come è andata a finire. Ma non voglio parlare di mondiali per farci male, cioè, nel senso, non c'è l'Italia, però vi posso dire che l'unica squadra che ha partecipato sempre ai campionati mondiali dal 1930 a oggi è la squadra del buon Carletto Ancelotti,
0: ovvero
1: il Brasile.
0: Quindi mi stai dicendo che l'Argentina campione. Ha avuto dei momenti in cui non ha
1: no? Sì, infatti anch'io pensavo Argentina, Germania, diciamo quelle più titolate, d'Italia non ne parliamo, però sì, anche loro, l'unico a aver partecipato sempre è stato il Brasile. Un paio di curiosità sempre sul mondiale. Il calciatore che ha fatto più, adesso vediamo, ad esempio oggi Messi mi sembra che ha fatto un'altra.
0: Sì,
1: un'altra
0: sì, ce lo stava dicendo fuori onda Andrea prima.
1: Ecco, visto che segna gol a manetta. L'unico calciatore che ha il record di gol in una sola edizione del mondiale è un francese, si chiamava Just Fontaine, e nell'edizione del 1958 fece 13 gol, ancora imbattuto, ecco, come calciatore. Il gol più veloce dei mondiali è stato fatto da un certo Hakan Şükür, che ha giocato
0: in Italia.
1: Ce lo ricordiamo. Gli bastarono solo 11 secondi per fare un gol. Lui giocava nella Turchia contro la Corea del Sud. A proposito di Turchia, onestamente non mi aspettavo questo flop pazzesco, visto che ha fior fior di
0: giocatori,
1: poi,
0: allenata da Montella, giusto?
1: Infatti mi è dispiaciuto anche per Montella, perché la Turchia è arrivata molto lanciata, purtroppo non so cosa sia successo e vabbè, è stata eliminata, pazienza, dai. Poi altra notizia un po' curiosa, nel 2010 la Spagna ha vinto i mondiali,
0: Sudafrica, giusto?
2: Sì.
1: Esatto, segnando solo 8 gol in tutto il torneo. Invece nel 1954 l'Ungheria fece 27 gol, però non riuscì a vincere il titolo, quindi questa è un'altra piccola curiosità. Il primato di giocatore più giovane ad aver segnato in un mondiale ce l'ha Pelé nel 1958, quando segnò a 17 anni.
0: Ah, caspita.
1: Concludo con il record di partecipazione di pubblico. Leggo il numero ma faccio fatica a quantificarlo. Nel 1950 la finale al Maracanà tra Brasile e Uruguay c'erano 185.000 persone, però io non riesco a capacitarmi dove
0: li mettessero.
1: No, non ci arrivo. Forse lì vince l'Uruguay.
3: Di sicurezza non erano.
2: Sai che stavo pensando la stessa cosa.
0: Probabilmente erano in braccio in
3: Posso?
0: Vai Andre.
1: No, ma sì, ma
3: una cosa legata a questo mondiale, chiedo anche a Carlo, che a me è venuta questa curiosità che poi ho lasciato perdere perché non è che fosse proprio una cosa vitale, ma dov'è il Curaçao?
0: Sì, è una di quelle squadre che in effetti che uno
3: ieri
1: ma sarà nei paesi
3: con l'Uruguay, questo festone mega galattico, questo tipo tutto vestito di blu,
1: sarà in Centro America, nei Caraibi, penso, quei posti lì.
3: È protettorato olandese perché la regina e il re di Olanda hanno festeggiato prima la partita con l'Olanda o prima la Curaçao e poi quella con l'Olanda, però dico, ma dove cacchio sono questi qua?
1: Ma in effetti, a parte che fa un po' specie, si qualifica il Curaçao, non riusciamo a qualificarci noi.
0: Però guarda che il livello quest'anno era basso.
2: Però io penso che tra le squadre che hanno vinto più edizioni dei mondiali, così a spanne, credo che il record di 3 mancate partecipazioni di fila, penso che quello sia nostro, no?
1: Ah, penso di sì, Tra le squadre
2: più blasonate
1: penso proprio di sì, perché... non ricordo anche a memoria, visto che io, essendo un calciofilo, ho sempre un po' seguito gli ultimi campionati, ma io le grandi squadre le ho sempre viste, la Germania, l'Argentina, il Brasile.
0: E Carlo, c'è una squadra, perché tutti, soprattutto in queste edizioni in cui non abbiamo l'Italia da tifare, c'è una squadra a cui magari ti affezioni, per cui fai il tifo, visto che non c'è l'Italia?
1: Ma guarda, io sto seguendo, mi piacerebbe che l'Inghilterra finalmente riuscisse a vincere, perché
0: qualcosa.
1: È una bella squadra, sì. Mm-hmm. Io la do come outsider, vedo la Francia secondo me come grande favorita, però mi farebbe piacere che l'Inghilterra, che è sempre lì così, sta per arrivare, poi alla fine non ce la fa. Secondo me quest'anno può andare avanti, può dirla sua e...
0: Bene,
2: ce la fa.
1: Carlo, non so quali siano le vostre favorite, onestamente.
0: Non lo so, io avevo visto bene la Norvegia da quando ci ha mazzolato. Non lo so.
1: Anche il Giappone allora.
0: sì, però vediamo come va. D'accordo?
1: Sì.
0: Grazie bene. Carlo, allora l'appuntamento è a settimana prossima lunedì per chiudere la stagione.
1: Con l'ultima puntata, perfetto.
0: D'accordo.
1: Buon proseguimento a tutti.
0: Grazie ciao. Mille, ciao.
1: Ciao.

0: questa canzone di Olivia Rodrigo, Drop Dead, la dedico, non si fa in radio però ogni tanto si può fare, alla mia alunna Giorgia che agli esami di terza media ha portato questa cantante.
1: Utilizzo privato del esatto. Mezzo pubblico.
0: Esatto.
1: Bene, bene.
0: Ha portato questa cantante e quando ha detto andrò al concerto, io da buon brianzolo sono andato lì in diretta mentre lei parlava, anziché ascoltarla, no scherzo, mentre l'ascoltavo ho googolato e ho detto vediamo quanto costa andare al concerto di...
1: Non vediamo chi è, cosa che avrei fatto io.
0: No, la conoscevo e mi piace anche. E ragazzi, però, secondo me, mi è uscito un ragazzi alla Bersani. I prezzi dei concerti...
1: Visto che siamo in video, posso fare il gesto? Parte da qua, eh?
0: Hanno raggiunto, insomma, prezzi abbastanza eccessivi, mi verrebbe da dire, non anche per le comune star nazionali, ma soprattutto per quelle internazionali. Al di là del fatto che ormai è impossibile trovare i biglietti, io dicevo qualche settimana fa che avevo così curiosato perché mi sarebbe piaciuto andare a vedere Bruno Mars.
1: Ciao, ma... hai curiosato a ridosso del concerto?
0: No, che ai tempi, ma impossibile. Sì. Adesso sia la partecipazione all'evento che il costo iniziano a diventare abbastanza, cioè non è più quel al massimo 100 euro.
1: Ma poi per una guarda Bruno Mars.
0: Ognuno ha i suoi gusti. Comunque mi ricollego con la musica perché il 21 giugno, cioè ieri, è stata la festa della musica a livello nazionale. Quindi ci sono stati parecchi negozi di dischi che hanno celebrato questo evento.
1: Quelli ancora aperti purtroppo.
0: Esatto, quindi si contano probabilmente in Italia, si contano sulle dita di una mano, però hanno celebrato in questo modo questa giornata. C'è una bella foto dove ho trovato la notizia, magari non è di quest'anno perché sappiamo che i quotidiani fanno anche queste cose, dove si vede insomma un po' di gente in coda a Milano in un negozio di dischi, per cui
1: bene. Sì, poi comunque i negozi di dischi che ancora sono in attività non fanno più solo vendita ma fanno anche presentazioni, piccoli eventi, quindi è bello anche frequentarli e insomma frequentiamo.
0: Poi diciamo la solita cosa che ormai circola da anni, no? Il vinile è tornato, per cui si va nei
1: negozi. Sì, ma più come
0: dischi.
1: Feticcio che non per essere
0: per
1: realmente ascoltato.
0: Però ecco, bello che ci sia comunque questa ricorrenza e bello anche vedere che qualcuno ancora coltiva queste passioni, poi indipendentemente dal tipo di musica che a uno piace o non piace. Per esempio la suddetta alunna è venuta con un vinile di Olivia Rodrigo.
1: Ah, e tu cosa ne hai fatto di questo vinile?
0: No, io me lo sono, cioè proprio per il feticcio, me lo sono guardato, mi sono sfogliato le pagine e ho detto però bello, no, che oltre alla trap e a tutta sta musica.
1: Però Jovanotti?
0: No, però bello comunque che una ragazzina di terza media voglia prendere i vinili perché a detta sua.
1: Ma
0: comunque...
1: infatti pare che nella loro generazione, che dovrebbe essere Z, no? Com'è che
0: anch'io non me la ricordo quella roba lì. Noi
1: magari
0: siamo
1: te lo ricordi? No.
0: Noi siamo millennials.
2: Io sono un boomer, ma
0: noi siamo millennials.
1: Credo di sì. Non lo so. Comunque nella loro generazione c'è un ritorno a queste cose, diciamo, analogiche a scapito del digitale. Ed è una cosa che anch'io apprezzo.
0: Bello, bello, dai. Continuiamo con la musica. Ne arriva un altro.
1: Chi è?
0: No, dovete sapere che abbiamo fatto radio per tanto tempo insieme. Random mi ha sempre preso in giro per alcuni cantanti che ascoltavo. Comunque, la nuova canzone di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Tommaso Paradiso a gittare Coca-Cola, viva tutto alla radio, 21 e 27 minuti, visto che parliamo di musica e visto che abbiamo qui presente un amico nonché ospite, chiedo a Rando.
1: Grazie per l'amico, ma soprattutto per l'ospite.
0: Quali sono gli ingredienti di una canzone estiva? No, senza fare polemiche, ma cioè, seriamente.
1: Secondo me in generale non c'è una ricetta che funziona al 100% per una canzone, anche per una canzone estiva, perché se no sarebbe facile fare il tormentone. Secondo me deve intercettare un po' il gusto o quello che vuole la gente in quel momento lì. Secondo me.
0: Ok, no, perché ti dico, per ora non ho visto spot in merito, però una canzone che si chiama così mi sembra telefonata per fare lo spot della nota bevanda, che di solito d'estate prende una canzone, l'aveva fatto con Cremonini, con altri.
1: Magari queste canzoni nascono prima in questo senso.
0: Ok, cioè, tu dici su già, misura.
1: Già c'è l'accordo,
0: per...
1: sì, e quindi
0: magari
1: facciamo...
0: anche questo non lo sappiamo.
1: Chi lo sa, magari potrebbe. Poi anche forse il cornetto Algida, che di solito lancia un po' la canzone. Quest'anno qual è la canzone della pubblicità?
0: Non lo so.
1: Tu guardi, adesso guardi solo le piattaforme senza pubblicità, capito?
0: Appunto, per quella.
1: Io che guardo solo Rai 1.
2: Goditi, perché dell'anno prossimo sono solo cartoni animati.
0: No, quest'anno in realtà, lo dicevo, c'è il coprifuoco, c'è alle 9. Io non posso solo tra virgolette guardare o il soffitto o parlare con mia moglie, perché la televisione fa troppa luce e la bimba si gira e non dorme, quindi ormai non vedo praticamente.
1: Quindi mercoledì non riesci a vedere Temptation Island?
0: No, pensa
1: te lo raccontiamo noi.
0: Pensa come siamo dispiaciuti. No, l'altra cosa che volevo chiederti, visto che stiamo trattando un argomento musicale interessante, è se non noti che in questi ultimi anni questa cosa della ricerca del tormentone estivo, che è sempre stata una cosa molto italiana secondo me, è andata un po' scemando, nel senso che ci sono i soliti abbonati a fare la canzone estiva, però non è più forse come 10 anni fa, che proprio chiunque faceva il singolo.
1: Ma forse perché prima tu avevi delle canzoni che uscivano a ridosso dell'estate e te le portavi dietro tutta l'estate, perché appunto c'era il Festival Bar che portava avanti quelle canzoni alla radio. Adesso tu ogni venerdì hai delle canzoni nuove che escono. È tutto, ma come dicevamo prima anche per esempio delle piattaforme, è tutto incentrato su di te, e quindi secondo me il tormentone te lo trovi un po' tu.
0: Sì,
1: non c'è un tormentone universale.
0: Forse è, però c'è più questa cosa del... Prima lo diventavano quasi per caso, non per forza parlando di d'estate, no. Adesso sembrano strizzare un po' più l'occhio proprio al pezzo, alle tematiche che... agitare Coca-Cola adesso non
1: sì
0: so.
1: Però secondo me proprio adesso c'è talmente tanta scelta che nessuno riesce veramente a venire fuori, secondo me.
0: Sì non c'è più il mega super
1: mentre magari
0: tormentone
1: prima,
0: che cantava
1: magari prima avevamo
0: la Macarena.
1: Quello era il tormentone per tutti, cioè tu anche non volendo
0: se ti faceva schifo
1: tu accendevi la radio, Macarena, accendevi la televisione, Macarena, spegnevi la radio e andava ancora la Macarena, quindi quello era il tormentone un po' per tutti. Adesso invece, visto che abbiamo tutti l'intrattenimento che facciamo su di noi, su misura
0: certo,
1: lo troviamo noi.
0: Vedi, questo è, però fateci sapere cosa ne pensate, noi continuiamo con la musica.

0: 21:33 minuti, viva tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu in compagnia di Andrea alla regia e anche stasera dell'ospite Randall.
1: Presente.
0: Allora parliamo adesso, andiamo a parlare di tecnologia in realtà, perché come sempre non so, no magari non lo so, guardandoti in faccia non mi sembri il tipo. Sei uno dipendente da smartphone e tecnologia di questo tipo o ne fai il giusto uso?
1: Smartphone, dov'è che l'ho messo? Ah, è qua. No,
0: Vedi, quindi non conosci questo problema portato alla luce dalle varie ricerche delle università americane, l'importanza del digital detox o detox, come si vuol dire, cioè è un metodo per consapevole per ridurre l'utilizzo dello smartphone, e la soluzione per ridurre questo abuso nell'utilizzo dello smartphone è in realtà molto molto semplice, perché da queste ricerche non è uscito una non so devi fare attenzione quell'ora, non devi fare le solite cose, fa male usarlo quando dormi eccetera eccetera, ma per ridurre le ore di utilizzo bisogna partire dalla consapevolezza di quante ore si utilizza questo dispositivo durante la giornata. Quindi il primo consiglio che questi ricercatori danno è quello alla sera di guardare il report dello smartphone che ti dice hai utilizzato il dispositivo per 5 ore. Per dire, guardando quel dato dovresti provare un po' di sana preoccupazione, perché dici cavolo, delle 18 ore che passo sveglie, no, non lo so,
1: sì.
0: Ne ho bruciate 5 attaccato allo smartphone o comunque usando lo smartphone, per cui da lì parte il consiglio di ridurre drasticamente, mano a mano, in maniera graduale, però partendo proprio dalla presa e dalla consapevolezza dell'utilizzo che se ne è fatto. Ora tu mi dirai, caspita, ci voleva una ricerca magari finanziata con fior fior dollari per dire una cosa che noi sapevamo già. Pensa a te come sono messi bene negli Stati Uniti, dove possono bruciare soldi in queste ricerche, noi invece abbiamo i ricercatori che devono andare all'estero perché sennò qua non li pagano. Però
1: vabbè, questo è vero, però è anche vero che a volte il telefonino lo si accende anche se non c'è una reale necessità, cioè a volte si fa il click, si guarda, non c'è nessuna
0: l'ora.
1: Notifica.
0: Io per esempio non ho più l'orologio e l'ora la
1: guardo. No, ma al di là del guardare l'ora, magari lo si accende per controllare che ci siano notifiche, ok, non ci sono, spengo. Quindi non si accende solo quando lui vibra. E questa secondo me è anche la cosa strana, cioè proprio come se fosse un impulso, no? Quello di controllare sempre. Cioè,
0: lo stai dicendo in senso negativo?
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, ok.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi
1: io per esempio quando sono a casa che devo fare qualcosa, comunque lo tengo sempre lontano. Perché
0: sennò
1: ti richiama, ti tira dentro,
0: come il genio della lampada.
1: Sì.
0: Mi sa che è un buon metodo. Io mi sono detto che devo provare a farlo durante le vacanze, ecco, proprio di abbandonarlo fisicamente da qualche parte in casa per non poterlo più avere tra le scatole, sennò in effetti la tentazione è molto forte ultimamente, anche ahimè tra noi adulti.
1: Eh sì, infatti, perché secondo me non si guarda sempre quando c'è qualcosa, magari ti arriva una telefonata, a volte è giusto solo per accendere.
0: A parte che telefonate, non so voi, ma io...
1: No, ormai sono solo messaggi.
0: Esatto, messaggi, pochissime telefonate, appunto, giusto?
2: Call center.
0: Bravissimo, no, mi ero dimenticato le chiamate importanti del mezzogiorno. Call center 06 o 02.
1: Sì, sì.
0: Poi no, le altre persone, l'unica chiamata al cellulare che ricevo è casa, i miei genitori che mi chiamano al telefono o al cellulare, nonostante abbia anche la linea fissa a casa, però per provare il brivido di sentirsi moderni.
1: Ma perché
0: moderni,
1: loro non usano il telefonino,
0: loro
1: non mandano i messaggi?
0: Sì, ovviamente.
1: Ecco,
0: certo,
1: vedi, come
0: sì,
1: i miei,
0: sì, sì,
1: uguale.
0: Sì. Però loro avrebbero, cioè nel caso dei miei avrebbero anche la possibilità, visto che ho la linea fissa a casa, di chiamarmi a casa da telefono fisso loro a telefono fisso.
1: Ma è cambiata un po' la mentalità, perché adesso non voglio allargare troppo il tema, però è diventato come se fosse un cercapersone. Io
0: quindi
1: ti chiamo,
0: so che, Mattia.
1: Capito, io so che ti chiamo sul telefonino e tu mi rispondi perché ce l'hai con te. Non è più come prima.
0: Comunque l'altro dato.
2: Comunque ti accorgerai quando avrai quando la tua pargola sarà una.
0: Sarò io a
2: adolescente. Tu vedrai che vivrà. Oddio, per come sta andando il mondo da qui a 14 anni, può essere che
0: cambi tutto.
2: Sì, ci sarà qualcosa, i cellulari saranno già
0: dove, le metto il microchip sotto pelle,
2: ma non lo so, comunque sai perché se fosse un figlio grande di adesso, hanno sempre il cellulare in mano, ma quando li chiami mai.
0: Io faccio parte,
1: giusto,
0: di questa categoria,
1: è vero.
2: Mai. È una cosa, sì,
0: ma invece voi per caso avete la linea fissa a casa?
2: Non più.
0: Perché io ce l'ho ancora per motivi che dovevo, cioè mi hanno costretto a farla per avere piattaforme e altro. Io credo che da quando mi sono sposato, cioè praticamente avrò ricevuto forse una chiamata di un call center, che poi ha capito che non risponde mai nessuno. Credo di non averlo mai utilizzato.
1: Sì, uguale, anch'io.
0: Zero.
2: No, non ce l'ho più da anni.
0: Infatti sto meditando se trovo un altro modo per avere accesso alle piattaforme senza quello, di togliere anche quello. A parte che, come dico sempre, poi ascoltiamo una canzone se andiamo troppo lunghi.
1: Sì.
0: Ho già detto al lato interista della mia famiglia che io da settembre non ho più la necessità di vedere la mia squadra del cuore giocare. Quindi se vuole fare l'abbonamento da Zon, lo faccia pure.
2: Comprensibile istinto di conservazione, ti capisco.
1: Ti racconto, allora sarò io a raccontarti le gesta dei tuoi beniamini.
0: Benissimo.
1: In maniera equidistante.
0: Ok, benissimo. Grazie, Randall. Chiamato, però arriva Giovanotti insieme ad Alfa, che ha fatto una

0: guarda cosa ti dico, Randall, visto sì. che me l'hai menata con questa storia della, della canzone di Jovanotti. Da un Jovanotti a uno che secondo me lo, è il suo erede, per questo che hanno fatto il duetto.
1: Dici?
0: Questo, sì, secondo me è un buon candidato, però non lo so. Vabbè,
1: staremo a vedere.
0: Vabbè, erano Jovanotti e Alfa. Torniamo però alla questione dei mondiali, perché magari voi lo sapete, io me lo sono sempre chiesto, ma non ho mai avuto lo sbattimento, cioè ha intuito, ho pensato, non ho mai avuto lo sbattimento di andare a controllare perché i calciatori, ma anche nel campionato di Serie A, molti di loro hanno i calzettoni tagliati dietro.
1: Cioè non... allora guarda, io non lo so, se non interessa a nessuno, ma lo dirò comunque.
0: Sì.
1: Quando giocavo io tenevo i calzettoni abbassati perché ce li aveva Mariolino Corso.
0: Chi è Mariolino Corso?
1: Come, chi è Mariolino Corso? Questa è la storia del calcio italiano.
0: Ragazzi, non, devi...
2: Vabbè, mi vedo costretto a escludere...
1: Viva tutta la radio stasera, finisce qui, è stato un piacere tornare. Vabbè.
3: No, ve lo spiego io, perché sono anziano.
1: Ecco.
3: Allora, il regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio prevede, ecco, speriamo che...
0: Noi abbiamo nel frattempo qua in diretta la luce che...
3: Se no ci sono dei blackout.
0: Ah, ok.
3: Adesso vedo che qui sarà la luce, per cui...
0: Se non ci sentite più sappiate che è per questo.
3: Comunque, prevede che i calzettoni a molti calciatori da... infastidisce questa cosa, per cui strappano la parte posteriore perché il polpaccio non sia costretto dalla
1: giusto,
3: perché
0: sì è quello, infatti
3: stringe il polpaccio . E peraltro l'arbitro ti sanziona se hai i calzettoni, infatti concorso chiudevano un occhio, ma il regolamento, anzi dagli anni credo dagli anni 80 è obbligatorio che ci siano i parastinchi, soprattutto nelle
0: categorie minori,
3: categorie giovanili, ma anche è obbligatorio proprio per evitare infortuni gravi tutti, per cui il calzettone è indispensabile. Qui continuano a saltare,
0: sono i fantasmi. Speriamo, no, comunque la notizia che stavo dando è proprio questa, cioè che in realtà alcuni calciatori hanno manifestato insomma una certa scomodità, sentono il polpaccio troppo stretto, e le federazioni, ma anche durante i mondiali, la FIFA ha concesso appunto di poterli strappare sul retro per avere maggior comfort. Io mi chiedo, ma non si potevano fare, visto che sono guadagnano fior fior di miliardi e le squadre comunque hanno fior fior di sponsor, fare dei calzettoni un po' più elastici, mettiamola così, non lo so.
3: Ma credo che sia anche proprio una questione
0: di abitudine, tu dici?
3: Sì, credo di sì, perché in effetti con le tecnologie sui materiali che ci sono adesso, credo che non sia un problema avere un calzettone che non... Però proprio per il fatto che devi tenere il parastinco, secondo me ci vuole anche una certa consistenza del calzettone. Perché
0: certo, se no giustamente balla in giro.
3: E quindi probabilmente c'è quel motivo lì, per cui lo strappano per quello.
1: Ma non è che qualcuno lo fa proprio perché fa un po' figo?
0: C'ho anche quel sospetto, sicuro. Comunque è arrivato il momento di Accetta un consiglio, la rubrica che vi consiglia una canzone da ascoltare.
1: Siccome Tommaso Paradiso e Jovanotti ce li siamo già giocati,
0: no,
1: chi ci consigli?
0: Scherzo, siccome, ma come ha detto Andrea prima, siamo entrati ufficialmente nell'estate, ve lo dico proprio come è accaduto. Di solito ci penso prima della puntata. Oggi sono venuto qui, ho cercato un po' così, ho trovato la prima canzone che mi è apparsa, è Summertime, e ho detto ci ascoltiamo Summertime, per cui ora ce la sentiamo.

0: una canzone molto rilassante, no?
1: Molto estiva come la intendiamo noi.
0: Rilassante per chi magari ha già la palpebra che cala alle ore.
1: Quindi ci siamo giocati un po' di spettatori, forse.
0: No,
1: anche anche un ospite, vi siete giocati questa canzone.
0: Veramente?
1: No, sto scherzando.
0: Allora, siamo ormai in realtà già agli sgoccioli, perché mancano pochi minuti alla fine. Io devo ricordare alcune cose innanzitutto, perché sono sai Andrea che sono andato a farmi una ricerca approfondita, visto che la scorsa volta eravamo impreparati da curiosi quali siamo stati, abbiamo chiesto all'ospite di sto concorso di Saranno Famosi, le cui iscrizioni peraltro chiudono la prossima settimana, e la novità di quest'anno è la doppia categoria, cioè c'è la categoria giovani e c'è la categoria insomma
1: senior.
0: Più grandi, sì, come The Voice, no? Mettiamola,
1: esatto.
0: Mettiamola così, non so quando finisca.
2: Caspita, posso andare anch'io?
0: Aperta a tutti, poi noi magari come radio, essendo comunque coinvolti.
2: Ragazzi, io stono anche quando suono il campanello, no.
0: Pensa Randall che all'ospite che avevamo settimana scorsa, Andrea ha confidato di non essere potuto andare a vedere la finale di questo concorso perché era allo stadio a vedere l'Inter.
1: Che partita?
2: Non mi ricordo, ma sicuramente lo vado a vedere niente. Cioè, non mi ricordo quale fosse.
1: No, per sapere se ne era valsa la pena oppure no.
2: L'anno scorso quasi sempre
1: valsa
0: la pena. E no, comunque, a parte questo, davvero per ricordare che sui nostri social, perché ogni tanto è giusto anche ricordare queste cose, entro il 5 luglio, quindi avete ancora una decina di giorni, diciamo così, avete la possibilità, se siete bravi a cantare o se non siete bravi ma ci credete particolarmente, se siete dei cantanti solisti oppure delle band, di candidarvi, di compilare il form e provare poi le varie fasi, le varie selezioni per poter arrivare alla fase finale di Saranno Famosi, che darà, come lo scorso anno con Lidia Cella che salutiamo, la possibilità al vincitore di incidere una propria canzone in un brano, in uno studio, scusate, di registrazione. Per cui questo è, se conosci qualcuno, Randall, diffondi la voce, va bene?
1: Conosco qualcuno, ma stona anche quando suono al campanello.
0: Quindi non puoi consigliarla ad Andrea.
1: Allora no.
0: Dobbiamo trovare qualcun altro. Io direi che continuiamo con la musica prima dei saluti davvero finali. Arriva Fulminacci con Maledetto Me.

0: siamo arrivati ai saluti alle 21:56 minuti, è già terminata diciamo quest'ora che è volata di Viva Tutto alla radio. L'appuntamento è a lunedì prossimo perché sarà l'ultima puntata di questa stagione. Oggi era la 30ª, ne abbiamo fatte, se facciamo anche la prossima, 31.
1: Hai fatto 30, se fai posso 31, fare la battuta, fai 31,
0: ci sta,
1: no?
0: Ci sta, era quello che volevo. Poi ci saluteremo appunto per le vacanze. Noi ricordiamo ovviamente che domenica andrà in onda la puntata di oggi dalle 13 alle 14 sempre su Radio Orizzonti Blu, puntata che trovate anche già da domani direttamente sul sito radioorizzonti.eu, cercate Viva Tutto alla radio, la sezione podcast. Tra l'altro una cosa che non diciamo mai è che c'è anche su, adesso siamo su tutte le piattaforme, quindi Spotify, quindi Radio Orizzonti, tutti i programmi sono sulle varie piattaforme streaming, quindi potete ascoltare anche da lì. L'appuntamento per il gran finale è a lunedì prossimo. Io ringrazio Randall.
1: Grazie a te di avermi invitato un'altra volta dopo quei 2 anni fantastici.
0: Esatto, ringrazio Andrea.
2: Ciao, grazie a tutti, buona serata.
0: Auguriamo a tutti buonanotte o buon pomeriggio per chi ci ascolterà domenica. Un saluto e a lunedì prossimo. Ciao.
1: Ciao.

A tutti, anche da parte nostra, da parte di Daniele, Angelo che è qui accanto a me. Buona estate, come stai? Tutto ok? Caldo, molto caldo, molto caldo, ragazzi, mamma mia. Vabbè, però dai, rinfreschiamoci un po' con questa puntata, appunto, ormai pienamente estiva. Abbiamo quasi finito la stagione, però insomma oggi ci siamo. E un saluto subito al prof. Quadro, che ritroveremo poi senz'altro nelle ultime puntate, non potrà mancare assolutamente. Un saluto a lui, un saluto a tutti voi che siete al di là della radio, come sempre, state per ascoltare un'ennesima puntata di Liberi Tutti Showtime, il parco divertimenti, il mio giochino settimanale, insomma, dove vengo a distrarmi e spero di distrarre un po' anche voi, sulle 88 FM, su radioorizzonti.org in streaming, sulla nostra app che si chiama Radio Orizzonti in Blu, oppure c'è la Radio Dab se siete in giro in macchina, se state andando proprio incolonnati, insomma, per le vacanze. Noi come sempre fino alle 15 siamo qua con tanti ingredienti, tante cose che vi aspettano e mi aspettano, perché poi non è che metto il pilota automatico, però alla fine insomma vediamo cosa succede. E va bene, Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime, benvenuti, ci siamo anche oggi.

Annoy You, questo è il nuovo singolo di Taylor Swift. Eccoci qua, Radio Orizzonti in Blu, FM 88. Allora sì, siamo in estate, appunto, belle giornate. La coppia dovrebbe imparare un po' da queste belle giornate ad essere un po' più energetica, perché purtroppo ci sono spesso coppie o depresse o arrabbiate, le riconosci subito. La coppia depressa si sveglia: ciao amore, come va? Buona giornata, speriamo la finisca presto, perché sì, poi c'è il trittico, quello polvere siamo, polvere ritorneremo, siamo nati per soffrire, è una bella sfregatina anche, già che ci siamo, dai, su, energia, anche la coppia arrabbiata la riconosci. Ciao amore, buongiorno a chi? Ti ho chiesto qualcosa, cosa vuoi? Vai, dai. Ma poi soprattutto io mi chiedo, ma i figli? Ma stare in questa, perché bisogna stare in queste coppie che poi...

figli, dice, perché state insieme? Appunto per i figli, per il mutuo. Ma tanto il mutuo non lo paghi più da solo in coppia. Ma i figli, avete mai chiesto se un bambino ha voglia di sentire la guerra dei Roses tutti i giorni? Cioè, questi qui le facce cupe, non si parla, porte che sbattono, poi arrivano all'età della ragione e dice, con chi vuoi stare, papà o mamma? No, da solo, orfano, come Heidi. Heidi, anzi, una domanda, ma mio papà, ma quando, com'è che sono nato io? Con l'inseminazione papà tirava il seme con la fionda, visto che non si parla nessuno, se te lo chiedono i bambini, perché sono normali. Di solito è la donna, però, come sempre, che prende l'iniziativa, no? Mentre tu sei lì intorpidito, lui è lì intorpidito, stordito sul divano, lui guarda e fa, amore, usciamo? Andiamo a cena? Perché? Hai fame? No, dico, usciamo, lasciamo i bambini ai nonni, dai, andiamo al ristorante che ci siamo conosciuti, magari un po' che non ci andiamo, ma sarà chiuso ormai, dai, poi non è che mangiamo tanto bene quella sareggia, ma ruga lui che, dai, vieni, dai, se ti porto, andiamo al cinema, tossiscono, non c'è parcheggio, amore, andiamo al mare? È umido, montagna, freddo, collina, freddo e umido. E allora lei si rassegna, va di là sul televisionino piccolo a guardare De Filippi, e lui sta lì e sta lì, si guarda il suo programma preferito, Elisir. Che bei momenti, Elisir, puntatona, la prostata in 3D, bellissimo, una seratina proprio fantastica. E poi lui pensa, no? Pensa e dice, vedi, funziona il mio motto, funziona, educarne una per sfiancarne 100. Ho capito, ma se ti guardassi, se vedessi come sei vestito, con statuta Adidas, tarocco dell'outlet, viola con gli inserti cangianti in bianco, te la rifiuta anche il marocchino o il rom alla roulotte, si vergogna, la ridà alla Carita perché si vergogna, con le calze di Hello Kitty rubate a tua figlia, c'hai 58 anni, fai Hello Dolly, che è Hello Kitty, piantala, e continua, educarne una per sfiancarne 100, guarda che vestito così non le educhi mica, le conti come le pecorelle. Ho detto pecorelle, quelle che saltano, non quelle che si piega e guardi dopo sulla Pay TV. Ho detto pecorelle. Una sera però succede una roba strana, senti uscire mentre sei lì che ti guardi il sequel del tuo programma preferito, no? Sempre Elisir, prolasso come e perché, senti uscire dalla cucina non quel profumo di broccoli che c'è sempre, no, c'è un bel profumo di champagne francese, ti volti e vedi lei, tua moglie, non la riconosci, truccata benissimo, un filo d'ombretto, vestita proprio bene, con il rossetto, bene, dice, amore dove vai? Ma esco. Esci? Sei mai uscita la sera? Ma sì, vado con la mia amica, c'è una pesca in efficienza, vado. Boh, visita così, sì, vai, vabbè, senti, chiudi un po' che mi arriva, c'è anche l'artrite, ha detto anche il Mirabella, chiudi. E lei va e lui pensa, dice, guarda, pensa a te se una per andare alla pesca di beneficenza deve vestirsi così. Bravo, pensaci, ma subito però, pensaci, perché a furia di stare sul divano, anziché il giro vita, ti viene fuori un bol di ginocorna, attento, e perché quelle pesche di beneficenza lì, può darsi anche che non prendi niente, per l'amor di Dio, però se non prendi, non so, i pesci prendi gli uccelli, devi aspettare che siano migratori, se no, se sono stanziali, ti conviene cambiare subito alloggio, anzi, chiedi alla Rom in roulotte se ti ospita, a patto che ti cambi quello schifo di tuta però.

versione 2026 del primo grande successo di Tiziano Ferro, Perdono, insieme a Lazza. Eccoci qua, Radio Orizzonte in blu, FM88, Liberi Tutti, Showtime. E dobbiamo un po', diciamo, aggiornarci, insomma, perché cosa va sempre di moda? La cucina, sempre, ogni 3 secondi c'è un programma di cucina. E allora anch'io ho una bella ricetta per voi, signore e anche signori, perché ormai anche i signori cucinano, fanno. E allora è facilissimo, ragazzi, è veramente facile. Prendete questa nuova rubrica ricette per voi, per chi vuole, per chi se la sente. La prima che vi propongo è gabbiano in crosta con lenticchie alla julienne. È facilissimo, signore, è facilissimo. Ingredienti: un gabbiano sterile dell'Aventino, 680 lenticchie opache di Valsusa o di Norcia, 2 cucchiai d'olio extravergine andaluso, 5 manciate di pan grattato, di pane nero, pinoli armeni, noci moldave, pistacchi macedoni, alghe e semi di mango delle Mauritius, un niente di niente o quasi niente di zucchero grigio ondulato, una bustina di tabacco aromatizzato al cardo, aromatizzato in una malga trentina. Quanto basta di sale dell'Himalaya, che c'è sempre, il sale dell'Himalaya non manca mai, c'è sempre sto caspita di sale dell'Himalaya. Ma secondo voi, adesso faccio una parete, brodo alla griglia, secondo voi esiste? Esiste, brodo, cioè questi chef stella, brodo alla griglia, cioè questo pezzo benvenuto, perché ho detto brodo alla griglia, ho detto non puoi, nebulosa di verdure, è gente disperata, è gente che vive in seminterrati, aiutiamoli. Vabbè, comunque anche il procedimento è facile. Costringete con grazia il gabbiano a fumare il tabacco aromatizzato. Prendete le lenticchie precedentemente selezionate da 2 vergini altoatesine, tagliatele alla julienne prendendovi cura delle vostre dita, anche se 10 effettivamente sono sempre state inutili. Deponete su un vassoio qualunque di ceramica etrusca il pan grattato e aiutatevi ascoltando musiche tradizionali andine. Aggiungete le lenticchie tagliate ormai da mani bendate, 2 cucchiai di olio andaluso, chiamate i vostri genitori per scusarvi in generale, questo aiuta. Raccogliete da terra il gabbiano ormai in overdose e adagiatelo sul vassoio in posizione indifferente. Senza vergogna versate il composto di lenticchie, così il gabbiano soffocherà con dignità. Inserite tutto in una teca di cristallo di Boemia. Consigli dello chef: non ammestrate mai il gabbiano prima della cottura, è certo. Difficoltà: è facile perdere gli amici invitati. Consigli del nutrizionista, che anche questo non manca mai, è un ottimo piatto, un po' difficile da digerire, ma un buon vecchio petardo può aiutare. Buon appetito!

Oh yeah, Radio Orizzonti in Blu, questo è Liberi Tutti Showtime, buon pomeriggio ragazzi, buona domenica. Allora, stavo pensando l'altro giorno, ero a casa e ho detto, ma sì dai, perché non diamo una bella rinfrescata alle pareti, dai, vedo il film, mi lascio condizionare, nel film è talmente bello, lui e lei vanno a vivere insieme, stanno lì, litigano, ma poi si fanno pace sul parquet appena posato, non gliene frega niente, sporcano per terra, si sbronzano con l'acqua raggia, bellissimo, ho detto, vabbè, ci provo anch'io, dai, se ci provo anch'io. Sono andato al Fai da Te per comprare la vernice, ho preso il carrello, me lo sono montato, perché questa è la filosofia del Fai da Te, sono andato davanti alla latta di vernice, provato a sollevarla e non so voi cosa ne pensiate, ma credo che sia la cosa più pesante che ci sia in natura, cioè è una cosa incredibile, perché hai praticamente una giuria anche che è lì che ti guarda, hai tre tentative a disposizione del talco per la presa, provi a sollevarla e a giudicarti c'è appunto una giuria e a dare i voti c'è quello fastidioso di Ballando con le Stelle, Roberto Flaymack 9, ecco sì, alla fine dopo due tentativi non ce l'ho fatto, ho chiamato il commesso e ho detto guardi mi dà una mano, dice le chiamo un ragazzo, sì volentieri, Giulio dà una mano al signore che porta via, e allora è arrivato Giulio, ha preso la mia latta di vernice, l'ha portata nella macchina, aveva un pezzo di carne cruda, gliel'ho lanciato, è scappato via Giulio così, e vabbè. Sono arrivato a casa, ho visto la macchina impennava, dato il peso specifico, comunque sono arrivato in soggiorno e anche lì per aprirla è un casino, perché non si apre, cioè c'è il piede di porco, c'ho la banda della magliana per aprire, devi scardinarla, non ce la fai, ho aperto e lì devi armarti di santa pazienza, perché ci vuole dell'acqua, poi volevo fare l'amaranto, quindi il composto amaranto, un po' di invidia, denti di drago, mescolato, sembravo Gandalf il mago, ho capito che era pronto tutto quando dei corvi si sono appoggiati sulla finestra, io ho detto ci siamo, e poi volevo fare tutto per bene, ho detto no, facciamo una cosa fatta bene, volevo fare il cappellino, sai, quello da muratore, no? Sapete, ho preso il giornale, comincio a piegare, niente, barche, solo barche, una flotta nel tinello, potevo andare alla conquista dello sgabuzzino e conquistare la Kamchatka, ma niente, un'altra mezz'ora ho riprovato, cigni, solo cigni, lì non li ho buttati, li ho messi nella vasca, ogni tanto passavo, gli tiravo due coriandoli e andavo via, niente. E poi non ho preso il pennello, ho preso il rullo perché volevo fare anche lì le cose fatte bene, e poi perché anche non volevo prendere la scala, perché la mia è abbastanza instabile, insomma al terzo piolo sei già un po' se mi la vedetta della Santa Maria sei un po', e poi soprattutto non ho quegli oggetti per tenere ferme le scale, i bambini, esatto, ecco, non ce li ho in giro per casa, no, io non so voi, io ho passato metà della mia infanzia a fare da reggiscala a mio papà per piccoli lavori domestici, e mio sorello o mio fratello dall'altra parte faceva da contrappeso così. Un altro lavoro era reggipila orientabile al buio, una posizione faticosissima, star così, cioè Yuri Checchi registra 4 minuti secondo me, la Statua della Libertà quando potrà parlare secondo me dirà aia che male. Mio papà non voleva un bambino in casa, voleva Lumiere, il candelabro, sai, la bella e la bestia stia con noi, mamma mia, ho preso il mio rullo, comincio, e lì all'inizio c'è l'entusiasmo proprio degli abbagnale, no? Luna rossa, vai, cominci proprio bello, entusiasmo che poi si spegne piano piano e si trasforma in gondoliera in laguna. Eh sì, perché cominci a renderti conto di ciò che effettivamente hai fatto e il progetto che hai intrapreso. Bello, e caspita, ne ho ancora 3 da fare, però. Anche se ho letto su Casabella che fare una parete amaranto, una due bianche, non è male, perché spezza un po' bianco, amaranto, amaranto, bianco, bianco, amaranto, ma neanche tutta, metà parete, anzi solo a sinistra, perché ho letto che su Focus, che se fai solo a sinistra, la parte sinistra del cervello, sì, ma neanche, guarda, faccio una chiazza, faccio una bella cornice, chiamo Bonito Oliva, me la faccio valutare, alla fine non ce l'ho fatta, ho chiamato l'imbianchino perché non ce l'ho fatta, l'ho chiamato, lui è arrivato, ha detto, guardi, la situazione l'ho vista qua, 2 ore ce la facciamo, mi fa una cortesia, visto che mio figlio è a scuola, mi dà una mano con la scala, no, la scala no, la scala no.

si disannunciano loro, vedi, da soli. Alfa, Giova, Giovanotti, Alfa, naturalmente. Buon vento a tutti, naturalmente, anche a quelli che sono, soprattutto a questi che sono al di là della radio, a voi ragazzi, a voi. Settimana scorsa abbiamo lanciato questa rubrica, la facciamo anche oggi, curiosità, dubbi sulla scienza mai chiariti o mai rivelati, no? Abbiamo parlato l'altra volta della luna, di altre cose, cioè dell'acqua, mi ricordo, altre cose che la scienza, perché scienza e coscienza vanno con la I, come si diceva alle elementari, che la scienza non ha ancora svelato o rivelato, ma su cui sta indagando, e chissà. Le pietre, per esempio, le pietre. Un cucchiaino di sabbia e ghiaia al giorno è ideale per chi vuole urinare cemento. Perfetto, è un consiglio che vi do. Sì. Il diamante Kokinor rimbalza sull'acqua, ma nessuno potrà mai dimostrarlo, è certo. Come fanno? Non si può fare. Mettendo mezzo chilo di quarzo sotto il cuscino dormirete scomodi, molto scomodi. Questo. C'era anche il telefonino col quarzo, c'era la chiocciola di quarzo, mi ricordo una volta, vabbè. Va bene, Bach, non il compositore naturalmente, ma i fiori di Bach, Bach e piante aromatiche. Un ramo di rosmarino ogni orecchio è ottimo per sembrare un pistola alla cacciatore, perfetto, proprio tu lo metti lì e pistola completo. L'alga spirulina esiste, signori, l'alga spirulina viene prescritta dal tuo naturista quando ti vuol prendere in giro. Spirulina, vieni qua, spirulina, bello di papà. Un'insalata di marijuana al giorno fa venire la finanza, questo... Eh sì, occhio. Il diavolo, anche cose scientifiche in particolare, il diavolo, the devil. Secondo alcuni esperti, Satana è così cattivo, ma così cattivo, che entra nel tuo sedere tenendo i gomiti larghi. Guarda che è una roba, è pazzesco. A causa della sua incapacità di fare i coperchi, il diavolo quando fa il sugo si schizza dappertutto, non ce la fa, non... E un'ultima curiosità è che uno dei tanti nomi di Satana è Pierluigi, questo davvero non lo sa nessuno, ma potrebbe essere, va bene.

0: Radio Free Alice, si chiama così questo gruppo, il disco si chiama Lunch Money, eccoci qua, Radio Orizzonti in Blu, questo è Liberi Tutti Showtime, e anche questa è una rubrica, quella che arriva adesso, che abbiamo lanciato settimana scorsa, un po' un'evoluzione di fatti e fattarielli, infatti si chiama Cultura, Costume, Società e altre cosette che accadono in giro per il mondo. Sì, allarghiamo un po' l'obiettivo, però è un po' appunto un proseguo di fatti e fattarielli. Per esempio, appunto, queste cosette che accadono in giro per il mondo, ecco. La città di Bangkok è stata la prima città al mondo dotata di sportelli per prelevare denaro. Nei primi anni dell'Ottocento venne infatti collocato al centro della città un Bangkok Mat, una cassa di legno dove... è perplesso Angelo, ma... una cassa di legno dove viveva un bancario che forniva denaro ai clienti da una fessura. Va bene. Molti sono contro la struttura milanese chiamata bosco verticale. Sì, dice, solo cemento, è uno spreco, ma per carità, ma si sono dovuti ricredere quando hanno capito che il bosco verticale offre un'opportunità unica nel suo genere: raccogliere le castagne in portineria. Bellissimo, vedi? Già, il bosco verticale fa schifo. No, raccogliere in portineria. Saluto mio fratello che ci sta, ci abita. Ciao. Ritorna in commercio il detersivo Tide o Tide, il primo detersivo sintetico della storia. Nato negli anni 40 negli Stati Uniti, divenne famoso per la sua forza detergente. La versione 2025 è così potente, ma così potente, che è in grado di lavare via la macchia mediterranea. Cioè, pensate, sì, fortissimo. La Mondadori, invece, che bello, sta per uscire con i classici del pensiero filosofico. Bello, bello, in edizione economica. Si potranno acquistare con il bollino Nietzsche Price. Per forza, vabbè.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io.
1: Oh yeah. La signorina Margherita Vicario per, no, Margherita Carducci, scusate, Margherita Carducci per tutti, dito nella piaga, che fastidio. Va bene, le news, ecco qua, delle cose che non è che danno fastidio, però danno da pensare sempre, mannaggia la miseria. News, ultima ora, vediamo cosa è successo. Eccoci qua, non siete voi la vera destra, così Giorgia Meloni ha sfidato Vannacci in Parlamento su chi ha il saluto romano più lungo. Stati Uniti, Pentagono evacuato per un incidente con materiali pericolosi, che poi è come da quelle parti chiamano un'idea di Trump. La famiglia del Bosco, amò, la mamma potrà vedere i figli almeno una volta alla settimana, ma niente risotto coi funghi. Lecce, nuova specie marina dedicata a Alberto Angela, abbiamo pensato a lui, spiega la Proloco, perché anche l'animale ha un pene enorme. Ah, ah, ah, ah. Bravo, bravo. Marche, nuovo scandalo sanità, sangue appena donato trasportato insieme al cibo, non vedo il problema, ha dichiarato il conte Dracula. Italia, ha finito il campionato mondiale del pizzaiolo e ancora non è arrivata la margherita che ho ordinato. Oh, c'ho fame. E chiudiamo con il cinema perché esce il nuovo film di Spielberg in cui gli alieni arrivano negli Stati Uniti ma vengono menati alla frontiera.

I Cranberries, che non esistono più perché la cantante Dolores O'Riordan ci ha lasciati nel 2018, se non sbaglio, anzi forse 2015, non mi ricordo, comunque un po' di anni fa, sì, 2018 ci ha lasciati Dolores O'Riordan, e quindi appunto questo era un vecchio successo. È il momento delle storiche, ragazzi, sapete che ci piace sempre raccontarvi cose che non sapete, che non sappiamo neanche noi, finché poi sbalorditi non riceviamo queste soffiate, diciamo così, diciamo ma pensa te, pensa cosa succedeva e noi non lo sapevamo. Va bene, tipo, a Praga la riunione dei sensitivi si chiude sempre con una partita a 3-7 col morto. Eh sì, giocano, poi si divertono. Per i giovani cannibali invece le tribù hanno sperimentato dei sacchettini con pezzetti di uomo precotti che si chiamano aku aku bakuka, ovvero quattro salti in pentolone, sì, più pratici. Subito dopo l'Apollo 1 fu lanciato in orbita la pelle 1 con abitacolo in pelle di pollo. Al rientro della sonda nell'oceano Atlantico inspiegabilmente venne a galla tutti i pesci per vederla, cioè tutti, mamma mia, fammi vedere che è successo. A Tebe sono stati trovati dei primi prototipi di bagni pubblici e alle pareti di questi bagni pubblici delle scritte misteriose, tipo se mi vuoi ci vediamo alle 11 sotto la Sfinge, ti aspetto. Hai capito, a Tebe, eh? Houdini, il famoso mago, era un grosso frequentatore dello Studio 54, la famosa discoteca americana, era l'unico modo per lui per scatenarsi. Houdini doveva farlo, doveva... John Parkinson invece, il famoso studioso che appunto scoprì il morbo che poi ha preso il suo nome, ha anche scoperto che la maggior parte dei malati di Parkinson erano concentrati alle isole Tremiti. Ma pensa un po', vabbè.

Orizzonti in blu, eccoci qua, liberi tutti, showtime, è il momento delle ermetiche. Sapete che dopo le storiche ci sono sempre, o quasi sempre, le ermetiche. Oggi è la volta del sempre, oggi ci sono poesie brevi, incise, concise, ungarettiane, e chi più ne ha più ne metta. La prima poesia ermetica di oggi si chiama Flirt tra lucertole. Ieri sono uscita con Ramarro, se lo sa la mandra è un casino. aiuto. Grandi della storia, la seconda. Tanto tempo fa, Onan inventò il selfie delle parti basse. Ah, ecco chi era l'inventore, bravo. Vetri occultati, la terza. A Murano, per proteggersi, alcune finestre le murano. Murano, ecco. E questa proprio è Londra, ore 5. Mr. Twinings guardò negli occhi Lady Lipton e le disse: parlami di te. Ok, disegni sulle gambe, opere d'arti, inferiori aggiungo io, inferiori. E l'ultima si chiama cambio arredamento, ho messo il burka alla finestra. Oh, è diventata una persiana, bella, sai che bella.

Fredda come l'inferno, tormento insieme a Arcomi, eccoci qua. Radio Orizzonti in Blu, è il momento della poesia, è più un'autoanalisi mi sembra, però insomma mi piacevano queste parole lucide, molto lucide, consapevoli di Flora Iasevedo. E perché ti fa male il corpo? Si chiede, sentiamo, perché ti fa male il corpo? Non è il sale, non solo le farine, non è la bibita, non è lo zucchero, non è il cibo, non è il glutine, sono le tue emozioni, sono le tue decisioni. Ti fa male perché non hai ancora imparato ad amarti, perché accumuli vecchi odi e rabbia. Ti fa male perché ti rifiuti di sviluppare la tua vitalità e elasticità del corpo, perché lo punisci con dipendenze e immaturità emotiva. Ti fa male perché rifiuti il presente e permetti ai ricordi di definirti. Ti fa male perché non chiudi i cerchi della vita e ti vesti da vittima nel dramma che hai creato. Ti fa male perché ami la ferita che non vuoi guarire. Ti fa male il corpo perché hai ceduto all'apatia e ti sei lasciato vincere. Ti fa male perché hai dubbi di meritare una vita senza traumi e ali per volare. Ti fa male perché hai ceduto la tua voce al clan di famiglia. Ti fa male il corpo perché non vivi in pace, perché non hai il coraggio di darti più valore. Ti fa male perché taci quando dovresti urlare, perché incolpi l'amore della tua ossessione di dominare, perché esigi un rispetto che non osi generare. Ti fa male il corpo perché confondi una relazione con un ring in cui poterti sfogare. Ti fa male perché non hai il coraggio di connetterti con la tua divinità, perché hai paura della libertà. Ti fa male il corpo perché non permetti di ricordare che sei nato per crescere e oltrepassare l'amore che sei già. Ti fa male il corpo perché non investi in silenzio né fai pace con la tua solitudine e il tuo buio.

Bruce Springsteen, il boss, ragazzi, the boss, eccoci qua. E allora questa canzone invece che arriva ora per chiudere è nata da un rimprovero. La mamma di questo cantante lo vedeva tornare sempre tardi la sera e diceva: ma ti rendi conto, sei solo te che fai questa vita, solo te, sei solo te. No, non sono solo io, siamo solo noi.

0: Grazie, grazie, grazie, grazie Angelo Regia, grazie a voi, ci sentiamo domenica prossima, liberi tutti, Showtime. Ciao!
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Yeah, oh, e come stai? Ah, ma tu conosci Awazzanane?
3: Awazzanane?
2: Awazzanane! Tu devi ascoltare.
3: A chi?
2: Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
3: La radio?
2: Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
3: La frequenza, mia
2: sì,
3: frequenza.
2: Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
3: Il capezzolo della radio,
2: sì,
3: quello.
2: Sì, proprio quello.
3: Della sinistra.
2: Già fa, sintonizzati e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Oh. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.

0: Benvenuti signori e signori all'ultima puntata della stagione di Wazzanane. Siamo arrivati alla fine. Vabbè, non ce la facciamo più, ma ci hai guardato in faccia, guarda che faccia.
1: Ma siete freschissimi, cioè a lui sono cresciuti i capelli.
0: Guarda, come hai fatto, dimmelo anche a me, perché cioè, dovrei fare anch'io qualcosa, perché ormai, cioè guarda, ormai siamo sciupati.
1: È stato in Turchia.
0: È stato?
1: In Turchia.
0: Perché adesso c'è la moda. Moda di andare in Turchia, sì. Perché ti pagano addirittura l'albergo super figo.
1: Assolutamente, hashtag
0: però sai che è un casino, perché comunque mi dicevano che chi va a fare il trapianto appunto in Turchia dei capelli, per tot tempo deve dormire in piedi, perché comunque
1: è un cavallo.
0: No, sì, è un cavallo. Esci da questo, no, perché proprio per il deflusso del sangue, capito? Cioè, quindi non devono fare in modo che magari eccolo lì. Tu ci mancavi, giusto? Cioè, lei dice una. Tu giustamente devi mangiare. Comunque, è davvero. Comunque, per l'operazione che fanno, non possono spostarsi perché sennò.
1: Supino, cioè, nel senso.
0: No, supino anche su Giorgio. Però io dico nel senso, davvero devono dormire con il collare, perché è meno male che l'ultima puntata. Poi mi chiede pure perché, no? Cioè, c'è una motivazione.
1: Sì, no, siamo un po' esauriti.
0: Eh sì, signori e signori, l'abbiamo sentita la nostra stagista, la Chiki.
2: Ciao.
0: Dietro al mixer il nostro Like Man.
2: Ciao ragazzi.
0: Dietro di lui il nostro Nino Meraviglia.
2: Ciao Lele.
0: Praticamente il Nino ha già preparato le valigie, no? Perché appena finiamo la puntata prende parte e va in Brasile, cioè,
1: non in Turchia, perché i capelli ce li ha.
0: I capelli ce li ha.
2: Anche tu?
0: Sì.
1: In Brasile.
0: Ma dove? In Brasile e in Turchia?
2: Sì.
0: In Brasile con lui? Ok, così cioè, non torniamo più,
1: no.
0: Poi sì,
1: non avremo più
0: loro, non ce li abbiamo più. Va bene. Allora, devo dire che questa per l'ultima puntata abbiamo pensato di fare una cosa un po' differente, quindi non intervisteremo un artista musicale, ma intervisteremo, diciamo, tre ragazzi che hanno avuto un'idea, l'hanno portata avanti creando qualcosa di assolutamente interessante. Però lascerei a te l'onore
1: di presentarli. Comunque la mia prima presentazione ed è pure l'ultima puntata, devo dire, vabbè. Siamo qui con Andrea, Federica e Francesco.
0: Benvenuti!
3: Sì, ciao!
0: Che cosa fanno loro?
1: Cosa fanno? Allora,
4: chiudono la vostra puntata.
1: Chiudono la nostra puntata. Esatto.
4: Siamo gli ultimi ospiti, da quel che ci risulta.
0: A posto, Billy.
1: Organizzano degli eventi e sponsorizzano appunto anche degli atleti di bodybuilding, e ovviamente atleti natural di bodybuilding, e è una federazione, diciamo, nuova in Italia, e alla quale, diciamo, loro puntano molto, io anche, cioè sono molto contenta di averli qua.
0: Quindi, cioè, partendo un po' dall'inizio, voi siete tutti atleti di bodybuilding, giusto?
4: Esattamente.
2: Sì.
0: Ok, perfetto. Partiamo un po' da quello che è l'inizio proprio, cioè come vi siete innamorati di questo sport?
4: Ok, allora mi sa che devo iniziare io.
3: Decisamente, sei più anziano.
4: Speravo di dover iniziare perché sono il capostipite e non il più anziano, però e sono anche il più anziano.
3: Beh, sei il più anziano dello sport, eh.
4: Ok, va bene.
1: Ha fondato lui il bodybuilding, in realtà.
4: Nel mondo.
1: Al mondo, ere. Esatto.
4: È una mia invenzione. Allora, innanzitutto c'è un legame di parentela tra di noi. Federica è mia sorella, Francesco è il compagno. Non so se sei più compagno di Federica o mio amico di vecchia data.
2: Sì, infatti, probabilmente prima tuo amico.
4: Esatto. Diventato compagno di mia sorella, esatto, quindi un po' questo.
1: Tu sei la tipica sorella che piace all'amico del fratello.
3: Esattamente, mi è andata così.
0: Credo che quindi quando succede tipo, oh, mi fai conoscere tua sorella. Poi questo è quello che è accaduto in realtà.
4: Esattamente, è accaduto così.
0: Devo spiegare un paio di cose a mio figlio, allora, capito?
4: Come si fa? Proveniamo tutti da quello che era un centro fitness.
0: Ok.
4: Di cui io ero il titolare, Federica co-titolare e addetta alla reception.
1: Esatto.
4: Nel quale abbiamo, come dire, sviluppato questa grande passione nei confronti del natural bodybuilding. Centro fitness di cui Francesco era un nostro frequentatore. E da lì nasce l'amicizia prima e poi dopo la relazione con Federica.
1: Quindi da frequentatore della palestra a frequentatore della sorella.
4: Esatto. Era incluso nell'abbonamento, aveva fatto la promozione.
0: Delle cose specifiche, speciali. Ci sono delle cose.
4: Si è fidelizzato.
3: Una possibilità in 15 anni, quindi doveva. Esatto. C'era soltanto una persona che
0: ti
3: può
0: essere lunga, ti dà dei punti, no? Che poi dopo puoi andare a ritirare il premio.
4: Esatto. Quindi nella frequentazione di questo centro fitness ci siamo messi un po' tutti.

0: rispetto ad allenarci per il natural bodybuilding. E allenati che ti alleni, abbiamo deciso anche di competere come atleti.
1: Okay.
0: La competizione risale al 2015, 11 anni fa. Quell'anno io vinco il campionato italiano, divento pro di questo sport alla mia prima gara, e quindi ci sentiamo un po' tutti, come dire, predestinati a questo sport.
1: Okay.
0: Che da allora non molliamo più. Non molliamo più. Da semplici atleti appassionati, poco dopo diventiamo organizzatori. Nel 2016 organizziamo le prime due competizioni, una al Nord Italia e una al Sud Italia. E anche questo non abbiamo mai più smesso di farlo, fino ai tempi nostri, dove quest'anno portiamo in Italia una delle più importanti organizzazioni di natural bodybuilding operanti a livello mondiale, che è appunto OCB.
1: Okay.
0: OCB è un'organizzazione statunitense, nasce negli Stati Uniti, dove organizza più di 130 gare all'anno, è attualmente presente anche in tanti altri paesi del mondo e vuole continuare a essere presente in sempre più paesi. In questo meccanismo ci siamo proposti di essere noi rappresentanti per OCB in Italia, fondando l'anno scorso OCB Italy, che quest'anno per la prima volta, per il primo anno, organizzerà le sue gare. Ok, quindi questo è un condensato di storia di 11 anni dentro nel natural bodybuilding.
1: Che poi, allora, ho mille domande da farvi, perché comunque mi piace il fatto che abbiate specificato natural bodybuilding.
0: Esattamente,
1: quindi
0: sì.
1: Vuol dire che ci sono mille altre diciamo situazioni, sì, differenti, no? E io direi di fare una pausa musicale e poi di entrare nel vivo di questo discorso, perché mi interessa, cioè non perché io abbia la velleità di poter fare, cioè,
0: non vuoi fare.
1: Io ce li ho gli addominali,
0: okay.
1: Sono l'addominale,
0: okay.
2: E comunque minali sono,
1: eh?
2: E se comunque addominali sono,
1: rispegniamo il microfono per favore.
0: Ha ha ha ha ha.

0: Comunque si vede che l'ultima puntata, perché comunque le canzoni sono troppo estive.
1: La playa.
0: Sì, sì, si pensa già ad andare in vacanza, sì. Capito? E tutte queste cose.
1: Aperitivi.
0: Eh?
1: Aperitivi, cose.
0: Aperitivi, cose. Aperitivi, cioè, cose. Parli proprio come i ragazzini. Cioè, aperitivi, cose.
1: Sono cioè, millennial.
0: Cioè, ho comprato un booster, cioè, vado in giro, capito?
1: Per rimanere però coerenti, io prendo sempre cose zero. Cioè però, zero calorie, certo.
0: Ma tu lo sai che adesso apriamo una piccola parentesi. Ma tipo le varie bibite zero, cioè Coca zero.
1: Dimmi che fanno più male.
0: Molto peggio, perché hanno dei processi in più.
2: No, e quindi dovete invitare ancora qualche altra puntata.
0: E quindi cioè,
2: svisceriamo tutti questi argomenti.
1: No, ma in realtà no. Cioè, comunque quello che è velenoso è sempre la dose. Quindi ovviamente se abusi, preferisco abusare di cose zero, che almeno così rimango zero.
0: Perché, cioè, perché
1: senza
0: tu,
1: assumere calorie e bevute.
0: Tu dici che a zero c'hai cioè, capito.
1: Zero è meglio.
0: Hai capito, c'hai zero. Vabbè, torniamo a parlare con loro, ma che è meglio. Ok. Allora, una domanda che mi frulla in testa è: che differenza c'è quindi tra le varie categorie? Mi dicevi i natural, poi cosa c'è ancora?
2: Allora, non voglio essere offensivo nei confronti di nessuno, però tipicamente oggigiorno quando parliamo di bodybuilding,
0: sì,
2: intendiamo il bodybuilding open, cioè quello dove non si fanno i controlli del doping e quindi gli atleti non sono controllati,
0: okay,
2: e possono fare quello che vogliono.
0: Okay. Ma questa cosa come funziona? Come influisce? Influisce sulla tua capacità nell'allenarti o influisce nel gonfiore del muscolo?
2: Allora, influisce sotto tanti punti di vista.
0: Okay.
2: Quindi l'atleta che fa uso di sostanze dopanti ne trae benefici sotto tanti punti di vista.
0: Ok.
2: Innanzitutto nella risposta anabolica allo stimolo allenante.
0: Okay.
2: Quindi
0: okay,
2: a parità di stimolo lui prende molto di più,
0: okay,
2: come risposta.
0: Okay.
2: Quindi ora dico dei numeri a caso: se con 10 allenamenti io posso sviluppare 1 chilo di muscolo, io natural, l'atleta aiutato con 10 allenamenti sviluppa 3 kg di muscolo.
0: Ok.
2: Cioè,
0: okay,
2: non ha senso nella logica questo, ma è giusto per farvi capire.
0: Sì, sì, giusto per
2: non
0: avere
2: funziona
0: una risposta.
2: Così. Però,
0: okay,
2: ecco, questo è una cosa. Non solo. Un'altra tipologia di doping è permettere all'atleta di fare durante l'allenamento uno sforzo maggiore di quello che farebbe l'atleta non aiutato dal
0: okay
2: doping.
0: Okay.
2: Quindi riesco a dare anche uno stimolo maggiore. Quindi sto agendo su due fattori: quanto è intenso l'allenamento e quanta risposta riesce ad avere il fisico a quell'allenamento.
0: Però questa cosa fa malissimo al corpo.
2: Ecco, esatto, la performance viene certamente amplificata fino a generare dei fisici, alcuni che sembrano anche extraterrestri, lasciatemi dire, però ovviamente al costo enorme di salute, ma enorme, enorme. C'è un sottaciuto del bodybuilding non natural, dei problemi fisici che poi gli atleti realmente hanno, che però non dicono.
0: Ma scusa, ma se tutti voi di questo mondo conoscete gli effetti negativi di questo tipo di settore, perché continua ad esserci?
2: Perché continua a esistere? Perché forse l'apparire
1: è più importante,
2: esatto,
1: della salute.
0: Quindi muove comunque un indotto importante,
2: sì,
0: tutto questo mondo,
2: sì,
0: perché
2: sì,
0: sennò non avrebbe senso che...
1: Sì. Ma anche oggi, a livello monetario, penso.
2: Sì, oggigiorno il giro grosso del bodybuilding è il bodybuilding non natural.
0: Ah, ok.
2: Noi siamo quasi l'eccezione, sebbene io ci tengo sempre a specificare, a raccontare che il bodybuilding quando nasce, e nasce agli inizi del Novecento, nasce natural. E prolifera natural per un cinquantennio. Per tutti i primi anni 50 del Novecento,
0: okay,
2: e forse anche qualcosa in più, il bodybuilding è stato solo natural semplicemente perché le sostanze dopanti non erano ancora state scoperte.
0: Okay.
2: Si sono cominciate a trovare delle sostanze dopanti durante la Seconda Guerra Mondiale, con l'obiettivo di creare il super soldato. Quindi era una tecnologia militare.
0: Capitano America.
1: Capitano America.
2: Sì.
0: Steve Rogers.
2: Non,
1: ecco,
2: non
1: dove
2: tutto
1: arriva.
2: Inventato. Esatto. Finita la guerra mondiale, comunque qualcosa era stato scoperto e comunque si è cercato un ambito di applicazione per tutto questo. E lo sport è stato un ambito, come dire, buono, cioè che poteva recepire
0: avere
2: questa
0: degli
2: cosa.
0: Sbocchi, diciamo.
2: Sì. Negli anni verso, poi ovviamente le cose raccontate così procedono velocemente, ma nella realtà sono andate un po' più lentamente, ma diciamo che poi la notorietà degli anabolizzanti nel bodybuilding arriva negli anni 70, con un attenuante che dobbiamo concedere a quei primi atleti che ne hanno fatto uso, che non erano consapevoli degli effetti collaterali.
0: Ok. Mm.
2: Perché lo scoppio degli effetti collaterali si è avuto un decennio dopo.
1: Certo.
0: Scusa.
2: Quindi per 10 anni si è creduto che desse solo il superpotere, senza effetti collaterali. E quindi i medici, ti dico questa cosa che oggi ci sembra assurda, ma è successa. I medici negli anni 70 li consigliavano.
0: Pure.
2: Prendili che ti fanno bene. Perché non erano ancora avveduti degli effetti collaterali che sono scoppiati appunto più di un decennio dopo.
0: E quali sono gli effetti collaterali?
2: Sotto ogni punto di vista, degli organi, qualsiasi organo, intestino, fegato, cuore,
0: quindi
2: testicoli, ovaie,
0: okay.
2: Esatto, danni, a livello metabolico tantissimo, a livello psicologico tantissimo, a livello cutaneo, eruzioni pazzesche.
1: Sembrano anche più grandi gli atleti in realtà, cioè non so se hai mai visto magari atleti che hanno 20 anni e magari prendono sostanze,
2: certo.
1: E sembrano tipo che ne abbiano 30-40.
2: Eh sì, perché?
1: Cioè ti invecchiano tantissimo.
2: Quel prodotto accelera, come accelera la crescita muscolare, accelera anche l'invecchiamento, accelera,
1: certo.
2: Tutto, non è selettivo, no? E poi causano parecchi tumori. C'è tantissima correlazione tra l'uso di sostanze dopanti e l'insorgere dei tumori in chi li ha utilizzati.
0: Sai che, allora, questa cosa qua mi fa pensare e dico, a questo punto le persone preferiscono davvero apparire o comunque bruciarsi quelle, gli anni restanti di vita piuttosto che ottenere dei risultati in maniera veloce, no? Perché comunque l'obiettivo appunto di questi dopanti è arrivare prima dove un natural potrebbe arrivare col tempo,
2: sì,
0: giusto?
2: In parte sì, ma sì, anche giungere a livelli dove magari da natural non arriveresti. Cioè un uomo di 90, non lo so, 1,90 m, 140 kg di muscoli, non ci diventi natural.
0: No, ma anche la spina
2: dorsale. Una persona come me, 170 di altezza, non riesce a diventare 105-110 kg di muscoli non natural. Quindi
0: quanto puoi arrivare più o meno?
2: Allora, diciamo che il rapporto peso-altezza in un atleta natural è molto prossimo all'HP, cioè tot altezza, tot.
0: Okay.
2: Quindi io 170-70 kg in gara, ovviamente.
0: Okay.
2: Quindi in condizione di gara. Qualche chilo più, qualche chilo meno, una piccola discostamento da questo, sì, ma minimo, non so, per un atleta, un forte atleta magari di 170 centimetri potrebbe andare in gara 75 kg, 76 kg.
0: Tirato.
2: Ma sono rarissimi.
0: Con che percentuale di grasso?
2: Diciamo lo zero sottocutaneo, che non è lo zero fisiologico.
0: Okay.
2: Lo zero sottocutaneo potrebbe corrispondere a un 3-3,5 fisiologico.
1: Comunque non sano. Da sottolineare, ricordare.
2: Non è la condizione fisiologica, ok. Però in questo dobbiamo dire che non è neanche sano andare a 300 all'ora su una macchina di Formula 1.
1: Anche se è bellissimo, cioè la sensazione che ti dà è molto.
2: Però è bellissimo anche stare al 3,5%.
3: E anche salire sul palco, esatto. Al 3,5%.
0: Ma manco scansarsi di 10 birre tutte le sere.
1: Esatto.
2: Esatto.
0: Quindi, cioè, nel senso, allora, diciamo che portare il fisico all'estremizzazione ha sempre degli effetti collaterali.
2: Sempre.
0: Infatti, guarda, io da ex sportivo comunque sono tutto rotto. Ma perché?
2: Certo.
0: Perché giustamente hai portato il tuo fisico all'estremo, l'agonismo è proprio quello, cioè è proprio quello arrivare a portare il tuo fisico all'eccesso e poi dopo comunque ne paghi le conseguenze. Nel mio caso sono state le articolazioni che ci sono andate, però cioè capita, nel senso devi essere conscio anche di questo.
1: È vero.
0: Per
1: è
0: poter
1: vero,
0: fare tutto il resto. Chiaro è che un conto è avere magari un'articolazione che deve subire uno o vari interventi per poter stare in piedi. Un conto è magari sviluppare delle patologie dovute a delle tossine che ti sei ingerito.
2: Ora ti do un dato: l'emivita di un atleta dopato è inferiore ai 70 anni.
0: Porca miseria,
2: parecchio inferiore. C'è una mortalità anche molto elevata, cioè prima, quindi l'emivita media di tutti gli atleti.
1: È venuto a mancare mica quel ragazzo americano, 26 anni, cosa che aveva, piccolissimo, per doping alla fine, infarto, è morto. Cioè un infarto a quell'età io cioè non oso manco immaginarmelo.
0: Però tutto a posto.
1: Però tutto ok, cioè nel senso è quello che comunque ti cioè lui era consapevole di arrivare lì prima o poi, nel senso che comunque se fai uso di sostanze sei consapevole anche di quello che è.
2: Sì.
3: No. È sempre il discorso di correre a 300 all'ora con una Ferrari, lo sai che se ti schianti muori.
2: Sì.
3: Però c'è chi è disposto a farlo, capito?
0: Sì. Sì. Mi piacerebbe, sai, adesso
1: correre su una Ferrari.
0: Prendere io cioè per mia nonna, mi ha sempre detto così, per quanto mangio, mi diceva, tu hai la carrozzeria di una 500, ma hai il motore di una Ferrari. Che
3: pugliese la nonna.
0: Sì,
1: un po' di Bari.
0: Sì, che era di Bari, che se ti vedeva passare ti diceva, vieni qua, qualsiasi cosa trovi.
1: Ci vederei parecchiette, ne vuoi un po'.
0: Lei friggeva qualsiasi cosa.
1: Ovvio.
0: Se trovava te, friggeva pure a te, friggeva, che sei più buono da fritto, le ciabatte, friggeva pure quelle. Comunque, detto questo, mi piacerebbe comunque parlare con delle persone che fanno questi sport estremi. Ma per capire l'aspetto psicologico, no? Che ti porta poi a fare questo, perché comunque anche i piloti,
1: il doping, intendi il doping?
0: Indipendentemente, cioè la scelta estrema, mi piacerebbe parlare con chi fa questo tipo di scelta estrema.
2: È un bel argomento filosofico proprio questo, perché lo sport basato sul rischio c'è, però noi vediamo la parte dello spettacolo di quello sport, non sappiamo che dietro c'è una preparazione che va a minimizzare i rischi.
0: Vero. Sì, verissimo.
2: Però l'utente che lo guarda, la persona che lo guarda, percepisce, non lo sa, esatto, e percepisce l'estremo del pericolo.
0: Vero,
2: invece,
0: verissimo.
2: Per esempio, abbiamo detto la Formula 1, voi lo sapete quanta tecnologia c'è dietro, per garantire l'incolumità dei piloti, per esempio.
0: Certo.
2: Nel bodybuilding è scellerata questa cosa, la si fa in maniera totalmente scellerata. La gente prende di tutto, ovunque, tutto l'anno, facendo dei miscuglioni pazzeschi, senza minimamente considerare il fatto che stanno giocando alla roulette russa letteralmente. Quindi o ci può essere una causa di morte prematura come ragazzo di 26 anni, che gli viene un infarto durante la notte, o se ti va bene ti sei accorciato la vita di 30 anni.
1: Vabbè, però si basa sulla parte sana di quello che è il percorso che fondamentalmente devi fare, cioè nel senso, ovviamente il bodybuilding non è sano al 110% perché si arriva a delle condizioni che, però la cosa bella è che loro professano quello
0: però,
1: che
0: posso,
1: è vero.
0: Posso dirti una cosa? Nessuno sport è sano.
1: È sano, esatto.
0: Cioè,
1: esatto,
0: paradossalmente, cioè tutte quelle persone quando magari fai sport che fa bene,
1: se tu fai sport
0: da amatore fa benissimo.
2: Ora vi dico un'altra cosa che va considerata, che non è mai la persona che sceglie lo sport, ma è sempre lo sport che sceglie l'atleta, perché l'agonismo per definizione non è alla portata di tutti.
0: È vero.
2: Quindi devi avere una dotazione di base tua, genetica, che ti permette di non accusare i danni che l'agonismo di quello sport potrebbe fare a una struttura normale. Se ti accorgi che lo sport che tu hai scelto ti causa quei danni, semplicemente non lo devi fare agonistico, lo puoi fare amatoriale.
0: È vero.
2: E così hai il buono e non hai l'effetto collaterale.
1: E tipo nel caso del bodybuilding, tu pensi che gli atleti debbano avere una genetica, oppure si può costruire nel corso del tempo?
2: L'atleta agonista deve essere predisposto psicologicamente e fisiologicamente per fare l'agonista. Quindi la logica sarebbe, a un certo dato di sforzo devi maturare la condizione. Se per maturare la condizione devi andare troppo oltre quella quantità di impegno, non puoi fare l'agonista.
1: Non è il tuo. Okay.
2: Perché se no vai a prendere la differenza dalla tua salute. Ok? L'agonista nato per lo sport, alla fine della carriera non ha così tanti danni articolari, psicologici, eccetera, come chi un po' ci si è forzato nell'agonismo di quello sport, che comunque c'è.
0: Hai voglia.
2: Quindi guarda, è questo.
0: Cioè, ti dico, adesso aprendo una piccola parentesi, se voi sicuramente, cioè tutti voi avete TikTok, giusto?
2: Sì.
0: Che all'inizio, cioè quando è nato TikTok, non so perché me lo confondevo con il TikTok.
2: No, con il TikTok. Perché sei boomer come
0: perché
2: sono io.
0: Sono un boomer, capito?
1: Prima
0: perché,
1: ha detto di no,
0: Quindi, okay.
1: Non sono
0: cioè,
2: con i microfoni spenti.
1: Ora sono accesi.
0: La cosa meravigliosa è che se tu scrolli su TikTok ci sono due tipi di pensiero, no? Cioè comunque la persona assolutamente fitness life, quindi c'è veramente preciso, e poi ci sono i food blogger che mangiano le schifezze più io parlo di quelle che tipo vanno in giro a mangiare, non so, gli hamburger, tipo le cose strafritte.
1: Ah, oddio, cioè, beate loro, senso, sì, no? Sì,
0: che, cioè, guardandoli dico, ecco, io tra i due cioè, non lo so proprio, capito? Però un hamburgerino quasi quasi lo mangerei.
3: Però anche quello è un estremo.
2: Ma quanti

0: disco.
1: Ah, non era
2: allora, mo, se andiamo avanti a parlare,
3: siamo parenti,
2: che stanno cugini di secondo grado, mo, hai
1: capito? Sicuro, sicuro.
2: Voglio, è incredibile. Cioè,
1: esiste davvero, ti mando da mio cugino. Siamo tutti quanti cugini.
2: Vabbè, e poi il problema è che se tu arrivi da giù, capito, di cugino non ne hai uno.
1: Ne hai, sono tutti cugini.
2: Ma ne hai tipo 700, tipo 700, il paese, tutto cuginanza.
1: E il problema poi è, capito, capire se è tuo cugino e non innamorarti pure di tuo cugino, perché poi sono tutti quanti in famiglia.
2: Allora, vedi una cosa, vedi una
1: diventa
2: cosa
1: complicato.
2: Vedi una cosa, quando io mi sono sposato, non è arrivato un pullman, 5 ne sono arrivati. Cioè, quando tu li vedevi arrivare, dici, ma questa cos'è, una squadra di calcio? Stanno che la nazionale era, che cioè una cosa così,
4: la tifoseria praticamente.
2: La tifoseria. Allora, tornando sempre alle gare di bodybuilding, perché solitamente ci si mette quell'unguento nero, cioè, nel senso nero, marrone, per definizione, per riuscire a capire meglio la muscolatura? Per quello che
3: ci sono due motivi. Okay. Uno è storico,
2: okay,
3: perché il natural bodybuilding, ritorniamo alle origini, nasce in California.
2: Okay.
3: Quindi gli atleti tipicamente non potevano non essere abbronzati quando facevano la competizione. Okay. Quindi hanno fissato lo standard.
2: Okay.
3: Okay? In tempi più moderni invece succede che quasi sempre le gare di natural bodybuilding si tengono in auditorium, teatri che hanno le classiche luci bianche da teatro.
2: Okay.
3: Che sbiancano tremendamente l'atleta, e quindi devono, cioè, c'è bisogno di creare un contrasto, perché sennò tanti dettagli visivi, fisici, sparirebbero.
2: Okay. Okay.
3: Quindi per queste due motivazioni si usano quei coloranti là.
2: Ma com'è che vengono assegnati i punti?
3: Okay.
2: Cioè, nel senso, c'è ci sono delle valutazioni, ci sono degli step.
3: Certo,
2: però io non ho idea.
3: Grosso modo, il criterio è uguale per tutte le organizzazioni e tutte le federazioni. Quindi si cerca di trovare il miglior connubio possibile tra muscolosità e definizione.
2: Okay.
3: In linea generale.
2: Okay.
3: Poi come la giuria, come dire, ragiona per individuare l'atleta che abbia questo migliore equilibrio tra muscolosità e definizione può variare da organizzazione a organizzazione.
2: Okay.
3: Però il principio guida è uguale per tutti.
2: Okay.
3: Ed è quello. Quindi l'atleta che ha il miglior rapporto tra appunto questi due, diciamo, tra questi due aspetti.
2: Okay.
3: Anche se in tempi più moderni stiamo iniziando a prediligere tremendamente la definizione muscolare. Quindi sembrerebbe come se l'atleta che è molto più definito, molto più tirato, ha un vantaggio in gara rispetto a chi lo è meno.
1: Piuttosto a chi è più grosso.
3: Okay. Piuttosto a chi ha una linea più armoniosa, eccetera. Ok, lo vediamo nei palchi sempre. Io, come dire, tra virgolette, l'ho subita questa cosa come atleta anche, no? Cioè, ho fatto competizioni dove obiettivamente potevo avere una condizione di muscolosità e di linea nettamente superiore ad altri atleti, che però erano decisamente
4: più definiti.
1: Giusto, Francesco?
4: Vero.
3: Erano più definiti. E quindi
4: vero, confermiamo.
3: E quindi sono stati preferiti, va benissimo, cioè ci sta, però per dire, oggigiorno si tende a prediligere la definizione. Forse perché effettivamente è quella cosa un po' più difficile da guadagnarsi con l'allenamento, però, e con la dieta. Quindi ci sta
2: esatto,
3: che si voglia premiare questa cosa. Non è una critica, cioè secondo me è giusto.
2: Non c'è solo l'allenamento per la definizione, c'è anche la dieta.
1: Questa è la parte quasi più difficile, secondo me, di una preparazione. Cioè andare a mangiare sempre meno, cioè comunque inficia anche su quello che è l'attività quotidiana, magari il lavoro, lo studio. Tutto ciò che è la quotidianità al di fuori del bodybuilding.
2: Ma l'alimentazione pre-gara è figlia del merluzzo total, cioè proprio costantemente?
3: Fortunatamente non
1: no,
3: più,
1: porno,
3: però è abbastanza tosta.
2: Come funziona l'alimentazione pre-gara?
3: Ah, pre-gara quanto pre-gara? Perché ovviamente dipende
1: pre-gara mangi
3: da quanto ci avviciniamo alla gara.
2: Ok, facciamo un paio di giorni prima. Due giorni prima.
3: Allora, un paio di giorni prima potresti anche essere fuori dai tuoi più grossi problemi. Un paio di giorni prima della gara. Forse il momento peggiore in preparazione di una gara, seguendo le linee guida un po' più moderne di preparazione, è quando manca un mese alla tua gara, o quantomeno alla tua gara di picco, dove cerchi di raggiungere lì il punto di massima magrezza. Lì tendenzialmente l'atleta fa la fame.
1: Poi subentrano anche i fattori psicologici.
3: Soffre la fame.
1: Quindi sicuramente.
3: Sì, perché cosa fai? Cerchi di arrivare un pochettino prima rispetto alla gara al tuo punto di massima magrezza, e poi vai a fare le ricariche, per così dire, uso un termine piuttosto generico, cioè piano piano vai a reintegrare i nutrienti in maniera che i muscoli sono il primo organo che li capta e il muscolo si riempie. non più il tessuto adiposo ma il muscolo, e quindi questo porta ad avere sul palco quell'aspetto di muscoli super gonfi, vascolarizzati, belli duri, belli pieni, super puliti di grasso. E si fa così, quindi giunge a un punto di massima magrezza un po' prima della gara. Due giorni prima sei probabilmente nella fase migliore di questa risalita.
2: Ma a livello psicologico questo tipo di aspetto quanto influisce?
3: Tantissimo,
4: questo, perché aspetto intendi la dieta in generale?
2: Sì, sì.
3: Tantissimo. La parte difficile del natural bodybuilding è la dieta, non l'allenamento. A detta di tutti. Chi l'ha provato lo sa. La parte difficile è la dieta.
4: Sì, perché quando hai fame è lì la parte difficile da gestire proprio. Quando sei affamato
2: non devi mangiare.
1: Hai fame, devi andare pure ad allenarti.
4: Devi mandare avanti la tua vita, devi mangiare, devi fare magari passi giornalieri, devi prepararti i pasti e devi lavorare, devi studiare, devi fare tutto quanto.
1: I fattori sociali?
3: Esatto. Quindi non solo convivi con la sofferenza che è la fame, che ti si ripresenta quotidianamente più volte al giorno, per qualcuno è una presenza costante dalla mattina alla sera, ma devi cominciare veramente a rinunciare a cose, non so, la cena in famiglia, l'uscita col fidanzato o la fidanzata, il compleanno, perché una preparazione natural dura svariati mesi e in questi mesi qualcosa capita, o il Natale o il compleanno o l'anniversario o la Pasqua o la vacanza estiva, qualcosa capita, è inevitabile.
2: Ci deve essere dietro proprio una passione enorme,
3: devi amare lo sport. Sì, devi amare
1: anche per quanto magari tu possa magari dire vabbè, ok, va bene, facciamo l'aperitivo, mi prendo una Coca-Cola zero eccetera, se no poi sul lungo diventa, cioè anche se è facile dire ok va bene una Coca-Cola zero, dopo magari 6-7 mesi non è tanto per la Coca-Cola zero, perché magari con libertà mentale la prenderesti lo stesso, ma sapere che non puoi prendere altro è diverso. Cioè poi magari la Coca-Cola zero te la prendi per il resto della vita e non bevi birra.
3: Sì, ma perché quando facciamo l'evento sociale, il cibo e ciò che beviamo genera quella situazione di chill.
1: In Italia è cultura.
3: Ok, ma ti metti in quella condizione di rilassatezza che poi ti godi il momento con gli altri, no?
1: Sì.
2: Vero.
3: Invece se hai il tuo pilota automatico inserito che ti dice non sgarrare le calorie, ti fai solo al massimo una Coca zero, tu hai questa voce nella testa che continua a parlare e non ti fa rilassare.
1: E quindi nei ristoranti non ti fanno manco mangiare le gallette,
3: per esempio. Certo. Tu sei lì presente ma sei teso, sei nervoso, certo, in un ambiente di persone rilassate. Certo. Quindi in qualche modo non sei in sintonia con chi e cosa ti circonda in quel momento. Ok? Quindi è questo un po'. In più lo fai che c'hai fame.
1: Quindi tra poco vedremo Lele sul palco CB, giusto?
3: Ti abbiamo convinto, te l'abbiamo venduta.
2: Sì? Oh, io arrivo sul palco con la teglia delle lasagne.
3: Esatto.
2: E li faccio scolosare tutti.
3: Sto facendo la ricarica.
1: Vediamo quanto siete forti ora.
2: Esatto. Ma tutto questo si fa sotto presidio medico, con un medico che gestisce l'aspetto della magrezza, oppure lo si fa studiando da autodidatta? Come funziona?
3: Allora, il mio consiglio è sempre di farsi seguire da coach che si sono preparati per allenare il nostro sport.
4: Sebbene nostro sport è il natural bodybuilding, vorrei sottolineare.
3: Quindi questo. C'è anche chi fa l'autodidatta, ma il mio consiglio sarebbe ok, vai per step. Non è che la prima gara speri di fare il campione del mondo. Comincia piano piano a capire, a sbagliare, a correggere.
2: Okay.
3: E poi punti negli anni a i risultati, perché devi trovare il giusto equilibrio per te stesso su tutti questi aspetti. Soprattutto ai primi anni, secondo me devi rispondere a questa domanda: questo sport fa per me, l'agonismo nel bodybuilding fa per me? Quindi le primissime gare ti devono dare questa risposta prima che darti il risultato sul palco. Ok?
2: Quindi cioè credo che uno degli aspetti veramente devastanti sia proprio appunto quello, come dicevate voi, della dieta.
3: Sì.
2: Infatti in Puglia non lo fanno, vedi?
3: Cioè,
2: in Puglia dicono vedi che devi stare 2 mesi senza mangiare le orecchiette.
3: Ma che?
2: Senza le orecchiette. Ma vedi andartene, va.
0: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: piccolo.
1: Cioè, non ho capito cosa mi stavi dicendo fuori onda. Che continuavi a dirmi.
0: Cosa stavi dicendo? Francesco.
2: Ciao.
1: Tu vuoi mettere in difficoltà?
0: Certo. Cioè, scena mutismo selettivo. Un po' come Checco Zalone devi fare.
1: Scusa, perché che cosa gli vuoi chiedere?
0: Come ti chiami?
1: Ah, beh, c'è cioè, una cosa che sa.
0: Dove sta tua mamma, Francesco?
2: Il problema è che non se lo ricorda lei, è quello che me lo chiede.
1: A posto. Comunque, ritornando sempre a questo modo, io sono stracurioso, perché poi nel percorso radiofonico ci è capitato un sacco di volte di intervistare varie ragazze tipo che hanno fatto bikini fitness,
3: okay.
1: Persone che facevano bodybuilding, però come, quando e perché non sono stati così bravi nel spiegarci le varie definizioni, okay. E un po' tutto quello che accade. Questo evento che voi farete, dove lo svolgerete?
3: Allora, OCB Italy quest'anno farà tre gare,
1: okay.
3: Una a Milano, precisamente a Bareggio,
1: okay.
3: Il 27 giugno,
1: okay.
3: Poi faremo il 26 luglio a Roma.
1: Ok.
3: E poi ritorneremo a Milano, ma questa volta a Rho, il 12 di settembre. Quindi okay. Questo è un po' il calendario di quest'anno.
1: Voi avete già avuto le adesioni degli atleti, giusto?
3: Certo, sì.
1: Che tipo di numeri abbiamo?
3: I numeri non sono altissimi, perché giustamente è il primissimo anno di un'organizzazione nuova che arriva su un territorio, quello italiano, dove operano già tantissime altre organizzazioni di natural bodybuilding.
1: Ok.
3: Quindi il nostro scenario italiano è molto frammentato. E io in realtà, sebbene vabbè, l'entusiasmo iniziale ti porta sempre a fantasticare, a immaginare grandi numeri, perché credi di portare quel qualcosa in più, come sono convinto ancora oggi, effettivamente poi la persona vuole un po', come dire, misurarti, no? Ok,
1: certo,
3: va bene,
1: certo.
3: Le sparate grosse, ma le farai anche altrettanto grosse o le solo sparate? Poiché okay. È luogo comune in Italia comportarsi così, che si parla troppo rispetto a quanto si fa. È giusto che quest'anno il seguito non sia ancora tantissimo, no? Ok, va bene. Mi piace, è un banco di prova per noi. Adesso dimostreremo con i fatti che quello che abbiamo detto corrisponde al vero. E anzi, magari riusciamo a fare anche meglio. E poi vediamo l'anno prossimo. Io confido che cresceremo.
1: Ok.
3: Il bodybuilding è uno sport di nicchia, per le cose che abbiamo detto
1: certo,
3: fino ad ora.
1: Certo,
3: molto
1: certo,
3: difficile da
1: certo.
3: Praticare. Il natural bodybuilding è la nicchia della nicchia. Quindi immaginati quanto scendono i numeri.
1: Ok.
3: OCB è l'ultima arrivata nella nicchia, quindi
4: la nicchia della nicchia.
3: Okay. Ma praticamente lo facciamo noi tre. 15 anni. Sì. Ma ce le facciamo tutte noi.
1: Ma praticamente come hai visto questo tipo di new entry nel mondo del bodybuilding? Se avete avuto dei feedback?
3: Allora, c'è sempre quel minimo di sospetto, perché come italiani siamo anche un po' litigiosi, no? Un po'
1: okay.
3: Litigiosi, un po' invidiosi, un po' esatto, puntiamo il dito, eccetera. E in Italia un po' c'è questo clima gossiparo di...
0: Che è quello che nei backstage si respira a morire in tante
3: esatto.
0: Federazioni, secondo
3: esatto.
0: Me.
3: Ma tu vai lì e quindi non puoi andare qua... Cose di questo genere.
1: Addirittura,
3: no?
1: Cioè, se io faccio una cosa non ne posso
3: fare. Sì, c'è un po' questo. Siamo tutti un po' sciuri di paese. In
0: perché
3: questo
0: tu
3: sport.
0: Sei mio. La possessività
3: esatto.
0: Praticamente. Sì. Cioè, tu sei questo atleta per me, per la mia federazione.
4: Perché sai cosa? Spesso le federazioni pensano che se io atleta vengo da te, cioè, devo stare lì soltanto perché hanno paura poi di perdere l'atleta, siccome abbiamo effettivamente, come dicevamo prima, pochi numeri rispetto magari ad altri sport o al bodybuilding in generale, c'è quel timore di dire oddio, se vado da un'altra parte non viene più da me, quando in realtà la cosa più bella secondo noi, ed è quello che anche cerchiamo di diffondere, è che l'atleta deve essere libero di esprimere il proprio essere atleta in tutte le federazioni dove si sente rappresentato.
1: Giusto.
3: Anzi, guarda, posso fare un annuncio? Atleti, sentitemi, andate a gareggiare ovunque. Se vi va bene anche in OCB.
0: In OCB va bene.
3: Italy. Ma gareggiate ovunque, cioè, questa è la nostra filosofia. Non lo diciamo di facciata, lo stiamo dicendo dal primo giorno. E questa è una delle cose che qualcuno ha detto, lo dite per fare campagna pubblicitaria.
1: Okay.
3: No, ci crediamo, perché siamo atleti. e l'abbiamo pagata sulla nostra pelle il fatto di dire vorrei fare quella gara, ma se ci vado la mia federazione di base mi
0: magari arrivo ultimo
3: e magari mi penalizza la prossima gara. Ok? No, non vogliamo. Vogliamo fare il contrario. Sperimentate, andate su tutti i palchi.
0: Quindi okay? È una federazione meritocratica, giusto che sia così.
1: Scusa, ma, sì, cioè, ma perché a differenza tipo di altri sport dove comunque vabbè, non sono tantissimi, perché forse sono quelli più grandi, tipo il basket, la pallavolo, il calcio. C'è una federazione, mentre in queste, nel bodybuilding ce ne sono tante.
3: E allora, non è solo il bodybuilding, per esempio la boxe, le arti marziali sono frazionate tanto quanto noi. Quindi tu puoi essere campione mondiale di una tale sigla e non essere niente per un'altra, esattamente come succede nel natural bodybuilding. Forse non c'è stato ancora nessuna entità in grado di, come dire, aggregare tutte queste teste, tutte queste forze, tutti questi pensieri.
0: Sì, perché non sia una squadra.
3: Sì,
0: probabilmente.
3: Sì, ma proprio a livello centralizzato, hai capito? Perché per esempio il calcio c'ha la FIGC, c'ha la FIFA, c'ha la UEFA, cioè è tutto, come dire, processato, no? Se sei italiano, sei un calciatore FIGC, indipendentemente che tu sia del Milan, dell'Inter, della Juve, del Napoli, eccetera. Se gareggi a livello europeo a un certo livello sei UEFA, se gareggi a un livello più grande mondiale sei FIFA, punto, basta. Però è tutto quello l'ambiente, non ci sono famiglie e famigliette.
1: È vero questa cosa.
3: Uguale nel basket, uguale nella pallavolo, sì, eccetera. In alcuni sport minori, perché purtroppo siamo uno sport minore, questa cosa ancora non si è riuscita a creare. Mi piacerebbe farlo, riuscire a far partire questa cosa, questa forza che uniforma tutti, però può essere che non lo vedrò in questa vita. Devo rinascere.
1: No, è vero, questa qui è una cosa pazzesca, perché comunque tutte le diciamo quegli sport considerati minori, che poi minori non sono, perché io arrivo comunque anche dalla Thai Box, e in effetti nella Thai Box ci sono migliaia di federazioni, una diversa dall'altra, che quasi quasi si fanno le scarpe una diversa, cioè no, tu non puoi combattere perché quello fa, no, non esiste perché, ed uguale. È un peccato, ed è un peccato perché comunque da un certo punto di vista non sia la volontà di crescere, capito? Perché confrontarsi con altre realtà e anche con altre federazioni, quindi, è assolutamente una possibilità di crescita enorme.

0: siamo arrivati alla fine di questa puntata. Allora, è importante per i nostri amici ascoltatori, ripetiamo dove si svolgerà l'evento, quindi quello di Milano.
1: 27 giugno Bareggio, 12 settembre Rho.
0: Perfetto, perfetto, quindi mi raccomando, segnatevi queste date perché sarà fondamentale per chi volesse poi partecipare.
1: Grazie.
0: C'è un ingresso gratuito a pagamento, come funziona?
1: Allora, il pubblico ha il biglietto d'ingresso.
0: Perfetto,
1: come qualunque spettacolo. Sì.
2: Basta,
1: i dettagli sono sulla nostra pagina Instagram.
0: Bravissimo. Quali sono i vostri contatti?
1: Allora, OCB è OCB Italy, OCB, Otranto Como Bareggio, no, Bari.
2: Stare in tema,
0: Le persone giù ci tengono queste cose.
1: Esatto. Beh. Italy, ci trovate, lì ci sono tutti i link, quindi con tutte le informazioni se uno vuole partecipare come atleta, come spettatore, eccetera eccetera.
0: Perfetto. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata e di questa stagione, quindi io innanzitutto voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato, perché sono stati veramente tanti, quindi ci ha fatto veramente un sacco di piacere. Ringrazio anche tutto lo staff di Radio Orizzonti, perché ci ha sopportato, che non è cosa da poco.
2: Sopportare, sì.
0: Esatto, ci ha sopportato ma anche supportato nei momenti assolutamente difficili, quindi grazie tante. Grazie a tutti quelli che sono stati ospiti da noi in radio, perché comunque tutti sono anche loro parte integrante di questa trasmissione, perché senza di loro non avremmo potuto fare niente di tutto questo. Grazie mille alla C, che è una splendida novità, comunque
2: grazie a voi,
0: arrivata quest'anno. Grazie al nostro Like Man,
3: grazie a voi.
0: Cioè, se voi non credete alla leggenda del Like Man, quindi di che cosa parliamo? Cioè, a qualsiasi ora voi metterete qualche posto, lui vi metterà il like.
3: Mi piace.
0: Cioè, è una cosa incredibile. Cioè. Ringraziamo una presenza costante, il Nino Meraviglia. Grazie
3: mille
0: a voi, per
3: tutto. Ci vediamo l'anno prossimo.
0: Ringraziamo la Smarties, che adesso
2: Ciao, Smarties. Che
0: è a Ibiza a divertirsi, quindi io direi di veramente vi abbracciamo in maniera immensa. Grazie mille a tutto quello che ci avete dato, spero che anche noi abbiamo fatto la stessa cosa, quindi ci rivediamo a settembre, speriamo sempre più vivi, sempre più pronti a fare casino, e mi raccomando, per tutta l'estate, ma proprio per tutta l'estate, non fate i bravi. Ciao belli.

laggiù, laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai,

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Io, lei, gli occhi negli occhi, sono sguardi negli specchi, l'ombra sul muro del suo profilo indiano, il passo felpato del suo gatto persiano, luce contro luce, stampe cinesi, parlo sottovoce, lei di fronte a me.
2: Tu non me lo diresti mai, quale sole ti sboccio, quante repliche darai, chi ti amò. Seduti qui da soli ancora fra di noi, il tuo profilo sul mio petto, per i tuoi segreti pagherei.

Se ti chiamo mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano, tu mi

avermi con te. Dicevi che posto migliore non c'è. Intanto a disagio mi stringevi forte. Tu riesci ad amarmi di giorno e di notte. Parlavi felice e d'improvviso baciavi le mie labbra secche strette tra le tue mani. Poi solo con gli occhi mi chiedevi: Dani, dimmi che mi ami. E se avessi avuto tutto, io ti giuro che avrei finto di star bene. L'emozione, le paure, le parole,

Ciao Saronno, ciao Queen Lovers, questo è We Will Rock You, la musica di Queen, come dice la sigla. Ebbene sì, è una scheda per ogni canzone. Invece di focalizzarci sulle storie di Queen, puntiamo sulle canzoni, su ogni storia, con una scheda breve ma che ci mette nel contesto della storia, della canzone, dell'anno, chi l'ha scritta e altre cose molto interessanti. Partiamo con la prima. Siamo nel pieno degli anni Ottanta. John Deacon scrive uno dei brani più accessibili e popolari dei Queen, in un periodo di forte sperimentazione tra rock e synth pop. Il testo parla del desiderio di liberarsi da costrizioni emotive e sociali. Non nasce come manifesto politico o sessuale, ma verrà letto anche in quella chiave col tempo. È un pop rock elegante, guidato

E così ascoltiamo adesso un'altra canzone, sempre dell'album The Works del 1984. L'autore Freddie Mercury canta anche lui. Torna alla ballata classica ispirandosi all'opera e al melodramma. Racconta il dolore, le difficoltà emotive legate all'amore e alla fama. È una ballata al pianoforte con arrangiamento orchestrale e crescendo drammatico. Il videoclip è celebre per i costumi teatrali e barocchi. È considerata una delle ballate più sincere di Freddie Mercury degli anni 80. Ascoltiamo It's a Hard Life.

ancora dell'album The Works dell'84, l'autore di questa canzone Roger Taylor e canta Freddie Mercury. Questo è anche un super classico, questo lo ascoltavo a casa col radioregistratore a palla e pompando con l'equalizzatore il basso, i bassi di questa canzone per cantare a coro. Tutti quanti cantiamo insieme un sing-along in modo corale. Queen, Radio Gaga.

La prossima canzone appartiene all'album solista di Freddie Mercury del 1985. Che si chiamava, facendo memoria, Mr. Bad Guy, parla, è stato inciso durante una pausa dei Queen, possiamo dire anche, e riflette la voglia di Freddie di esplorare territori dance ed elettronici. Parla di solitudine, libertà e vita notturna, con tono ironico e malinconico insieme. È un dance pop con groove elettronico e uso marcato dai synth. La versione originale dell'85 ebbe successo moderato, il remix del 93 divenne una hit mondiale postuma e oggi uno dei brani solisti più riconosciuti di Mercury. Ascoltiamo Living on My Own.

Ok, qui lovers, così siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di We Will Rock You, la musica di Queen su Radio Orizzonti. E Angelo Sivelli alla regia e Walter Morganella al microfono vi salutano e vi ringraziano per la vostra preferenza e vi invitiamo alla prossima!

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti.

Cari amici di Radio Orizzonti, eccoci qui per cominciare una nuova puntata di A Tutta Musica. Partendo da un brano di musica classica che direte voi, anche se febbraio è molto lontano, il brano è intitolato Carnaval. Carnevale, e il carnevale c'è in febbraio, siamo un po' lontani ma fa niente. Il carnevale è questo primo brano, preambolo opera numero 9 di Robert Schumann.

un carnevale corto corto, ma è un carnevale. Avete sentito che è un modo gioioso per suonare il pianoforte questo. Così come è gioioso questo brano interpretato da Ella Fitzgerald, che ha un titolo leggermente diverso, perché Mood Indigo significa andamento un po' nero. Una brutta giornata praticamente, e invece il brano parte molto molto bene con la più grande cantante jazz del mondo, Ella Fitzgerald, Mood Indigo, un brano di Duke Ellington.

non si può non fare una sottolineatura di queste vibrazioni che ti dà ascoltare la voce di Ella Fitzgerald con quelle sue divagazioni. Magnifico, una cosa incredibile davvero.

Il brano è meraviglioso, ma lei lo rende ancora più bello. Cosa ci vuole per avere una vita completa, una vita della quale noi siamo contenti? Ci basta poco, ci basta un sogno. Almeno così dice Rafael Gualazzi. Sai, ci basta un sogno.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

Beh sì, basta un sogno per sopravvivere, ma ci vuole anche un po' di immaginazione per questo. E guarda che cosa ti metto questo brano di Jimmy Van Heusen, bellissimo, interpretato da Frank Sinatra, che si chiama Imagination.

È l'ora dell'operetta. E tra l'operetta, qual è il brano più celebre, quello che piace ovviamente a tutti, no? Nell'oscurità una coppia va. È il Fox della Luna, dal paese dei campanelli.

Sì, diciamo che qualche giorno fa mi grattavo un po' dalla parte destra del mio corpo in zona fegato, dicendomi: ma forse ieri sera hai bevuto un po' troppo, un paio di bicchieri forse di troppo. E sì, sarà un po' di mal di fegato, ma questo qui c'ha proprio il fegato spappolato, Vasco Rossi.

Povero, povero fegato spapolato. Invece questo è un bellissimo brano che si chiama On Green Dolphin Street. Su questo brano poi è stato realizzato un film che parla di un amore molto, molto difficile tra un ospite e una cameriera. È stato un amore molto intenso, molto breve, che non si poteva mandare avanti troppo. On Green Dolphin Street è un brano che abbiamo inciso noi 4-5 anni fa.

Come una pietra che rotola è il brano che stiamo per ascoltare da Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Ecco quindi questi Rolling Stone che li troviamo un po' dappertutto.

Difficilissimo da cantare questo brano di Bob Dylan, Like a Rolling Stone. E allora adesso ascoltiamoci in tutta tranquillità un intermezzo dell'atto terzo della Manon Lescaut di Giacomo Puccini.

0: arigato, arigato gozaimasu.
1: Ecco, eravamo negli stadio. Adesso invece ascoltiamo un brano veramente bello. Tra i brani composti da Burt Bacharach, secondo me questo è assolutamente il più bello. That's What Friends Are For. E chi può cantare questo brano di Bacharach se no la sua cantante preferita, Dionne Warwick. Dimenticavo di dirvi che alla fisarmonica a bocca c'è Stevie Wonder.

E dopo questo magnifico brano di Burt Bacharach andiamo ad ascoltare l'ultimo brano di musica classica di Ludwig van Beethoven, un brano conosciutissimo che si chiama Per Elisa. Ma non è l'unico però brano che è stato composto per Elisa. Io so che c'è stato un autore siciliano che ha cantato, che ha suonato qualcosa, il brano faceva Per Elisa, una roba di questo genere. Vabbè, questo qui invece è Beethoven.

E vabbè, il brano Per Elisa di Ludwig van Beethoven è un gran bel ballo, è un gran bel brano, però adesso che siamo alla fine dobbiamo tirarci su. E ci pensa Zucchero con Vedo Nero.

vedo nero e io vedo invece la fine di questa nostra puntata. Carina, carina anche oggi, ma non preoccupatevi perché finisce oggi questa puntata, ma settimana prossima ci saremo ancora, come al solito, il mercoledì sera alle ore 21 e la domenica invece il rifacimento di A Tutta Musica alle ore 18. Angelo Sibelli in regia e Claudio Borroni quindi vi salutano e vi danno l'appuntamento alla prossima settimana. Buonasera a tutti!

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Vediamo come al solito subito la farmacia di turno oggi. Oggi è a Saronno la farmacia al Santuario, in via Padre Giuliani 33. Numero di telefono 02 960 0192. E le proposte nei cinema di Saronno. Si è aperta la stagione del cinema sotto le stelle all'Arena Casamorandi e oggi abbiamo il film d'azione, scusate, Supergirl alle 21:30, mentre al cinema Prealpi il film d'animazione Toy Story 5 alle 16:30, alle 18:30 e anche alle 21. E si avvisano gli utenti che domani, lunedì 29 giugno, tutti gli uffici del comune, i servizi demografici e gli sportelli di Saronno Servizi rimarranno chiusi al pubblico per la festività patronale dei Santi Pietro e Paolo. Per urgenze e informazioni generali si potranno contattare gli uffici di Piazza della Repubblica a partire da martedì 30 giugno. E ormai lo saprete, è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. Basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti. E oggi ultimo giorno di Pizza Festival fino alle 23 in zona Matteotti a Saronno presso il Quadrato Rosso. L'Associazione Italiana Cuochi e Pizzaioli organizza un villaggio della pizza con la vera pizza napoletana e molto altro. Il tutto accompagnato da musica, spettacoli e area bimbi gratuita. E a Saronno martedì 30 giugno alle ore 20:30 la seduta straordinaria del Consiglio Comunale presso la Civica Sala Consigliare Agostino Vanelli in Piazza Santuario 7. Fino al 30 giugno è possibile visitare l'esposizione temporanea dedicata a Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, presso Villa Gianetti a Saronno. E sono stati organizzati una serie di incontri dedicati ad adolescenti e giovani a Saronno. Uno è Anime, Guardare e Pensare, ogni lunedì fino al 20 luglio, dalle 17 alle 18 presso il Centro per la Famiglia in via San Giacomo 6. Un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni appassionati di anime e manga. Oppure tra lavoro e famiglia. Il prossimo appuntamento è il 13 luglio dalle 18:15 alle 19:45 presso la sala polifunzionale edificio X2 di Viale Amendola. E questo invece è un gruppo di condivisione dedicato a chi vive fatiche emotive e lavorative. E mercoledì 1 luglio dalle ore 10 alle ore 12 presso il fabbricato X2 in Viale Amendola a Saronno, uno scambio tra culture Ecuador e Colombia, l'iniziativa del Centro per la Famiglia per creare occasioni di incontro, conoscenza e dialogo tra le diverse culture presenti sul territorio. E giovedì 2 luglio e martedì 7 luglio alle ore 17 presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2 a Saronno, ovviamente, un laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno e in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno ha convocato il Consiglio Comunale Straordinario del Comune. Ancora Saronno, la primaria Rodari è iniziata la demolizione. E Uboldo, educare al dono. L'associazione Avis incontra la scuola. E torniamo in ultimo a Saronno, i ricordi degli anziani impressi nell'argilla. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Valeria, alla regia Giancarlo. Questi erano i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. È stato convocato in seduta straordinaria il Consiglio Comunale, che si riunirà martedì 30 giugno alle 20.30 nella Sala Vanelli. La seduta sarà anche aperta al pubblico e trasmessa in streaming sul canale YouTube del Comune. Uno dei punti centrali della serata sarà la relazione del presidente di Saronno Servizi, prevista ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto della società partecipata. Il documento offrirà un aggiornamento sull'attività e sulla gestione del servizio pubblico locale. Ampio spazio sarà poi dedicato alle mozioni presentate dai gruppi consigliari. Tra queste figura una proposta avanzata da Forza Italia, insieme a un consigliere indipendente, per l'istituzione delle giornate della famiglia, dell'educazione e della comunità, con l'obiettivo di valorizzare momenti di aggregazione e riflessione sul ruolo sociale della famiglia e delle istituzioni educative. Un secondo documento riguarda le iniziative urgenti del Comune di Saronno in qualità di capofila del Saronnese in relazione alla crisi di Electrolux, tema che punta a richiamare l'attenzione anche sulle ricadute occupazionali e industriali sul territorio. Tra le mozioni figura anche quella dedicata al futuro dell'istituzione comunale Zerbi e alla tutela delle qualità dei servizi educativi comunali, tema che si intreccia con il dibattito sulle politiche scolastiche cittadine. E restiamo sempre a Saronno. Sono iniziati in settimana i lavori di demolizione del vecchio edificio della scuola primaria Rodari di via Toti. Per prima cosa è stata rimossa la tettoia dell'ingresso e poi i lavori di demolizione sono proseguiti con la parte dell'edificio che ospitava la mensa. Il cantiere è stato avviato subito dopo la chiusura dell'anno scolastico. La demolizione del vecchio prefabbricato durerà circa 2 settimane. Sul sedime della vecchia scuola nascerà la nuova area parco, dove saranno realizzati anche un piccolo campetto da basket e un'area con la pavimentazione.

ovvero sul vialetto che porta ai giardinetti di fronte al Nido Candia. Per settembre sarà pronta anche la parte di giardino sul lato della nuova scuola, mentre l'altra parte, quella che sorgerà sul sedime di quella vecchia, dovrebbe essere conclusa per novembre. E ci spostiamo a Uboldo. I disegni dei bambini raccontano il valore del dono. Anche quest'anno i volontari di Avis Uboldo hanno incontrato gli alunni delle classi quinte della primaria per rinnovare un appuntamento consolidato, trasmettere ai più giovani i valori della solidarietà attraverso il gesto gratuito, anonimo e responsabile della donazione del sangue. Nel corso degli incontri i ragazzi sono stati invitati a esprimere con un disegno le emozioni, i pensieri e le riflessioni maturate grazie al confronto con i volontari. Il risultato, oltre 80 elaborati che testimoniano la sensibilità e l'attenzione con cui i bambini hanno accolto il messaggio del dono. Le opere sono esposte alla farmacia comunale, offrendo ai cittadini l'opportunità di ammirare il punto di vista delle nuove generazioni su un tema tanto importante. Nelle prossime settimane i disegni saranno protagonisti di una simbolica staffetta della solidarietà. Verranno infatti consegnati ai futuri diciottenni della comunità come augurio di buon compleanno e allo stesso tempo come invito a conoscere il mondo Avis e a intraprendere un percorso ricco di valori umani e civici. L'obiettivo è ricordare ai giovani che la donazione rappresenta un gesto concreto capace di rafforzare il senso di comunità e di contribuire alla costruzione di una società più coesa, unita e pronta a rispondere ai bisogni di chi si trova in difficoltà. Avis Uboldo desidera rivolgere un sentito ringraziamento al personale della farmacia per la preziosa collaborazione e un ringraziamento al dirigente scolastico e alle insegnanti della scuola primaria di Uboldo che hanno reso possibile la realizzazione degli incontri con gli studenti. L'impegno dell'associazione è proseguito poi con la celebrazione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per l'occasione è stato anche esposto in municipio uno striscione dedicato alla ricorrenza. Lo slogan scelto quest'anno per il World Blood Donor Day è stato One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives. Una goccia di umanità, dona il sangue, salva vite. E ritorniamo a Saronno, i ricordi degli anziani impressi nell'argilla, un progetto che diventa mostra. È stata inaugurata giovedì 25 giugno l'esposizione delle opere realizzate dagli ospiti della RSA Focris. Il Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti, infatti, nell'ambito del progetto Fragile, ha coinvolto la struttura di via Don Volpi nel progetto dal titolo Le forme della memoria. Un percorso che mette al centro la persona, la sua storia e la sua capacità espressiva, anche nei momenti di maggiore fragilità. Il ciclo di incontri è giunto al termine giovedì 18 e la mostra conclusiva vuole essere un momento di restituzione e valorizzazione delle opere realizzate. Finanziato con i fondi dell'8x1000 dell'Unione Induista Italiana, il progetto nasce con l'obiettivo di portare il linguaggio artistico della ceramica oltre gli spazi museali, rendendolo strumento di relazione, inclusione e benessere, spiegano gli organizzatori, aggiungendo che i protagonisti delle forme della memoria sono stati proprio gli ospiti della Focris, coinvolti in un ciclo di 4 incontri condotti dalle operatrici didattiche del museo, affiancate dalla direttrice del museo Mara De Fanti e dall'arte terapeuta Sara Russo, in collaborazione con gli educatori e lo staff della RSA stessa. Attraverso il lavoro diretto con la materia e la sperimentazione delle varie tecniche ceramiche, i partecipanti hanno trasformato ricordi, emozioni ed esperienze in opere uniche. E proseguono, ogni creazione, infatti, rappresenta un frammento di storia personale, in cui la ceramica diventa linguaggio identitario e mezzo di condivisione. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla settimana da Saronno News e da Prima Saronno. Valeria al microfono con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ciceremo un cicinin?
2: Ma sì, ciceremo un cicinin!
1: Con Anna e Anna.

0: Ciao
1: Anna Tunesi, siamo un po' rallentate.
0: Buongiorno a tutti, si arriva alle corse, di corsa.
1: Però per incominciare ci faremo un giccinin sulla radio Orizzonti, la radio di Saronno. E speriamo sempre che sia una mezz'oretta in leggerezza,
0: in compagnia dei nostri amici, dei nostri radio orizzontini, ma soprattutto anche li invitiamo non solo a sentire il Cicciaremo un Ciccinì, ma anche tutte le altre trasmissioni.
1: E tu lo sai che io non posso farne a meno. Dobbiamo anche, cioè, sento di dire che il nostro regista
0: è l'Andreini, e lo ringraziamo. Senti, mi incomincieria con una bella poesia.
1: Anche a me.
0: Mi in dialetto e dopo ti in italiano.
1: Sì.
0: Allora, come il pieuf, come le fresca la città nel pieuf. Questo è il titolo.
1: Ah, come piove, come fresca.
0: Come piove, come fresca la città nella pioggia. E dice così, come il pieuf. Come le fresca la città nel pieuf, quel verde del camion, l'ombrella che cammina, la luce gemba di tram che slisa al vent, e mica sogni il niente, va e ven la mina sui strat chi de Milan, tra il cur di gente e i reloci chi inferma stamattina. E la mia voce la cerca il firmament, come pieuf sui miei pensier e su quei char che m'è paura dai macchin come indurment. Ah, bel gutà che stagna ed esfa i suoi mister. Nun chi canto ma mo senza savel de quel che al quiz del vif slengua i pensier.

0: È bellissimo anche il titolo, come piove, come fresca la città nella pioggia.
1: Ed è anche la prima poi frase,
0: è vero.
1: Ripete il poeta.
0: Quindi, come piove, come fresca la città nella pioggia, quel verde del camion, l'ombrello che cammina, la luce sghemba dei tram che scivolano nel vento, e io che sogno il vento. Vanno e vengono le ragazze sulle strade, queste di Milano, tra il correre della gente e gli orologi che sono fermi questa mattina. E la mia voce cerca il firmamento, come piove sui miei pensieri e su quei chiarori che mettono paura delle macchine addormentate. Ah, che bel gocciolare che ristagna e scioglie i suoi misteri. Noi che cantiamo ancora senza saperlo, di quello che nell'essenza del vivere disfa i pensieri.
1: Allora, volevo dire, non l'abbiamo detto prima, che l'autore è Franco Loi. Io ho avuto il piacere e l'onore di incontrarlo perché una volta era venuto a Saronno a leggere le sue poesie, e lui è un po' particolare perché scrive non proprio un dialetto come scrittura tradizionale, ma come lo si legge,
0: no? È così più facile.
1: È come lo si legge, sì. E a me è sembrata bella l'idea, non so Anna, del piovere che rinfresca la città.
0: Sì, è vero.
1: Ecco, che la bagna, i tram, la luce, il verde, le macchine, i fari. Mi è piaciuta molto, Tisten Diset.
0: Sì, che me l'è bella.
1: De quel che nell'essenza del vivere disfa i pensieri.
0: Sì.
1: Cioè uno poi così guardando la pioggia.
0: Tra l'altro è vero,
1: la luce,
0: sì, attraverso, ecco, magari il vetro della finestra di casa.
1: Ecco, un pochino.
0: Ti dà questo anche il senso di pace.
1: Di pace, sì. Di leggerezza, di pulito com'è l'acqua. Va bene, Giancarlo Teghelin, musichetta? Sono sentito.

0: E dopo aver ascoltato questa bella canzone, la canzonetta nuova,
1: che l'erano lenta,
0: è vero, e continuiamo il nostro programma, il nostro Ci saremo un Cicinin. E Anna, tu non mi hai ancora domandato, allora te lo dico io. Oggi andremo a visitare le grotte del sogno.
1: Sì, perché di solito ti chiedo in due teme meneti.
0: Esatto, ed è in Val Brembana, sulle alture sopra San Pellegrino Terme. Pensa, ed è possibile entrare nel ventre della montagna per ammirare formazioni rocciose uniche.
1: Ah,
0: e sono davvero molto belle queste
1: bellissimo.
0: Creazioni.
1: Poi noi lo diciamo sempre, abbiamo delle foto
0: sì.
1: sui nostri fogli che purtroppo i nostri ascoltatori non possono vedere. Possiamo solo dire che queste formazioni hanno un colore che va dall'arancio al bianco,
0: sì.
1: al marrone, bellissime.
0: E comunque...
1: Allora, cominciami?
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, forse non tutti sanno che a San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, ci sono le prime grotte di tutta la Lombardia a essere state valorizzate come attrazione turistica. Si tratta delle Grotte del Sogno, la cui visita conduce grandi e piccini in un affascinante viaggio alla scoperta della storia geologica della Val Brembana e delle sue bellezze naturali. Tutto, Anna, cominciò nel 1931, quando il cavalier Ermenegildo Zanchi,
0: non c'ero,
1: non c'eri, meno mal, noto speleologo di San Pellegrino, soprannominato il nonno degli abissi per la sua grande passione, trovandosi in località Vetta sopra il centro abitato, notò un'apertura nel terreno. E vediamo cosa successe.
0: E quindi, facendosi calare al suo interno, si ritrovò nella grotta, circondato da formazioni rocciose che sembravano provenire da un mondo incantato. Un sogno ad occhi aperti che il suo scopritore decise di celebrare proprio con il nome di Grotte del Sogno. La loro formazione risale a oltre 60 milioni di anni fa, pensate, all'era della Mesozoica, di origine tettonica e costituite da tre pozzi paralleli, e furono ben presto rese visitabili dotandole di adeguata illuminazione, di sentieri aerei e interni e di due gallerie, una per l'entrata e una per l'uscita.
1: Per non morire sotto, La visita guidata, affrontabile in totale sicurezza e adatta alle famiglie, dura circa 30 minuti e si snoda in un percorso di 60 metri che raggiunge, pensate, i 32 metri di profondità. Mi che soffro di claustrofobia, aggiunge uno.
0: No, manca. Io ero stata in un'altra.
1: L'ingresso
0: posto.
1: Delle grotte è raggiungibile comodamente in auto con la funicolare che porta a San Pellegrino Vetta, aperta da maggio a settembre, dal venerdì al lunedì, o tramite una passeggiata nel bosco di circa 40 minuti e 400 metri di dislivello che parte in paese tra il Casinò e la funicolare. La visita comincia dall'entrata inferiore delle grotte, che si raggiunge percorrendo a piedi un brevissimo tratto nel bosco. Una volta all'interno si possono ammirare numerosi esemplari di sagome scultoree e di concrezioni dai colori e dalle forme singolari, oltre che da stalattiti e stalagmiti che si sono formate nel corso dei millenni.
0: Anna, dicevi prima che i nostri ascoltatori non possono vedere le immagini che sono appunto su questa rivista Amica, dove noi abbiamo
1: bellissimi
0: preso.
1: Colori. Sono,
0: però possiamo appunto dare a loro con l'immaginazione, secondo quello che diciamo, vero?
1: Certo, come no, ce la mettiamo tutta.
0: E quindi adesso chi scrive ci dà anche dei consigli per la visita. Quindi, seguendo i camminamenti in cemento e le scale dotate di corrimano, il visitatore risale la cavità carsica e raggiunge la fessura da cui si calò Zanchi quando scoprì le grotte. Ora è chiusa per motivi di sicurezza. Da qui il percorso scende fino all'uscita sul fianco della montagna. Le grotte del sogno sono visitabili, pensate, da aprile a ottobre, da persone in grado di camminare, in autonomia ovviamente, e non è infatti possibile accedere con passeggini e sedie a rotelle. Comunque sono previste anche aperture speciali per i gruppi numerosi e quelli scolaresche.
1: Purtroppo chi ha qualche handicap.
0: Sì. Vabbè.
1: Nelle grotte la temperatura è costante a 12 gradi e con una certa umidità. È quindi consigliato un abbigliamento sufficientemente caldo, scarpe comode che non scivolino sulla roccia. A ogni visitatore viene fornito un caschetto, perché nei punti più bassi qualcuno potrebbe doversi abbassare per non sfiorare le rocce del soffitto. E adesso diamo un cenno alle miniere di Dossena. Per chi è appassionato di mondi sotterranei in Val Brembana, è imperdibile anche la visita delle miniere appunto di Dossena. Si tratta di miniere di calamina e fluorite, sfruttate fin dall'epoca romana addirittura e chiuse negli anni Ottanta. Oggi permettono di scoprire sia il patrimonio geologico del luogo, sia le antiche tecniche e gli strumenti che venivano utilizzate per estrarre i minerali. E qui noi vediamo che passiamo dai colori arancio, giallo, marroncino, invece ai colori della fluorite, che sono il bianco, il violetto, il viola scuro.
0: Davvero.
1: Quindi davvero stupende.
0: E allora, non ci sono solo le bellezze sottoterra.
1: Sì, ma anche quelle sopra.
0: Abbiamo infatti il Ul Minadur, cioè il formaggio delle miniere.
1: Che buono!
0: Allora, ci vogliono 3 mesi di stagionatura in miniera per un gusto intenso e ricco di sfumature. Se siete in Val Brembana, non potete non assaggiare questo formaggio unico che, grazie alle condizioni particolari, beneficia di un invecchiamento più rapido. La temperatura e l'umidità costanti, come dicevi tu prima, favoriscono un adeguato sviluppo delle muffe e una minore proliferazione di batteri, così da ottenere un processo di fermentazione ottimale. E mi viene l'acquolina in bocca. Bene, questo era quanto noi volevamo raccontarvi sulle grotte del sogno in Val Brembana. Adesso ci fermiamo per ascoltare un'altra bella musica.
1: Musica!

0: E adesso, Anna, dopo un'altra bella musica, e ringraziamo sempre il nostro regista, perché il ga, come di, c'è il sesto senso, il cataferro regista.
1: È vero, era? Sì, sì.
0: Ho trovato un'altra bella poesia del Franco Loi, che mi piace leggere in dialetto e poi naturalmente tu in italiano, e si intitola Forsi utremà come de jazz fan i stelle. Forse ho tremato come di ghiaccio fanno le stelle.
1: Vediamo, che bello.
0: Abbiamo cambiato dall'Anna Maria Radice delle volte scorse,
1: sì.
0: Adesso siamo passati a delle poesie un pochino più, come dire, impegnative, no? Dal punto di vista dell'interpretazione, però questo anche per dimostrare che anche col dialetto si può fare una bella poesia. Allora, forse ho tremà come de jazz fan i stelle. Forse ho tremà come de jazz fan i stelle. No per il fregge, no per la paura. No del dolor, allegria, sola speranza, ma de quel niente che passa per i ciel e fiada sulla terra che la ringrazia. Forse le sta come che trema il cœur a ti, quando nella notte va via la luna, ove è mattina, e par che il char e il semeur, e l'è la vita che la returna vita. Forse le sta come se trema in sema, in sci, senza savel, come di over.
1: Quindi forse ho tremato come di ghiaccio fanno le stelle. Forse ho tremato come di ghiaccio fanno le stelle. No per il freddo, no per la paura. No del dolore, del rallegrarsi o per speranza, ma di quel niente che passa per i cieli e fiata sulla terra che ringrazia. Forse è stato come trema il cuore a te quando nella notte va via la luna, o viene mattina e pare che il chiarore si muoia ed è la vita che ritorna vita. Forse è stato come si trema insieme, così senza saperlo, come Dio vuole.
0: E la mia nonna la diceva spesso, come Dio vuole. Come Dio vuole, ti ricordi nella saggezza antica?
1: Sì, sì.
0: Ma però è capita come Dio vuole, ecco, Dio vuole, noi dobbiamo anche superare le difficoltà.
1: Si dice anche a Dio piacendo.
0: A Dio piacendo, è vero, in italiano,
1: sì,
0: in dialetto, come
1: sì.
0: Dio vuole.
1: Sì.
0: Va bene, e cosa ne dici di questo?
1: Beh, io dico che sono sempre, le poesie andrebbero rilette più volte per
0: certo.
1: Riuscire a farle penetrare.
0: E neanche più volte, a volte vanno anche lette e poi lassate lì.
1: E poi si rivede
0: poi riprese
1: e ti passano qualche altra
0: emozione o sensazione,
1: sì.
0: E non solo, Anna, secondo me addirittura a seconda del momento in cui ti trovi, no?
1: È vero,
0: e apri un libro a caso e leggi una poesia,
1: sembra,
0: ti va magari in quel momento, sembra che apposta lei sia arrivata
1: davvero
0: per
1: darti qualche consiglio,
0: sì,
1: anche,
0: per
1: oppure
0: darti anche conforto qualche
1: conforto.
0: Volta, no? Perché si trova anche conforto,
1: sì.
0: E quindi
1: musica.
0: Per trovare conforto,
1: musica.

0: Allora sì, è vero, a me piace mangiare, per quello che ogni tanto cerco qualcosa.
1: Ieri fa la cassola.
0: Ah, brava, buona.
1: Ho trovato i versi.
0: Sì,
1: e ho detto, vabbè, ho trovato i versi. Adesso cerchi due custin e dopo trovai cuten.
0: Sì.
1: E da niente, ai versi, sono arrivata dalla cassola.
0: È vero, si fa così. Infatti...
1: Come si dice in italiano cassola?
0: Bottaggio.
1: Però se noi diciamo bottaggio non capisce nessuno, ormai cassola è diventato addirittura internazionale.
0: È vero. E allora dal Piscinin ho scelto a Milano si mangiava così, come di solito mi piace leggervi questo.
1: Raccontare.
0: Allora, l'Eil di Dimort, Alleger, esorta una famosa poesia del Tessa, Alleger de sicur. Alleger di sicuro, malgrado la tristezza del 2 novembre, perché un tempo, pensate, nel giorno dei morti si consumava un pranzo favoloso, composto da zuppa di ceci, tempia di maiale lessata con contorno di sottaceti,
1: bella leggera,
0: formaggio grana e per finire con vino dolce e il dolce della ricorrenza, cioè Ios de Mort, dolcetti fatti con pasta e mandorle toste, cotti naturalmente al forno, di forma bislunga, con vago sapore di cannella. Il loro nome originale era Os de Mord, ossia da mordere, ma cambiando una sola consonante assunsero un nome più consono, cioè Ios de Mort.
1: Sì, che qua mi vedi, anche in qualche pasticceria, mi fanno venire in mente i biscotti che do al mecan. Che anche la forma lì de os, no?
0: Ah,
1: però sono buoni, le ossa dei morti sono buoni.
0: Sì, io non le posso mangiare perché ci sono le mandorle.
1: Il nostro regista ha detto che, beh, anche quelle del cane, se le provi non muori, perché se non muore il cane non muori neanche tu.
0: Ma no, ma sai che c'era una persona che ho conosciuto e diceva che andava in un posto a mangiare del ragù che era favoloso e alla fine ha chiesto alla cuoca che cosa metteva. Diceva che metteva la carne del cane, nelle scatolette del cane.
1: Che schifo!
0: Eppure c'era un sugo meraviglioso.
1: Eh sì, per quel che leccava tutta la padella. Beh, questa qui è stata una notizia interessante. Adesso mi cosa posso dire? Cosa posso leggere?
0: Guarda, ti potresti
1: se no ti
0: leggere.
1: Va ben no, eh.
0: Eh no, che va ben, va
1: eh
0: ben
1: no.
0: Se mi insema. Allora, cosa c'è scritto qui? Qualcosa che dobbiamo prendere.
1: Se diceva in sci.
0: Se diceva in sci. Praticamente.
1: Secondo me su quella pagina chi?
0: Scusate, no. Gente.
1: Vedrei cercare la pagina, la mia misa, eh? Glielera in man prima.
0: Eccolo qua.
1: Se diceva in sci.
0: Che bello, proprio in diretta, vero?
1: Sì. Se diceva in sci, la gente di tasse.
0: Sì.
1: La gente delle tasse. No, le tasse non c'entrano. E neppure l'esattore, ma. Come per quasi tutti i modi di dire e soprannomi tipicamente meneghini, l'arguzia sì. Così infatti era detto quel cucchiaino lungo e sottile appositamente creato per entrare nel buco dell'osso e scavarne tutto il succulento midollo che a me piace
0: tantissimo.
1: Quando sei piscinine facevano lo sbus, tutti mi davano il midollo. Adesso me lo dà mio marito, il suo midollo lo dà a me.
0: Che
1: qualcosa
0: buono.
1: Di simile all'arnese ancora oggi utilizzato per spolpare i crostacei. Quindi la gente di tasse. Mi capinò ben cosa che entra nei tasse con che rocchi. Però, insomma, può anche andare bene. La gente di tasse, lei non è la gente delle tasse, ma lei è un chiugiarì, lun per il midollo. Ti capisci?
0: Bene, allora anche con questa notizia noi vi salutiamo, cari amici di Radio Orizzonte in Blu, FM88. E appunto Ciceren finisce qui oggi, però noi vi daremo appuntamento per la prossima puntata, sicuramente. Ringraziamo il nostro regista Giancarlo, ringraziamo gli amici che ci hanno ascoltato e la Anna veramente mi dice mucchela che mi devi di?
1: Mi raccomandi, gente, cicciarate un cicinin.
0: E ciao a tutti.

0: panagot.
1: Se pe pieven del giot un burlu y la pulcha pulcha el panetón.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Buona domenica bimbi, amici miei, benvenuti alle fiabe di Sissi, a voi e alle vostre famiglie, tutti che quelli che ci ascoltano, i nonni compresi. Bambini, sapete che da un po' di tempo stiamo parlando di ecologia. Oggi vi parlerò della marea nera, del petrolio, di come stare attenti ai nostri mari, alla nostra, alla salvaguardia, e poi iniziamo con le nostre belle fiabe e le nostre belle canzoncine. Allora bambini, come si spande il petrolio? Una parte di petrolio evapora immediatamente. Un'altra più pesante forma sulla superficie dell'acqua una coltre oleosa che va rapidamente alla deriva e prende, sotto l'effetto delle onde, l'aspetto di una mussa al cioccolato collosa. Un'altra ancora più pesante cola a picco e si deposita sul fondo in placche di catrame. Sotto la coltre di petrolio il plancton deperisce, poveri pesci. In fondo all'acqua il plancton e le alghe si avvelenano al contatto con il catrame che è andato a fondo, provocando la morte di tutti i molluschi e i crostacei. In superficie gli uccelli, pensate, che si incollano nel petrolio viscoso. Solo i pesci adulti riescono a cavarsela benone, ammesso che non mangino le palline di catrame. Come fanno invece gli uomini a ripulire il mare? Allora, circondano la coltre di petrolio di tubi gonfiabili o con uno sbarramento di prodotti chimici. Poi la pompano, la bruciano o la assorbono con galleggianti di segatura di legno o paglia come una spugna. In generale solo una piccolissima parte di petrolio viene recuperato. E poi vi parlerò la prossima volta anche della pulizia delle spiagge e di altre cose. Siamo anche nel nostro piccolo proprio attenti a non inquinare i nostri mari. E adesso bambini ci ascoltiamo? Che cosa ci ascoltiamo? Fantastica Mimi!

Bene bambini, pronti per partire con la nostra prima storia, anzi oggi forse anche unica perché non è tanto corta e si intitola Le pietre di Plowy Neck. Plowy Neck è un poverissimo villaggio della Bretagna, tutto circondato da magri boschetti di abeti ed erba rada, che permette agli abitanti di nutrire alla meglio pecore e mucche. Ed è un peccato che le bestie non possano mangiare pietre e sassi, perché di quelli ce n'è in abbondanza. Nella brughiera, anzi, c'è una doppia fila di enormi pietroni, dritti uno di fronte all'altro come sentinelle. E si dice che a metterli lì siano stati gli antichi, in tempi così lontani da non poter essere ricordati. Da quelle parti, vicino alle rive del fiume Dintel, tanto tempo fa, viveva un contadino di nome Marzin, che in confronto agli altri era quasi ricco. Poteva mangiare pane nero a volontà, ogni anno macellava un maiale e ogni domenica di Pasqua si comprava un nuovo paio di zoccoli. Per questo era diventato superbo e pieno di sé, tanto che si era rifiutato di dare la sorella Rozen in moglie a Bernet, un giovanotto bello e buono, ma povero tra i poveri. Bernet però non si era lasciato scoraggiare, anche perché lui e Rozen si volevano un gran bene. La sera di Natale una tremenda tempesta aveva impedito ai contadini della fattoria di Marzin di andare a messa. Così si erano riuniti in casa per mangiare in abbondanza. Ma appena si sedettero intorno al tavolo e infilarono il cucchiaio di legno nella polenta, la porta si aprì ed entrò un vecchio che gridò: «Buon appetito!» Era un mendicante che faceva paura a tutti, perché si diceva che fosse capace di gettare il malocchio al bestiame, di far seccare i germogli del grano e di preparare pozioni magiche. Insomma, era considerato uno stregone. Ma quella era la sera di Natale e così il padrone lo invitò a sedersi a tavola. Finito di mangiare, lo stregone chiese un posto per dormire e fu accompagnato nella stalla, dove c'erano soltanto un bue scheletrico e un vecchio asino. Il mendicante si sistemò in mezzo ai due animali per stare al calduccio e stava per addormentarsi quando, allo scoccare della mezzanotte, l'asino si riscosse, agitò le lunghe orecchie e si rivolse al bue. «Salve, cugino! Come te la sei passata dall'ultima volta che ci siamo parlati, il Natale scorso?» Prima di aprire bocca, il bue lanciò un'occhiata sospettosa al mendicante. «È proprio un peccato che ci tocchi parlare alla presenza di questo tipaccio!» «Ehi, come sei superbo! Dobbiamo essere grati del dono che ci ha fatto Gesù per averlo riscaldato nella sua grotta!» rispose l'asino tutto allegro. «Non vedi che il mendicante dorme?» «Lo credono uno stregone, ma con tutta la sua magia non è riuscito a diventare ricco», fece il bue scrollando la testa. «E scommetto che non sa niente di quello che sta per succedere». «Di che cosa parli?» chiede l'asino. «Come? Non te lo ricordi? Ogni 100 anni... le grandi pietre della brughiera di Plowy Neck vanno ad abbeverarsi al fiume di Dintel e lasciano allo scoperto i tesori che nascondono». «Ah sì?» lo interruppe l'asino. «Ma il tempo che ci mettono per andare e tornare è così breve che è impossibile impadronirsi del tesoro. Si rischia di morire schiacciati. Se non sbaglio, ci si può salvare solo tenendo in mano un po' di erba della croce e un quadrifoglio». «Dimentichi una cosa importantissima», aggiunse il bue.
Se chi ha preso il tesoro non offre in cambio un'anima battezzata, l'oro si trasforma in polvere. Perché il tesoro rimanga tale, bisogna che qualcuno muoia. Lo stregone aveva ascoltato tutto e pensava: bravi miei amici animali, per merito vostro diventerò più ricco di tutti gli abitanti di Vannes e di Lorient messi insieme. Farò qualunque cosa per mettere le mani su quel tesoro. Alla fine si addormentò sul serio. Il giorno dopo, all'alba, era già nei prati a cercare quadrifogli ed erba della croce. Cercò a lungo e il giorno di Capodanno fece ritorno a Plouinec con l'espressione soddisfatta di una volpe che ha trovato la strada del pollaio. Mentre attraversava il campo, vide Bernet che scolpiva qualcosa sulla pietra più grande. E prima di sapere che cosa sta facendo su questa pietra, io vi voglio cantare una canzoncina. Vi canto: il mio nome è Gem.

Bene bambini, torniamo al nostro Bernè che scolpiva qualcosa sulla pietra più grande. Che stai facendo? Gli chiese. Vuoi per caso scavarti una casa dentro quel pietrone? Oggi non ho nulla da fare, rispose Bernè. Così ho pensato di incidere una croce su una delle pietre maledette. Sono sicuro che al Signore farà piacere. Chissà che prima o poi non mi ricompensi per questo. E che cosa vorresti da lui? Chiese lo stregone. Per prima cosa la salvezza della mia anima, replicò Bernè. E poi che Marzin si convinca a lasciarmi sposare Rozen, ma so già che non me la darà mai perché sono povero. E se io ti aiutassi a diventare ricco? Gli sussurrò lo stregone. Cosa vorresti in cambio? Disse Bernè sospettoso. Dovresti solo ricordarmi nelle tue preghiere. Ma se le cose stanno così, per me va bene, esclamò il giovane. E lo stregone gli raccontò che la notte seguente le pietre si sarebbero mosse per andare al fiume, lasciando allo scoperto i tesori che custodivano. Ma non gli disse nulla dell'erba della croce del quadrifoglio e nemmeno del pericolo di venire stritolati. Bernè credette che per un'impresa del genere ci volessero solo coraggio e sveltezza e accettò. Quella notte il ragazzo andò al boschetto di abeti dove lui e il vecchio si erano dati appuntamento e trovò lo stregone che lo aspettava con in mano due bisacce. Una terza la portava appesa al collo. Aspettarono la mezzanotte, chiacchierando a bassa voce, e a un tratto sentirono un gran fracasso che veniva dal campo. Alla luce della luna, le grandi pietre si stavano muovendo per andare verso il fiume Dintel, cozzando fra loro come un gruppo di giganti ubriachi. Subito il mendicante corse a vedere, seguito da Bernè, e i due si trovarono di fronte enormi fosse ricolme di oro, argento e pietre preziose. Lo stregone non perse tempo e si mise a riempire le sue bisacce. L'orecchio teso verso i rumori che provenivano dal fiume, mentre Bernè infilava l'oro nelle tasche della giubba. Avevano quasi finito quando si sentì un sordo brontolio. Erano le pietre che tornavano al loro posto, distruggendo tutto quello che incontravano. Allora Bernè balzò in piedi e gridò: «Santissima Vergine, siamo perduti!» «Tu sei perduto, io no!» esclamò lo stregone, tirando fuori l'erba della croce e il quadrifoglio. «Ho qui il talismano che mi salverà, ma per ottenere il tesoro mi serve l'anima di un buon cristiano. Ecco perché devi morire!» Le pietre stavano per travolgerli, ma quando arrivarono di fronte allo stregone si scostarono e corsero verso il ragazzo. Bernè si gettò in ginocchio e chiuse gli occhi, pronto a morire. Ma la pietra più grande, che procedeva in testa, si fermò davanti a lui e impedì alle altre di avanzare. Stupito di essere ancora vivo, Bernè aprì gli occhi e riconobbe il pietrone su cui aveva inciso una croce. Adesso era battezzato e non poteva più fare del male a un cristiano. Il pietrone rimase fermo davanti a lui finché tutti gli altri furono tornati ai loro posti. Quindi si mosse e incrociò lo stregone, appesantito dalle bisacce ricolme. Il mendicante si affrettò a mostrare il suo mazzo di erbe, ma la pietra battezzata non obbediva più agli incantesimi. Così stritolò il vecchio come un insetto e poi tornò al proprio posto. A Bernè non rimase che raccogliere le tre bisacce del mendicante, che insieme a quanto aveva già in tasca lo resero l'uomo più ricco della regione. Lui e Rozen finalmente si sposarono, ebbero molti figli e furono felici.
E adesso, bambini, ci sentiamo un'altra canzoncina, Belle e Sébastien.

fare dovrà mettere in bocca una caramella che le do io. Allora gli dà delle caramelle e Livio se ne va. Qualche giorno dopo torna dal medico che gli chiede: allora, il mio metodo funziona? Dottore, le sue caramelle, preferivo le unghie. Sentite questa. Gigino, ti racconto una barzelletta che ti farà morire dal ridere. E Gigino: senti, allora raccontamene metà, così faccio in tempo ad andare all'ospedale. Tra neonati, ma tu sei maschio o femmina? Lui alza la copertina, guarda sotto e risponde: io sono maschio. Ah sì, da cosa l'hai capito? Ma dalle calzine azzurre. Bambini, ma prima di lasciarvi io voglio cantarvi un'altra bella canzone, Daitan 3.

siamo giunti al termine della nostra bella puntata. Vi auguro una fantastica domenica e una bellissima settimana a voi e alle vostre famiglie. Vi do appuntamento qui con le fiabe di Sissi su Radio Orizzonti domenica prossima alla solita ora. Un bacione a tutti e ciao dalla vostra.

vostra Sissi. E mi raccomando, non mancate, io avrò altre belle canzoni da cantarvi, perché mi piace tantissimo cantarvi queste canzoncine, spero anche a voi. Bene, un bacione a tutti, ciao!

c'è mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like Sam, con gli adesivi ma è una gioia, silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si ammoglia.

0: Tornasole, a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
1: Bentornati al po' di estate, tempo di vacanze, ed è sempre la possibilità in questi casi di unire magari a una gita, a un periodo di ferie, anche una visita a un museo, e oggi ne vogliamo parlare diffusamente di uno a Palermo. Per chi avrà la possibilità di girare la Sicilia, c'è una mostra molto particolare perché ci sono grandi artisti del Novecento. Come sapete, il Novecento è contrassegnato da varie correnti, e una in particolare è quella che ha come personaggio di spicco quello di Andy Warhol, e non soltanto le opere appunto di Warhol ma anche di altri contemporanei sono in mostra a Palermo. Ne ha parlato la nostra Alessandra Camarca con il curatore Alberto Fitz.
2: La mostra La forma consumata, Armand Rotella Warhol, porta a Palermo tre protagonisti assoluti dell'arte del secondo Novecento, riuniti in un percorso che mette in dialogo pop art americana e nouveau realisme europeo. Al Real, Albergo dei Poveri, nelle sale espositive del Museo Riso, 81 opere raccontano il destino dell'immagine nella società contemporanea. L'icona che si ripete, l'oggetto che diventa reliquia, il manifesto che si lacera, il volto famoso che si trasforma in memoria collettiva. L'esposizione riunisce 81 opere del 1954-2004 provenienti da collezioni private, 35 lavori di Warhol tra acrilici e serigrafie su carta e tela, 18 opere di Armand, 27 di Rotella e Rejet Flowers, opera su carta realizzata a quattro mani da Armand e Warhol nel 1970.
3: Siamo nella sezione politica della mostra, dove Jacqueline Kennedy, dopo l'assassinio di Kennedy di Dallas del 1963, diventa un'icona, un archetipo sia per Warhol ma anche per Rotella, e quindi abbiamo un'immagine oggettiva congelata che è quella di Warhol, e abbiamo un riporto fotografico su tela emulsionata di Rotella che parte da un suo décollage.
2: Il settecentesco complesso, che ospita una riflessione sul consumo dell'immagine nella società, mette in relazione tre figure centrali del secondo Novecento che con linguaggi autonomi hanno indagato il rapporto tra oggetto, icona, riproducibilità e comunicazione di massa. La mostra si apre con una sezione dedicata ai ritratti, in cui introduce identità e autorappresentazione con l'autoritratto di Andy Warhol del 1977 e i ritratti di Armand eseguiti sempre da Warhol e l'autoritratto napoleonico di Rotella. L'esposizione resta aperta fino al 27 dicembre 2026.
1: Il Tornasole. Rimaniamo idealmente, ma anche dobbiamo dire fisicamente, in Sicilia. Sono ormai anni che si parla, che si assommano anche le polemiche, i punti di vista sul famoso ponte sullo stretto. C'è anche chi ne ha una visione più poetico-culturale e ha provato anche ad esprimerla in un saggio. Parliamo di Antonio Spadaro, sottosegretario al Pontificio Consiglio per la Cultura, che parla proprio di Sicilia come un sentimento, e di questo sentimento ne ha parlato con Marino Galdieri.
4: Il luogo dove siamo nati ci dà un punto di vista sul mondo, e quanto suggerisce Antonio Spadaro in La Sicilia è un sentimento, sottotitolo Viaggio sul limite dello stretto, edito dal Touring Club Italiano. Dallo sguardo che va da una parte all'altra delle due terre, dalla Sicilia alla Calabria, l'autore lascia emergere il desiderio di un altrove da raggiungere.
5: Ho raccontato la mia esperienza di un luogo preciso, cioè Messina, lo stretto di Messina e la Sicilia vista da lì. Mi sono reso conto che il mio modo di pensare era determinato, è stato determinato dal mio modo di vivere in quella terra.
4: E quindi l'altrove.
5: Ma mi sono reso conto che la cosa fondamentale di questo paesaggio è vedere il mare con un altrove davanti, un altrove non immediatamente raggiungibile, bisogna fare una traversata di mare appunto, però l'altro sta sempre lì.
4: Una terra che suscita l'immaginazione.
5: Questo sguardo nel libro è il mio sguardo, ma che certamente entra in dialogo con poesia, narrazione, romanzo.
4: E poi c'è il ponte fantasma, di cui si parla da sempre.
5: La questione fino ad oggi si è sempre posta in termini economici, in termini strutturali, architettonici, ma non in termini culturali. Allora questa è la prospettiva che voglio tenere e che tengo nel libro, cioè comprendere il significato di quella terra e di come questo dia un'identità alla gente. Immaginare un ponte significa distruggere questa identità, distruggere il senso di quel luogo.
1: E rimanendo sulla scia del sentimento, parliamo di poesia, con l'ultima pubblicazione di Valerio Magrelli, poeta, traduttore, docente di letteratura francese, e la sua ultima fatica si intitola Bel passato, ed è un testo che unisce poesia e riflessione sulla poesia racconto, non senza anche delle puntatine anche molto ironiche, perché il personaggio è anche molto caustico e molto facile anche all'invettiva, diciamo un poeta a tutto tondo, e vediamo come, appunto, ascoltiamo come ci racconta questa sua ultima opera.
4: Una raccolta di poesie selezionate dall'autore con un suo commento. È il libro di Valerio Magrelli, Bel passato, edito da Manni. Da dove viene questo titolo?
6: Bel passato è una poesia in cui mi domando: ma perché io amo tanto le fotografie con mio figlio, con la famiglia, eccetera, quando in quei giorni in realtà stavo male? Perché appunto il passato ci permette di, io dico proprio, è il presente con la museruola, quindi dovrebbe fare molto meno male.
4: Lei esprime una certa allergia alle poetiche.
6: Attraverso una domanda: quando finisce una poesia? Chi ti dice che è finita? Chi ti dice che non era già finita 5 versi fa? Ecco, è un punto delicatissimo, e per me, ecco, il motivo che mi spinse a rigettare l'idea della poetica, per me la bellezza della poesia consiste proprio nell'andare avanti a tastoni, senza sapere che succederà. Il prossimo verso può essere l'ultimo o l'inizio di una lunghissima sequenza.
4: L'ironia e l'invettiva tra le sue doti.
6: Non esito a dire che se non fossi professore, laureato e dottorato, avrei il più grande gusto del mondo nell'uccidere chi mi taglia la strada e così via, e chi soprattutto si ferma quando è verde, me lo fa diventare rosso e poi passa lui col rosso. Quindi da questo punto di vista però stiamo arrivando alla soluzione con l'auto teleguidata, ecco. La burocrazia invece non ha fine, proprio è la maledizione che grava su di noi.
4: E la famiglia del poeta paragona la famiglia a delle pietre focaie.
6: Come pietre focaie fanno fuoco, ma fanno anche scintille, e tutto nasce da una domanda: perché se ci vogliamo bene litighiamo ininterrottamente? E la soluzione è quasi di questo sillogismo, è appunto: noi siamo la famiglia.
1: Ma non finisce qui il nostro appuntamento con la poesia, anzi, come al solito, in conclusione della trasmissione ci portiamo con Cesare Cavoni sul suo treno e guardiamo cosa c'è al di là del vetro, lì dove spesso la poesia cerca anche di in qualche modo di essere presente nei momenti più caldi della storia, appunto, come quelli appunto della guerra che ci racconta questa nostra rubrica. E questa volta torniamo in Grecia, in un periodo anche molto delicato, quello dei colonnelli, ed è proprio lì che ci porta oggi il treno del nostro Cesare Cavoni, con il quale anche uniamo i nostri saluti e arrivederci alla prossima settimana.
7: Il nostro treno è anche il treno del tempo, cioè la macchina del tempo, questo è il treno del tempo, va più lento, ci mette di più, ma ci consente di vedere più cose, di analizzare quell'intervallo di tempo tra il presente e il tempo passato, perché noi andiamo nel tempo passato, il tempo del ricordo, del rimpianto, ma anche dei ricorsi storici. La guerra non è un ricorso storico, cioè se l'uomo avesse imparato qualcosa dalle guerre precedenti non starebbe ancora qui a fare guerre, eppure noi ci troviamo ancora a ripetere le stesse azioni di 2-3 mila addirittura anni fa, no? La stessa violenza. E allora andiamo a visitare un'epoca più recente rispetto ad altre che abbiamo analizzato, che tra gli anni 60 e 70, la Grecia dei colonnelli, la Grecia della dittatura, la Grecia in cui la poesia non era ben vista, perché sotto il regime dei colonnelli, tanto per fare un esempio, ma c'è dramma e ironia, per esempio nel film di Costa Gavras, Zeta, l'orgia del potere, no? In cui si capisce bene come in quel regime fosse stata abolita la lettura di Sofocle, Euripide, no? Dei classici greci, dei Beatles, metteva paura a questa libertà.
8: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Benvenuti signori e signori a questa nuova puntata del Wazzanane Sunday Night, della prima puntata dopo la pausa natalizia.
1: Dal rientro, esatto, perché, dalle festività, già, dopo quindi, le magnate.
0: E voi avete ancora il coraggio di essere con in mano l'aperitivo, con in mano, non so, c'è uno sprizzo,
1: c'è
0: qualcosa.
1: C'è chi non demorde.
0: C'è chi non demorde, davvero. Io adesso l'alcol lo devo vedere fino al 2072.
1: Sarei capace.
0: Tutto quello, no, per tutto quello che ho bevuto fino adesso. Cioè, che poi la cosa meravigliosa è che ti abbuffi talmente tanto che arrivi a un certo punto che dici vabbè adesso basta, però cioè no vabbè
1: sarò
0: adesso,
1: sazio,
0: no adesso basta, perché non è che posso andare avanti tutti i giorni a bere e mangiare come se fossi una scrofa, cioè
1: come se fossi adolescente, come anche se fossi soprattutto
0: come se fossi adolescente, come se avessi il metabolismo di quando eri adolescente. Comunque, e dici no basta, dai adesso non lo faccio più, dura mezz'ora. Poi dopo diciamo massimo, che mi frega.
1: A me al massimo 24 ore, poi vabbè, torno nella perdizione.
0: Ma apposta per questo motivo, essendo proprio la prima puntata del Sunday Night, è arrivata appunto dopo le feste. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato di fare la cosa più intelligente, che infatti non arriva da noi questa cosa. Se è una cosa intelligente non può arrivare da noi. Comunque, abbiamo pensato proprio per
1: già
0: voi
1: pensare,
0: amici,
1: questo verbo un po' strano per noi.
0: Abbiamo già troppe cose, infatti, pensare intelligente, che nella stessa
1: vai,
0: frase.
1: Vai, non ti interrompo,
0: cioè,
1: più.
0: Secondo me non stanno benissimo. Comunque, abbiamo detto, quello sì, abbiamo detto ci può stare.
1: Sì.
0: Abbiamo detto invitiamo comunque delle persone che hanno a che fare con il mantenimento del fisico, no? Comunque
1: mondo sportivo,
0: tutte quelle
1: i
0: attività,
1: buoni propositi del 2025.
0: Esatto, e quindi anche noi abbiamo dei buoni propositi per voi, perché per noi lasciamo perdere.
1: No, però per te, ho capito.
0: Per voi poi ne parleremo, eh. Anzi, poi gli faremo delle domande su come sei,
1: addirittura
0: come,
1: devi indagare.
0: Sì, assolutamente.
1: Va bene, non mi vergogno, non ho dignità, quindi va bene.
0: Comunque, l'abbiamo fatto per voi, quindi chi abbiamo invitato oggi al Sunday
1: Io
0: Night?
1: Io sono onoratissima ed entusiasta di avere come ospite Laura di Kinesport Varese con
0: benvenuta.
1: Fabio
2: Ciao
1: Castellanza.
2: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Benvenuti. Allora, innanzitutto partiamo facendo capire ai nostri amici ascoltatori che cosa fai nel tuo mondo.
2: Allora, diciamo che il mio mondo non è solo corpo, ma è anche mente e spirito, perché diciamo che Kinesport si occupa sì di danza, ma questo nome Kinesport è stato ideato proprio perché il movimento sia un po' lo specchio anche della propria anima, quindi un po' come quando ci si guarda allo specchio e non ci si vede solo fisicamente, no? Ma si guarda un po' l'essenza di quello che si è davvero. E attraverso la danza, infatti io dico sempre ai miei allievi, di cercare di disegnare il movimento che vi rispecchia di più. E attraverso questo quindi sì, ci occupiamo di benessere, ci occupiamo di salute e di arte.
0: Quante sono le discipline che gravitano intorno a questo progetto?
2: Ok, allora, nella parte diciamo appunto della danza e del fitness abbiamo la fit dance o flexibility, la danza aerea.

0: e anche di disagio giovanile, quindi prevenzione e cura.
1: Beh, significativo.
2: Ci sono vari, tantissime, comunque, cioè, c'è tantissima, sì, scelta comunque nelle, per poter, diciamo,
1: beh, anche molti aspetti da approfondire, secondo me,
2: sì,
1: molto interessanti.
2: Sì, sì,
1: però appunto una domanda,
2: sì,
1: perché vabbè, io sono, lo diciamo, sono una allieva di laurea, quindi sono molto contenta,
0: super aerial dancer
1: a maggior ragione per questo motivo, però onestamente non so poi i dettagli di come sia nata nel 2008, quindi
0: sì, è
1: partita,
0: è nata nel 2008,
1: come?
0: Io mi sono laureata in scienze motorie nel 2003, poi mi sono specializzata in prevenzione e riadattamento sportivo, quindi come appunto lo sport possa aiutare a prevenire o a curare dei piccoli, delle piccole problematiche fisiche che possono essere posturali, come per esempio il classico mal di schiena, la scoliosi giovanile, oppure un'ernia al disco che si presenta poi in età più avanzata, oppure anche tutte le problematiche metaboliche cardiovascolari, quindi diabete, cardiopatie, pressione alta. Quindi diciamo che la mattina, il primo pomeriggio, mi dedico di più a questa parte,
1: okay.
0: E poi invece dalle 4 del pomeriggio in poi arrivano i bambini scatenati dai 3 anni con la danza.
1: Dai 3 anni?
2: Cioè, praticamente io dovrei vivere qui dentro, capito? Tutte le cose che si possono curare, io andiamo a vivere lì. Voglio dire, poi facendo noi gli speaker abbiamo l'ernia al disco fissa, hai capito?
1: No,
2: questa era proprio, cioè, proprio
1: bella, però dai,
2: bella, però dai,
1: con tutte quelle che dici, questa te la salvo.
0: Comunque Marco, domani quando arrivi in palestra
1: mi massaggio.
0: Devo farti una foto con le cuffie a testa in giù sul cerchio.
1: Bella, va bene.
2: Ma poi questa è la prima dopo il rientro dalle ferie, o ne hai già fatte altre?
1: Eh sì, perché l'ultima è il 30 dicembre, sì. E poi dopo nulla, perché c'era la Befana, che sai che era lunedì, vado il lunedì di solito.
2: Vabbè, comunque poi allora già lì ci si rende conto effettivamente di quanto hai mangiato, perché vedrai il cerchio, se da cerchio diventa un ovale, allora c'è qualcosa.
1: Grazie
2: che...
1: per la fiducia delle...
2: allora c'è qualcosa che non va.
0: Marco sempre al top.
1: L'ho pagata prima di entrare, comunque.
2: Io ho visto €50 che viaggiava.
3: Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Eccoci.
1: Beh, devo dire che ci mancava comunque la birra, una moto e poi eravamo proprio sulla Route 66 e via. Solo che il periodo forse è quello sbagliato, perché non so lì com'è il tempo. Come può essere il tempo?
0: Beh, più fresco sicuramente rispetto al periodo ideale.
1: Dici?
0: Dici? Di sì.
1: Però è lunga, li passi anche in mezzo al deserto.
0: Guarda, non sono mai stata.
1: Mi piacerebbe, sai, mi piacerebbe fare un viaggio.
0: Non
1: sulla
0: è
1: Route
0: nella mia to-do a breve, però sì, sembra bello viaggiare.
1: Perché io mi sono sempre detto comunque, cioè, ma è lunga. E se ti scappa la pipì, c'hai fame, che fai?
0: Provviste, vabbè, lì è di massima libertà, però non te lo devo dire io. Sei pure uomo.
1: Però tu lo sai che quando io sono stato in Namibia, cioè una delle cose che mi sono chiesto, perché comunque anche lì gli spazi sono vasti.
0: Ampissimi.
1: E comunque il fatto di raggiungere un Dodge, cioè partire da un Dodge e arrivare a un altro Dodge, comunque di strada ne devi fare parecchia. E quando ti scappa la pipì, non è che ci sono tipo le stazioni di servizio, la devi fare in strada.
0: E scendi nella,
1: cioè,
0: savana?
1: Scendi.
0: Ma veramente? Con i leoni?
1: Scendi, e però l'unica cosa che trovo.
0: A tuo rischio e pericolo.
1: No, te lo consigliano è stai vicino comunque alla portiera, e comunque se tu fai la pipì l'altro deve guardare se succede qualcosa, cioè se si avvicina a qualcosa, anche perché nella steppa tu non vedi i leoni, non vedi le cose, no? E quindi di conseguenza tu pensa come facevi la pipì serenamente, capito?
0: Ma infatti non so se me la rischierei, me la tengo.
1: Capito? Però è un'esperienza comunque, è un'esperienza.
0: Sicuramente. Tornando a noi invece, no, nel fuori onda stavamo un attimo parlando effettivamente del tema pole dance. Ne abbiamo parlato più volte in radio. Non confondiamo ovviamente lap dance con pole dance, mi stavi dicendo, giusto?
2: Esatto, perché purtroppo molte volte, soprattutto magari le mamme degli adolescenti, mi chiamano e mi dicono: mia figlia vuole fare pole dance, però insomma io non voglio faccia lap dance. E io appunto quindi spiego tantissimo la differenza, anche perché ci tengo molto. Vabbè, noi non facciamo exotic, però comunque tutte le sfaccettature della pole dance portano allo sforzo fisico, quindi al fatto che comunque ci sia proprio un'educazione all'attività fisica, quindi un aumento della struttura muscolare, una definizione muscolare, tra l'altro utilissimo sia per la parte bassa del corpo che per la parte alta del corpo, quindi gambe, addominali, glutei, dorsali, pettorali, bicipiti, tricipiti.
0: È complicatissima.
2: Chi più ne voglia più ne metta, complicatissimo, tu lo sai bene, Marta. E poi appunto, come dicevamo in pausa, anche il dolore fisico è notevole, perché comunque il fatto di restare appesi, diciamolo in maniera molto classica e facile, al palo, ovviamente predispone il fatto che la pelle resti appiccicata. Certo, usiamo a volte degli aiutini, anche se noi, come sai, principianti,
0: no, infatti,
2: non la facciamo mai usare.
0: Non ne sapevo che gli aiutini
2: all'avanzato inizia. Siamo con dei grip,
0: però
2: un
0: sì, la pole, diciamo che fa, ma è uno sport dove ti puoi fare, non dico male, però comunque un po' di fastidio ce l'hai,
2: sì,
0: qualche dividino.
2: Sì.
1: Poi dipende comunque dal trick, no? Perché cioè se c'è
2: espertissimo,
1: se c'è il double diventa.
2: Ti aspetto domani,
0: viene anche lui.
1: Io tra l'altro ho inventato un trick mio personale che si chiama kebab. Cioè tu inizi a girare così sul perché non svieni. Che bellissimo.
0: Cioè, la militare sta attaccati.
1: Esatto. Lo stanno copiando in molti, però soprattutto che babari lo stanno copiando, però è molto bello, sì. Tra l'altro condivido assolutamente con te, infatti, a tutte quelle persone che mettono in discussione la difficoltà della pole, io dico sempre: provate solo a fare la bandiera. Non vi sto.
2: Dopo un po' di anni.
0: Non è proprio solo.
1: Esattamente. Che, cioè, tante volte magari una persona dice: vabbè, cosa ci vuole a fare la bandiera? Cosa ci vuole a fare quello? Perfetto. Allora, se voi credete che la bandiera sia l'esercizio più semplice da fare, provate solo a fare quello. Solo quello. Cioè, non neanche aggrapparvi, cercare di girare, prendere le. Niente, solo la bandiera.
2: Così però me le demotivi subito. Invece è l'esatto contrario. Perché noi partiamo sempre step by step. E quindi cerchiamo di in realtà far sì che l'insegnante guidi l'allievo, anche che fino al giorno prima è stato sedentario, a riscoprire un po' la sensazione di avere dei muscoli per poi utilizzarli sul palo. Quindi poi ovviamente anche nella prensione del palo c'è un po' di dolore alla mano, i primi callini, quindi insomma diciamo che bisogna essere predisposti un po' al dolore, però ahimè non è poi chissà quale dolore, ci si abitua molto in fretta. Anche perché poi l'assoluto divertimento ti porta poi a sopportare anche i dolorini.
0: Diventa un po' di masochismo.
2: Sì, dai, divertente in compagnia, però.
1: Scusate, ma cioè, secondo me la parte più masochista è tipo lui l'ha fatto per un po' di tempo, io anche, è sicuramente la box, dove tu vai a pagare per essere allenato, cioè questo è masochismo.
0: Beh,
1: vero,
0: e picchiare,
1: eh.
0: Però cioè, dai,
1: capito? Ciao, quanto è 300 euro per farmi menare, che cazzo è proprio uscito, cioè, dire, non ce la fai così, almeno in questo caso qua è un altro tipo di
0: e poi,
1: un'arte,
0: no, è vero, posso dire un'altra cosa che mi ha colpito da subito e che magari a volte mi chiedono, perché magari io ovviamente non sono più giovanissima, però
1: signori, comunque, l'ha detto, la possiamo registrare,
0: è successo,
1: questa cosa, la manderemo
0: in loop, ma perché sono modesta, faccio la umile. No, e la Paul effettivamente a volte, appunto, delle mie coetanee, magari anche qualcuno di un pochino più grande, mi chiede mi imbarazzo, no, ad andare, non ho mai fatto niente. Invece sdoganiamo anche questo,
2: sì,
0: correggimi se sbaglio, è uno sport che si può fare anche appunto partendo da zero e a qualsiasi età.
2: Assolutamente sì, a qualsiasi età. Io cerco sempre di creare un ambiente il più possibile accogliente e privo di confronto. Questo a me piace tanto.
0: Si percepisce, te lo devo dire. No,
2: contenta.
0: È vero, hai classi eterogenee ed è bello. Infatti mi sono da subito, io ad esempio ero curiosa, non ero mai andata a fare pole dance e quando sono entrata subito mi sono sentita a mio agio, anche se ovviamente all'inizio un pochino ti imbarazzi, non anche solo nello spogliarti. Però l'ambiente veramente si percepisce proprio come accogliente, positivo.
2: Bene, questo mi rincuora perché per me è la prima cosa che uno deve assaporare quando apre la porta della mia scuola. Più che altro perché se poi ti senti a tuo agio con te stessa, a quel punto riesci anche a essere libera di riuscire a conquistare i vari step che l'insegnante poi ti pone davanti, no? E il fatto invece di non mettere rivalità tra le ragazze, ma creare gruppo, è bello perché, come sai, noi utilizziamo anche a volte, si lavora sempre una per palo, però a volte ci si mette anche in coppia proprio per aiutarsi vicendevolmente e fare assistenza. Questo anche per creare gruppo e creare anche conforto e più omogeneità all'interno della classe stessa.
0: Ci si supporta a vicenda.
1: Bello,
0: infatti,
1: questo,
0: bello quello.
1: Comunque, cioè il fatto di non essere, cioè di essere un lavoro
0: individuale,
1: diciamo, prettamente individuale, però che abbia una sorta di sostegno anche di altre allieve, quindi è anche una maniera per supportarsi, anche per sopportarsi alcune volte, no?
0: Ma anche magari darsi dei consigli,
1: è bello, cioè,
0: confrontarsi,
1: bello.
0: Insomma, sulle
1: comunque
0: piccole cose.
1: Sul discorso dei muscoli sono d'accordo con te, perché dopo un po' che non li utilizzi chiaramente te lo chiedi. Io ho mandato un certificato a chi l'ha visto, ma se li avete visti fatemi sapere, perché io da un po' che non li vedo.

0: Comunque tu quando vai quindi in, da lei a scuola utilizzi prevalentemente tessuti e cerchi, pole, cos'è che fai?
1: Io faccio pole e poi aerea, appunto.
0: Ok, sia quindi
1: con
0: tessuto,
1: cerchio che con tessuto.
0: Ok, qual è lo strumento al quale sei più affine alla fine?
1: Allora...
0: ti aiuto. No, ti aiuto perché, così.
1: No, mi piacciono tantissimo, no, okay. Tutti, devo dire. Cioè, in generale, proprio ho sposato, ho provato.
2: Però ce ne sarà uno.
1: Sì, sì, no, è vero. Tipo, sulla pole, secondo me, sono anche meno portata. Mi piace, però in maniera diversa. Aerea tutta la vita. Il cerchio mi viene più semplice, tra virgolette. Tessuto mi piace tantissimo. Secondo, perlomeno per me è un pochino più complesso.
2: Ma hai vissuto anche tu inizialmente quell'amore e odio che si crea inizialmente?
1: No.
2: No,
1: per niente, cioè da subito.
0: Quindi tra tessuto e cerchio?
2: No, no, amore e odio tra me che mi pongo l'attrezzo e l'attrezzo.
1: No,
0: ah,
1: no.
0: Ok, ok.
2: Perché no, a volte molte devono arrivare ad odiare l'attrezzo per poi amarlo, okay, la follia forever.
0: Okay. Capitato anche a me tra forchetta e coltello, ve lo dico. Sapevo, cioè a un certo punto.
1: Ah, no, col piatto. Col piatto no.
2: Dalla sua parte.
3: Io uso il cucchiaio.
0: Stavo dicendo proprio.
1: È solo quello, non voglio vedere nient'altro.
3: Sì, sì, sì. Prendo solo più roba.
1: Direttamente dalla pentola.
0: Esatto. No, in realtà così da profano, perché comunque avendoli visti e non avendoli provati.
1: A differenza di Fabio.
0: Fabio che.
3: Per provati direi.
0: Giustamente fuori onda ci diceva che ha provato delle cose e neanche
1: lui non lo ammette.
2: Sì, sì, perché i primi anni che guardavo le ragazze dicevano: oh, ma si lamentano sempre, cioè tipo che fai i primi addominali già dicono caspita. E io
3: sì, sì,
2: ok,
3: vero,
2: dai,
3: vero.
2: Allora vieni a provare.
3: Allora ho provato, felicemente ho provato e devo dire che
1: come è andata?
2: Chiedere il divorzio.
3: Tutta la mia stima a queste ragazze, perché davvero ci mettono l'anima.
2: Sì, sì. E il corpo,
3: sì, poi chiaramente le vedi arrivare a settembre quando inizia l'anno accademico e a giugno quando si conclude si trasformano, diventano proprio degli armadietti grossi. E infatti tutta la mia stima.
1: Beh, onestamente è vero, anche ad esempio la pausa estiva, quando sono tornata poi a settembre, io in pratica da gennaio, febbraio dell'anno scorso che ho iniziato e appunto sto portando avanti, a settembre sentivo tantissimo dopo la prima lezione dei dolorini alle braccia. Che comunque sono una sportiva in generale allenata, ma è un tipo di muscolatura diversa quella che sviluppi, credo.
2: Sì, perché sono attività che hanno bisogno di assoluta costanza. Infatti sai che anche durante le vacanze di Natale abbiamo lasciato almeno un allenamento settimanale, proprio perché io non avevo assolutamente voglia poi di ritornare indietro col programma, perché anche per noi insegnanti è bello far sempre cose nuove, no? Non è solo per l'allievo questo,
0: certo,
2: anche per noi,
0: certo.
2: E la cosa bella è che anche se uno arriva da sport intensi che possono essere bella, l'arrampicata si avvicina già di più, però la classica palestra piuttosto che sport da combattimento, atletica, nuoto, sai, anche i ragazzini e le bambine fanno anche altre attività e quindi magari mi dicono sì, beh, ma tanto mia figlia è super sportiva quindi non avrà difficoltà. Non è detto, perché comunque magari ha meno difficoltà una persona sedentaria. Questo perché? Perché comunque è un po' un partire da zero, perché va a utilizzare muscolature, fibre muscolari molto più profonde, ok?
1: Okay.
2: Quando
0: non sai neanche di avere. Lo capisci dal dolore poi, capisci? Ma pensa te, non le conoscevo.
1: Esiste anche questo.
0: Ma esiste anche quello, la disgra.
2: E poi quando ti accorgi di averlo e inizi a coltivarlo, a quel punto poi anche nella vita quotidiana fai molta meno fatica a fare un sacco di cose con i muscoli, quindi la bellezza poi è quella.
1: Ti rende molto più consapevole, secondo me, anche proprio del tuo corpo, no? Dei movimenti in generale. Cioè, perlomeno quello che ho visto un po' su di me è questo, che da sempre sportiva, però sono diventata un pochino più consapevole, no? Più attenta, perché comunque devi fare anche cose pensando, cioè, se sei su un attrezzo devi stare attenta.
2: Sono attrezzi dove comunque devi sapere cosa stai facendo, quindi è bello da parte nostra delle insegnanti, perché all'inizio l'allievo deve imparare a fidarsi di te, poi piano di te insegnante, quindi si instaura anche un rapporto molto di complicità. E poi però per me l'emozione grande è quando da solo impara determinati elementi e da lì può partire ad avere fiducia in se stesso, quindi per esempio nel tessuto, che è quello forse più classico che può raccontare questo dettaglio. Una volta che poi impari tu e sei sicura del nodo che stai creando, sei sicura di lasciarti andare e fare una caduta, ok? E quindi cadi sul nodo che tu hai creato, quindi questo crea tanta sicurezza di sé, autostima, e questo anche accompagna secondo me tanto la crescita dei bambini. Io nei bambini questa cosa la vedo tantissimo, e anche i genitori stessi mi dicono che dopo un anno di attività fisica, di danza aerea, il bambino ha proprio una sua crescita
1: personale,
2: sì, di autostima, anche del credere in se stessi, che al giorno d'oggi secondo me è importante.
1: Beh, una bella responsabilità comunque educare, e penso insomma istruire anche così piccoli, no? Mi dicevi, sì, da 3 anni a salire.
2: Sì.
1: Deve essere allora, semplicissimo.
0: Diciamo che è sicuramente un insegnamento giusto, anche perché essere coerenti e lineari in un insegnamento serve soprattutto al bambino a non essere confuso. Cioè tu prova a pensare a questo. La mia generazione, che è sicuramente una generazione un po' più âgée, è cresciuta con le mamme che ci dicevano non mettere le mani sugli schermi della televisione, e poi inventano il touchscreen. Cioè, capite che siamo in difficoltà noi, che non capiamo, cioè,
1: non hai ancora superato, cioè, il trauma,
0: hai capito? Cioè, oppure quando ti dicono non prendere le caramelle dagli sconosciuti, e poi fanno Halloween, e allora dicono

0: Solitamente noi parliamo con l'Alberto per la musica che ci mette.
1: Sì.
0: Comunque le, comunque la sera
1: non mi ascolta mai. Cioè, non so
0: oggi,
1: per quale
0: oggi
1: motivo.
0: Il Nino è passato dalla fase rock degli ZZ Top a Vasco Rossi, adesso è The Cure. Cioè, ci sta facendo fare un viaggio musicale incredibile. Cioè, potevi portarci anche una birra. Scusa, giusto per rimanere in tema di
2: una
0: salute e sport.
2: Non si può, non si può.
0: Capito? Vabbè, non si
1: no,
0: può.
1: Infatti, una tisana.
0: Curativa. Vabbè, non si può. Tornando comunque a parlare del lo stavi dicendo anche tu nel fuori onda sul tessuto
1: in generale
0: assolutamente sì. È vero che comunque i performer, quelli professionisti che comunque lo fanno davvero di professione, tante volte non hanno neanche quello che viene definita la sicurezza, nel senso, cioè i ganci di sicurezza, perché sui tessuti comunque rovinerebbero un po' la performance, no? Quindi di conseguenza l'unica sicurezza che ha il performer professionista sono le sue braccia.
3: Esatto.
0: E la sua capacità, e tante volte vai molto in alto, ma molto in alto. Io mi ricordo che parlando con un performer qualche anno fa ci diceva che i ganci comunque che vengono installati appunto per i tessuti, i nodi, forse c'erano anche dei nodi specifici da fare, li voleva fare lui.
1: Vabbè.
0: Non voleva che qualcuno della
1: lo facesse al posto,
0: sì,
1: suo.
0: Sì, sì, anche se era straesperto, ma lui voleva essere certo che i nodi fossero fatti da lui proprio per evitare problematiche. Cioè, quindi non è una cosa da prendere alla leggera, sono difficilissimi. E poi se c'è un grip assolutamente dovuto all'attrito tra il palo e la pelle, vogliamo parlare di quello dei tessuti? Sono autostrade.
4: Sì, infatti anche l'abbigliamento dell'allievo cambia completamente, perché se con la pole dance siamo in culotte e top, sull'aerea siamo assolutamente con leggings e maglietta a maniche corte o la nostra classica super tutta accademica.
1: Di cotone, meglio.
4: Di cotone bielastico, non licra. Altrimenti,
1: che fa la differenza.
4: Che fa la differenza, perché altrimenti non abbiamo abbastanza grip o ne abbiamo troppo.
1: Assolutamente.
4: Esatto.
1: Lato sicurezza, però appunto assolutamente a scuola ci sono tutte
4: a scuola,
1: le sicurezze del
4: ma
1: caso.
4: Per noi anche durante gli spettacoli, nel senso che comunque i materassi devono sempre esserci. Se si lavora in strutture dove l'altezza diventa superiore ai 4 metri, a quel punto invece si presuppone una struttura che invece abbia delle buche, un po' le classiche buche delle vecchie palestre della ginnastica artistica di una volta, che sono delle, come se fossero delle piscine, per capirci, okay, però piene di spugna.
1: Okay?
4: Quindi alcune scuole hanno queste strutture, invece quello di cui parlavi tu prima, dove invece magari si vedono degli spettacoli, magari se è delle inaugurazioni o l'apertura delle Olimpiadi, eccetera, dove si vedono queste gru. Una specie di gru
0: bravo,
4: che tengono appunto ancorato il danzatore, lì poi ci sono anche delle funi di servizio o di insomma sicurezza che servono per. C'è chi poi invece si esibisce senza nulla, ahimè, io non lo consiglio mai, perché l'errore anche nel professionista,
1: chiaro,
4: può sempre esserci anche un malore improvviso, qualsiasi cosa, quindi la vita sempre per prima.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo. È come quando vedo tipo quelle persone, quegli Spider-Man che si arrampicano sui grattacieli senza sicurezza. Ci mancherebbe, sono affascinanti da vedere, perché effettivamente cioè, a mani nude si prendono, riescono a salire fino alla cima. Però giustamente, come hai detto te, però ipotizza che tu non puoi sapere fino alla fine.
1: Cioè, non si può prevedere tutto.
0: No, non si può prevedere, può essere
1: ma
0: anche.
1: Ma puoi essere leggermente sovrappensiero,
0: sì,
1: per un istante,
0: cioè,
1: no?
0: Ma può essere veramente qualsiasi cosa, può essere veramente qualsiasi cosa, e ti fa perdere il contatto con quello che stai facendo, e da lì un attimo.
1: Certo.
0: Quindi
1: e in gioco c'è la vita.
0: Sì, oggettivamente.
1: O comunque insomma un danno fisico.
4: Sì, diventerebbe uno sport estremo, però anche lo sport estremo deve sempre, secondo me, avere una sicurezza, perché non deve mai mettere a repentaglio la vita. Ecco, questo è il mio parere, poi ognuno è libero di fare ciò che vuole, però.
0: Io ho visto una volta uno sport estremo in televisione, che è la gara di peperoncini. Ragazzi, quello è uno sport estremo.
4: Per me sarebbe impossibile, per esempio.
0: Guarda che sono dei pazzi incredibili.
1: No, cioè, io amo il peperoncino, ma non farei mai una gara.
0: Per un periodo io li ho coltivati i peperoncini, quelli proprio tosti, tipo adesso non mi ricordo lo scorpion. Orca miseria, adesso mi sfugge. E,
1: beh, quello più piccante, quello è il jalapeno, no?
0: No, ma va, ma quello lo metti nel proprio così, nella pasta, no? C'era lo scorpion.
1: Che poi il latte poi serve per alleviare.
4: Scorpion comunque è una posizione.
0: E poi aspetta.
4: È la nostra figura di pole.
0: E poi il Carolina Reaper, eccolo qua. Il Carolina Reaper. Il Carolina Reaper avevo e credetemi, cioè, tant'è che io quando lo andavo a coltivare e quando lo andavo a trattare mettevo i guanti, talmente irritante, cioè, e c'erano delle persone che lo mangiavano così, cioè così, e quindi io ho detto, questo ragazzi da mettere negli sport estremi, cioè, perché
1: voglio dire, diventi un drago, poi sputi fuoco,
0: ma non solo dalla bocca, capito? Il problema è quello, capito? Perché voglio vedere dopo cosa succede.
1: Comunque, vabbè, soprassediamo.
0: comunque davvero quello può rientrare negli sport estremi. Ho voluto comunque chiacchierare un po' sull'alimentazione, perché in qualsiasi sport io credo che uno degli aspetti fondamentali, oltre all'attività fisica che è necessaria per comunque stare bene, perché oggettivamente dare linfa vitale al fisico è fondamentale, ma c'è anche il cibo che è importante, giusto?
4: Sì.
0: Tu riesci nella tua pratica, nella tua esperienza, a dare anche dei consigli?
4: Sì, soprattutto con i bambini.
0: Okay.
4: Perché comunque è all'ordine del giorno nella spesa comprare Coca-Cola, e ci sono, non mi vergogno a dirlo, più dell'80% dei bambini che scopro bere Coca-Cola al posto che acqua pranzo. Cavolo. E per me questo è davvero un delitto. Sì, cioè, no, spero che chi ci stia ascoltando capisca questo dettaglio. Non è per antipatia o per moda che lo si dice, ma davvero è deleterio, soprattutto per i bambini. Può essere quel, diciamo, vizietto che ti puoi permettere al sabato quando esci a mangiare la pizza, va bene, ci sta, però i bambini devono bere acqua, devono consumare tanta verdura, tanta frutta, mangiare carne, mangiare pesce. Purtroppo trovo tante mamme anche che magari sono vegane, va benissimo se è una persona adulta, ma il bambino deve comunque avere un'alimentazione completa per far sì che comunque contribuisca sotto tutti gli aspetti ad una crescita sana.
0: Su questo sono completamente d'accordo con te, perché io credo che anche l'essere vegano, vegetariano, carnivoro, fruttariano, qualsiasi cosa, è una scelta dell'adulto,
4: non della famiglia.
0: Esatto, non della famiglia,
1: se non del bambino, poi no, del bambino.
0: Il bambino deve avere tutto a disposizione per poter essere educato all'alimentazione corretta. Poi quando avrà la coscienza di poter capire quello che vuole essere nella sua vita in maniera etica o in maniera anche fisica, perché
4: esatto,
0: cioè, le scelte possono essere mille, va bene, fai quello che vuoi, ma intanto devi crescere con una corretta alimentazione. Non condivido il fatto che comunque ci siano delle mamme che magari seguono appunto questi filoni di alimentazione e costringono il bambino ad essere tale, perché dal mio punto di vista non è giusto. È come se tu hai un cane, decidessi di, tu hai un cane, sei vegetariano, ma la carne gliela dai.
1: No, non mangio, cioè, la carne, però il pesce, non mangio la carne, okay, ma cucino la carne per Gianni, che
0: capisci,
1: è il mio
0: cangolino. Cioè, sarebbe un controsenso per, cioè, una scelta mia, impongo la scelta, no, non è corretto. Poi su tutto il resto sono assolutamente d'accordo, anzi il discorso è che bisognerebbe proprio educare le persone ad un'alimentazione intelligente,
1: sì, sana.
4: Infatti, vabbè, non essendo un nutrizionista, non posso dare delle diete, posso semplicemente dare dei consigli per sviluppare al meglio la tua salute. Quindi, e infatti poi quando li vedi i bambini o gli atleti che si nutrono in maniera corretta, perché non sono stanchi, sono molto più concentrati a scuola, riescono a donare più ore allo sport, perché certo, riescono anche certo, a metabolizzare certo, lo studio in maniera certo, più veloce.
0: Certo.
4: Quindi mente e corpo viaggia proprio, sì, molto più veloce, molto più attivamente. Ora,
0: adesso, giusto perché gira e rigira, poi si torna sempre sul cibo, cioè vedete un po', non è che perché io solo vengo dalla Puglia e così la cosa,
4: ma guarda, cioè, che senza cibo noi non saliremmo neanche sull'attrezzo,
0: non dirla a mia nonna che friggeva qualsiasi cosa, capito? Per mia, cioè,
1: siamo quello che mangiamo, guarda, diceva un filosofo,
2: guarda, esatto.
0: Adesso sta per arrivare San Valentino, manca ancora un mesetto più o meno a San Valentino,
1: che
0: però,
1: ansia Lele.
0: Però no, mia nonna sai cosa diceva sempre, Raffaele, ricordati questa cosa: in amore vince chi frigge.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: i tuoi occhi blu.
1: Ed era Jovanotti in Montecristo. Allora, abbiamo anche special guest Fabio.
2: Wow.
1: Fotografo della scuola ufficiale.
2: Certo.
1: Complimenti, perché sono bellissime le foto.
2: Grazie, è troppo gentile.
1: Allora, come è nata la collaborazione tra di voi, tra l'altro, scusa?
2: È nata un po' per caso, nel senso che qualche anno fa Laura stava cercando un fotografo per le foto del saggio di fine anno. E niente, cerca di qua, cerca di là, a un certo punto ha trovato delle mie foto e mi ha contattato, solo che purtroppo io dovevo andare a fare un altro evento e non sono riuscito ad andare all'inizio. Poi questo evento è saltato, direi fortunatamente.
1: Col senno di poi,
2: esatto, perché poi sono stato io appunto a fare le foto del saggio 2015. Da lì è nato tutto e anche il nostro amore, ed è stato subito un cambiare direzione di fotografia, nel senso che ero abituato a fare foto prettamente matrimoni, eventi privati. Quando ho toccato la danza ho scoperto tutto un altro mondo, nel senso che non è solo danza, ma prima di tutto è la persona, le emozioni e l'amore che vedi questa persona mette nell'attrezzo, e in questo caso di aerea e di pole dance, esatto, e tutto il trasporto emotivo fisico che si ha dall'inizio dell'anno accademico fino al raggiungimento della fine, quindi del saggio. Quindi abbiamo iniziato con queste foto e mi ricordo il giorno in cui ho conosciuto Laura, Lali, ed è stato solo un tocco di mano per farmi capire che era da lì a poi.
1: Veramente?
3: Sì, raga, quel giorno ero mestruata, incazzata, perché era il giorno prima dello spettacolo, non funzionava niente in regia, quindi avevo i capelli tipo Simpson, ok?
1: Che diciamo, da preparare un saggio non è proprio una passeggiata.
3: No, anzi è sacrificio di 6 mesi della tua vita, notte, giorno.
2: Sì, e lì è stato un attimo, perché ho messo le mani, mi ricordo, sulle spalle di Laura e ho detto: tranquilla, andrà tutto bene. Ed infatti poi, insomma, è andato bene.
3: Io ho detto: raga, se sei innamorato oggi
1: è tutto in discesa,
3: che non andava di me.
2: È stata un'esperienza bellissima.
3: Sì.
2: Rifarei mille altre volte, assolutamente, e ancora oggi chiaramente le facciamo. Però anch'io ho maturato una consapevolezza differente rispetto alle prime volte, quindi vado a cercare degli attimi anche differenti durante la performance. Però essendo quasi costantemente a scuola, mi accorgo proprio dell'avanzamento psicofisico dell'allievo, assolutamente, che è una cosa bellissima. Infatti a settembre, quando inizia l'anno accademico, tutti sono un attimino
4: più frenati,
2: esatto. Quando si arriva al saggio di fine anno, dove hanno davanti 100 persone che le guardano completamente al buio, ma loro illuminate, chiaramente lì devi avere sotto veramente tanta roba.
4: Sì.
2: E il fatto di trasmettere una emozione così forte, così profonda, è davvero emozionante. Io dico sempre che nello sviluppo delle foto in camera chiaramente digitale oscura, spesso mi sono commosso, soprattutto nelle foto di quest'ultimo anno, perché soprattutto con alcune ragazze, sapendo in un certo momento alcuni vissuti e alcuni problemi che queste ragazze hanno vissuto, vincerle tramite l'attrezzo, io vedendolo dalle foto, insomma, mi hanno fatto commuovere tantissimo, e sono quelle che poi mi hanno maggiormente colpito, ecco. Andiamo a raccontare un po'.
3: Ma io cosa posso dire? Io mi sono innamorata in realtà delle sue foto senza conoscerlo.
1: Qui su internet o su social?
3: In realtà risale al 2015 questo racconto. Io non ero ai tempi molto social, non che ora, ora lo devo fare, però è così. E in realtà per un passaparola mi sono arrivate delle sue foto, perché in realtà lui forse non si ricorda perché ha pochissima memoria, ma lui già scattava danza. E quello che mi ha colpito delle sue foto è che il problema del insomma, lo scoglio del fotografo che si pone alla danza non è tanto immortalare il movimento e quindi non fare una foto mossa, bensì quello che invece per Fabio non si accorge, ma io credo che sia un suo dono di natura: lui riesce a scattare l'anima del danzatore.
4: Bello.
1: Che bel complimento che ti ha fatto.
3: Sì, bello. È tanta roba. Cioè, lì distingui il ginnasta dal danzatore, che sono due cose diverse, no? Cioè, bello. Il fatto di esprimere un'emozione, per noi che lavoriamo sull'attrezzo, il fatto di parlare con l'attrezzo, no? E quindi quella parte astratta che riesci a visualizzare attraverso una foto. Resti delle ore a vederle le sue foto.
1: Sì, sono bellissime.
4: Infatti è molto bello questo pensiero, perché la cosa più difficile che deve fare un fotografo è quella di imprimere degli attimi, e che sono attimi fondamentalmente fuggevoli, perché è vero, te li puoi ricordare a livello di memoria, no? Ma non saranno mai nitidi come una fotografia. Quindi se un fotografo ha questa capacità di riuscire a imprimere proprio quel momento lì, quell'emozione lì in una fotografia, è veramente una cosa magica, è una cosa stupenda che rimane, no?
1: Catturare un attimo.
2: Diciamo che questo punto di arrivo me lo coltivo anche durante l'anno con le allieve con le quali si instaura una certa amicizia, e noti che hanno un bel carattere e hanno anche dietro un vissuto. Prima del saggio chiaramente c'è un piccolo discorso che si fa, cioè certo. Si cerca di entrare molto più in empatia per cercare di trovarsi anche in fase di dell'evento, quindi loro fanno la loro performance ma anch'io faccio la mia,
4: certo.
2: Quindi è un gioco di squadra anche il nostro, e quindi io non riesco a capire, ma spesso succede quando io sono in sala e sono completamente al buio, loro sono illuminati perché hanno i fari addosso e non so come fanno a trovarmi, ma mi spaccano l'obiettivo guardandomi, cercandomi proprio in quell'istante, veramente pazzesco. E io mi emoziono anche proprio mentre scatto, perché mi sembra di essere proprio lì con loro ad aiutarli in un certo momento a fare la loro performance.
3: Perché tu vorresti essere
4: non
1: sul cerchio.
4: Manca veramente pochissimo, quindi per i nostri amici ascoltatori, quali sono i vostri contatti, dove vi possono trovare, insomma tutto quello che volete e gli potete dire.
3: Allora, ci trovano a Gazzada su Instagram e Facebook, siamo come Kinesport Danza Varese, anche se non ci occupiamo soltanto di danza come abbiamo raccontato prima, e dal lunedì al venerdì forever.
4: Perfetto, perfetto.

0: Siamo arrivati alla fine, signori e signori, di questa...
1: Vola sempre il tempo.
0: Vola, cioè vola, capito? Cerchio, tessuto, vola.
1: Però l'hai così.
0: L'hai detta apposta. L'hai detta apposta questa cosa, vero?
1: No.
0: Sì, alza il braccio un secondo. Signori e signori, rimanete lì perché adesso c'è la nostra sigla con il solito giochetto del sali e scendi. State lì!

0: Allora io direi comunque, cioè possiamo fargli una proposta?
1: Vai.
0: Cioè noi facciamo
1: ho
0: così,
1: timore,
0: allora,
1: ma va bene.
0: Una nuova disciplina.
1: Quale?
0: Cioè, una nuova.
2: Ho già paura.
0: No.
1: Che babbata.
0: Dai, va bene. No, possiamo fare una disciplina che può sviluppare, cioè tipo la parte del bicipite, e nel movimento rotta.
1: Cosa vuoi dire? Per fare braccio di ferro?
0: No, è difficilissimo aprire vasetti di Nutella. Cioè, li chiudo. Cioè, quindi noi facciamo la disciplina per cercare di aprire. Che poi quando si cresce, la cosa difficile, sapete qual è? Che una volta che tu, ogni volta che tu apri un vasetto di Nutella, ma solamente aprendolo metti un chilo. Cioè, così, neanche senza mangiare, metti un chilo. Cioè, è una cosa incredibile, cioè, veramente. Cioè, vabbè. Signori e signori, noi ci rivediamo domenica prossima, sempre alla solita ora, quindi dalle 15 alle 16 con Guazzanane e dalle 21 alle 22 con Guazzanane Sunday Night. Mi raccomando, per tutta la settimana non fate i bravi. Ciao belli!

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: Gianni Leon.
1: Vabbè, ovviamente mi fa schifo che ci siano, insomma, se vuoi dei giri, circoli un po' chiusi, che poi è anche normale che si vengano a creare, ma il fatto che vengano creati dei prodotti più che degli artisti dal nulla, no?
2: Quindi hai detto circolino. No, perché qua c'è una battaglia lunga tutto l'anno.
3: È tutta la stagione.
1: Che è un po' normale, perché alla fine l'Italia è un paese piccolo e c'è, insomma... Poi non saprei neanche, ci sono dei circoli di persone, cioè per definizione gli italiani alla fine sono ognuno guarda il giardino del vicino, mi faccio i cazzi, non abbiamo un gran senso comune, ecco. Tutti volevano dimostrare di essere i più bravi prima, ovviamente non c'era mai l'idea di diventare dei personaggi di successo, ma di essere i più bravi rispetto agli altri, no? Quindi tu andavi alle gemme, volevi imparare a diventare a dipingere, quindi ad essere riconosciuto dai writer, gli artisti più grandi che ti dessero un feedback, insomma, e poi volevi dimostrare il tuo valore, volevi crescere artisticamente, insomma.
2: Perché non c'erano i soldi di mezzo.
1: Non c'erano i soldi, era tutto diverso, insomma.
2: Che prezzo ha avuto la musica? Cioè, hai pagato anche un prezzo?
1: Sì.

0: proprio nelle scelte.
1: Allora, alimentiamo il mito. Una notte con Giangi. Cosa ci dobbiamo aspettare?
2: E questa è una bellissima domanda. Di cui non ero a conoscenza.
0: Una notte.
1: Una nottata con, in giro con te. Che cosa ci dobbiamo aspettare?
0: A Milano.
2: Sì.
1: Eh sì. Eh sì.
0: Esotica.
3: Federico Sceriffo.
1: Nel drifting si parla sempre di controllo dell'auto, ma secondo te in realtà quanto del drifting è controllo e quanto è abbandono?
4: Interessante, ti abbandoni a lei solamente in attacco, cioè quindi quando passi da dritto a di traverso c'è un momento che comunque lei deve finire sta benedetta manovra e poi riprendi in mano tutto, ok? Quindi ti abbandoni a se stessa per un attimo.
1: Quindi,
4: sì.
1: Quindi un po' tutte e due, però quell'attimo lì vale la pena.
4: Sì, è bellissimo.
1: Secondo te il drifting è più vicino allo sport, all'arte o al caos organizzato?
4: È un'arte avere il caos sotto controllo.
5: Bello.
4: La derapata arrogante. Più che Zarra o Tamarra, secondo me la derapata è arrogante, ecco. Now we're gonna pour you up a cup of that liquid
1: funk. Nesli. Per rivedere anche vecchi amici che comunque insieme con noi hai come passione anche il rap, perché comunque, cioè, tutti ti ricordiamo anche per quello, almeno io personalmente.
6: Beh, in comune abbiamo avuto un sacco di passioni, il rap è l'unica che possiamo dire, però.
1: Sì.
6: Beh, una delle figure più di merda che ho fatto, che fortunatamente siamo stati in grado di rimuovere ogni materiale che girava, è una data a Livorno. È una data a Livorno in cui io sono svenuto, cioè ero troppo fatto. Lancio il microfono in aria, rompendo il labbro a un ragazzo della prima fila e vado giù tipo così.
2: Boom.
6: In quel periodo lavoravo ad Amici, siccome avevo lavorato tanto, ero stato 4 mesi lì, conoscevo tutti i cameraman, insomma signori, e avevo invitato loro a sta data, che erano venuti con i figli, una figura di merda. Avrei potuto essere ricchissimo dalla fine, ma siccome nasce in un periodo di contratti fatti a cazzo di cane, io non l'ho ancora capito chi guadagna dalla fine.
5: Ah,
6: per dirti tutto. Secondo me è una leggenda. Però mangio molto di più dalle canzoni che ho scritto per altri. Emma Marrone per me è un artista meno, oltre.
5: Occhio, occhio, è la sua preferita.
6: Ad avere ammirazione ed è un'amica, però dimentico tutto. E Mezzo Mondo, che sono due super hit del suo repertorio, probabilmente generano molto di più della fine.
1: Quindi anche Ti sposerò è stata scritta dal dolore.
6: No, Ti sposerò è quella che avrei dovuto, cioè che si dovrebbe cancellare dal mio repertorio. Scherzo, però ridendo è Ti sposerò la canzone che RTL decide di passare, la prima canzone che entra in rotazione su un network così grosso.

0: Basta 5.
1: L'album preferito di Tia.
2: Esatto, l'album preferito.
1: Oh, primo in classifica, Tia. Primo in classifica.
2: Che per chi non lo sapesse, ecco, è Crash Musica di Tony F.
3: Schifo fa tutta questa cosa.
1: Ma pensavo questo paese.
3: No, anche questo paese, questa industria musicale.
4: Gli italiani si bevono qualsiasi minchiata.
5: Per esempio Fibra non ha mai utilizzato un ghostwriter fino allo scorso album, per esempio. Forse lo stesso Petrella ha utilizzato.
1: Vabbè, su quello, guarda, ma perché mi provocate su Fibra? No, su quello, cioè, volevo dire, e si sente che comunque non ha utilizzato, perché vabbè, lasciate, cambiamo argomento.
0: Fede Second Roof.
1: Adesso devi dire la verità, nome e cognomi. Qual è stata la produzione più veloce che hai fatto?
6: Più veloce, dipende, di successo o non di successo?
1: No. Quanto ci hai messo a farla?
6: Ah boh.
1: Una che ti ricordi?
6: 4 minuti.
1: Sì, e qual era il pezzo, se te lo ricordi?
6: Ma glielo ho detto anche al rapper, sì, sì. Tranquillamente. Era un brutto figlio di puttana di Fabri Fibra. E niente, praticamente io mi sono guardato in faccia con il mio socio fa: vado un attimo in bagno.
2: Mi sa che c'è
6: no, aspetta. E ho detto: ah cavolo, devo andare anch'io. E praticamente siamo usciti proprio fuori dallo studio, siamo andati a mangiare un bratwurst, finché il nostro editore ci ha chiamato e ha detto: ma dove cazzo siete? C'è questa che vi sta aspettando da un'ora e mezza in studio. Posso raccontare un aneddoto Maurizio Mosca?
1: 20 secondi.
6: Ho 20 secondi. Praticamente ero ospite, non ospite, scusate, ero pubblico a Controcampo. E durante la pubblicità gli ho chiesto: Maurizio, domani cosa prenderò al voto di diritto o qualcosa all'università? Lui fa girare il pendolino e fa: prenderai 3. E ho detto: ma porta sfiga che non sei altro.
1: E?
6: Fa: no, tanto succede sempre l'opposto di quello che dico, e dunque prenderai 27.
1: E?
6: E non sono andato. Non mi sono presentato.
2: Viva la Piazza Spromonte!
1: Viva Piazza Spromonte!
0: Asher Kuno.
7: Sarà Radio Piazza Spromonte. Facciamola lì.
8: Comunque volevo avvisare i nostri amici che ci ascoltano che nel 2026 faremo uno speciale su Maurizio.
7: No, vabbè ragazzi, ma rinvitatemi. Cioè, ma non scherzate.
1: Era anche uno dei tuoi idoli.
7: Sì, vabbè. Cioè le citazioni di Mosca.
8: Orgi Novi.
7: Puttanoni. Raga, ma le so tutte. Cioè.
1: Quel bellissimo aperitivo di venerdì al Bar Giulio, che comunque è un aperitivo della Madonna, giusto?
7: Minchia.
1: Tu ti sei...
7: Ha spaccato.
1: Sì, al compleanno della Patti.
8: È vero, c'era il compleanno. Auguri, Patti!
1: Auguri, Patti.
0: Alessio Vaccarini.
9: Che cazzo ci devo fare con la zanicchia adesso?
1: Non lo so, però c'era...
8: Potrebbe essere un jolly.
1: Il mio amico Pacciani che diceva: puoi dire quello che vuoi, però che tette la zanicchia.

0: Espo Bella Espo.
1: Ma senti caro Espo, ma un rapper italiano che non ascolta o non ha mai ascoltato rap americano è normale?
2: Grave. È un po' come, capito, il rapper, capito, che fa razzista, capito? Ce ne sono, eh?
1: No, lo so.
2: È quella grave. Roba è imbarazzante.
1: È imbarazzante.
2: Ho sentito tutta la discografia. Mi sono fatto un viaggio da Milano a Roma in macchina. Ho detto, oggi mi metto tutta la discografia di Kanye West, dal primo all'ultimo album. A parte che non ho finito. Però, tutto quello che ho sentito, avrò salvato due canzoni. Ma è proprio il mio gusto, Non dico che faccia schifo necessariamente. Però è il mio gusto, non rientra nei miei gusti.
0: Roberto Ceriotti.
3: Se non quando riproducevamo i giochi in scatola in grande scala, cioè lo facevamo in grande scala, quindi avevamo i 100 bambini in studio per circa 3-4 giorni ogni due mesi. Ecco, quei 3-4 giorni erano abbastanza impegnativi.
1: Ho visto.
4: Girano molte notizie su di lui, no?
3: Sì, chiaramente non ci si può nascondere, nel senso che le notizie arrivano. Io non credo a una parola di quelle che sento dire su Jerry.
4: Però mi devi dire la verità, Mediaset ti ha deluso?
3: Finché ci sono stato io, no, diciamo l'ultima parte un po' sì, perché comunque secondo me noi meritavamo più un'uscita di maggior rispetto.
4: 157 domande all'ospite, sei pronto?
3: Sì, sono tutte.
5: Cioè, 3-4 ore di tempo.
4: Allora, Roby, puoi rispondermi sì no o argomentare.
3: Ah, ok.
4: Allora, questa secondo me puoi rispondermi sì o no. Come è iniziata la tua carriera in TV?
3: No. No, diciamo che come in tutte le situazioni bisognerebbe capire quando è il momento di farsi da parte. Ecco, potevano farlo prima.
4: Bellissima risposta.
0: Edoardo Costa.
5: Andare ai famosi circoli. Se c'è uno qua che è dentro questo sistema, i sistemini, i sistemoni, sono io.
4: E punto.
5: Che ci ho vissuto per 20 anni.
6: Cazzo, sei composta!
5: Chiama l'avvocato.
4: Non so se c'è uno interessato su questi tipi di
5: molto
4: fatti,
5: ferrato sulla questione.
4: Molto ferrato e o a conoscenza potresti essere tu.
5: Ma io facendo parte del circolone non posso svelare i segreti della setta.
4: Qual è il backstage più clamoroso? Parliamo di produzione, il dietro le quinte in cui sei stato. Parlo di lifestyle di degrado.
5: Di degrado totale,
4: più clamoroso.
5: A noi interessa il degrado.
4: Non ci interessa sapere
6: leggende metropolitane. Capolavoro, spero che tutti
5: potete andarlo a guardare su Prime. Letterine, letterone.
4: Sistema Jerry Scotti.
5: Sistema. Ma che te hai dato una passata alle letterine? Quindi. Ma le letterine erano una moda in media.
7: Si può accompagnare solo.
4: Seriamente, l'Italia ti ha deluso?
5: Sì.
4: Puoi argomentare, per favore?
5: No.
4: È solo.
5: Delicatissimo.

0: Brothers.
1: Fabrizio Marchegiani.
2: Signor, se uno si sente Batman, si vesterà Batman. Questa è la definizione più bella che io conosca del cosplay. Il cosplay alla fin fine ti permette di avere una maschera addosso e quindi, volendo, pensando che è la maschera quella che si sta esponendo e non tu, molte persone timide hanno iniziato a socializzare. Quindi secondo me può diventare un rifugio, ma è soprattutto un posto dove le persone riescono un po' anche a crescere e a socializzare di più. Quando esco vestito da Don Quixote, ad esempio,
3: e becchi la signora del quarto piano che butta la spazzatura, dice: andate a sto coso.
2: Sto drogato.
4: Ah, sì. Vabbè, ma lui ti capisce, perché quando esce vestito da donna non gli dice niente a nessuno.
1: DJ Tel Aviv.
5: A questo punto, visto che siamo andati a livello di linguaggio nel massimo della cultura generale,
6: posso fare
5: certo, puoi fare tutto quello
6: che vuoi. Bestemmiare anche.
5: No, bestemmiare no.
4: Ero rientrati dopo risposto. Tra l'altro, al ristorante Valle sono andato due volte questa settimana a mangiare, perché avevo delle criptovalute da smaltire. E comunque si mangia, che è una bellezza, vorrei ricordarlo.
1: Alex the Bug.
7: In Italia succede questa cosa, secondo me, che l'artista viene visto o come quella persona che sta in alto, così lontano, inarrivabile, oppure il peggiore, diciamo, degli esempi di lavoratore.
1: Ted B.
8: Non voglio farvi chiudere il programma per sempre, però cioè, mi sembra di capire dalla storia che hai raccontato che da Angelo Izzo a P. Diddy c'è chi parte da una scuola cattolica dal fare il chiarichetto, poi prende una strada.
3: È
8: un certo
3: sempre
8: punto,
3: così.
8: È sempre così, è vero. Sì. Cioè, i preti fanno male. Cioè, no, raga. Cioè, se questa roba qui viene fuori da, capito, da Rete 4 e da Del Debbi, cioè, secondo me no.
6: Non Puff mi fate le domande che sono veramente impegnative.
4: Ha ucciso Biggio o no?
8: Ma sì, io che cazzo, sì, ne so, sì. Ma scusate, ma io non ho gli elementi.
1: DJ Dropsy.
5: Ma io, come ti ho detto prima, io ho sempre visto Puff Daddy come colpevole, sia per questo che per quello di Notorious. Perché comunque anche con Notorious lui aveva solo da guadagnare dalla morte di Notorious. Quindi potrei definire un artista urbano contemporaneo o strattista.
9: Sei un urban legend.
5: Una leggenda metropolitana. Quanto mi fai arrabbiare quando vengo a sentire i tuoi set clamorosi e mi metti il reggaeton.
9: Ma davvero, perché?
5: Perché era il reggaeton.
9: Cioè, reggaeton
5: è cultura.
4: No, questo
5: è culturissimo.
10: You get 2 minutes?

0: Madonna,
1: il patto col diavolo,
2: faresti il patto col signorini, no? Col diavolo,
1: il patto col diavolo di Robert Johnson e col signorini, il passo è stato breve.
2: Lo so, però io forse è meglio farlo col diavolo che col signorini.
3: Sì, sì, sì, tutta la vita.
4: Prince. Questa canzone di Prince e questa super figa che ci fa questa lap dance.
2: Ce la puoi intonare?
4: Purple Rain.
2: Ce la puoi intonare, Purple Rain?
4: Purple Rain.
2: Ma non era proprio così.
4: Non era proprio così, ma io mi ricordo lei. Io mi ricordo con Prince quando era a Praga, una vacanza spettacolare tra amici.
2: Con Prince?
4: Con lui.
3: Ma veramente?
2: E cosa hai fatto con Prince?
4: E ci troviamo a Praga in questo nightclub.
3: La censura.
2: No, beh, ho capito, però non si fanno.
3: Il disco si chiama Merenda Occhi Aperti, comunque.
2: Sì, vabbè, è rap comunque.
3: Per me valeva la pena.
2: Certe cose non si fanno.
5: Che cazzo vuol dire merenda con gli occhi aperti? Ma...
3: merenda con gli occhi aperti. Morendo con gli occhi aperti.
5: Che cazzo l'ha scritto, porco demonio. Ma neanche Maggiolio dopo 60 gintoni.
1: Io che sia una bella discografica mi fa delle avance potenziali.
5: Guarda, senti, già che ascolti la neomelodica, cerca di rivolgermi la parola.
2: Sì, è vero, hai fatto scandalo in questa puntata.
5: Non so, questa puntata.
2: Come la chiamiamo questa puntata? Non so neanche come
3: chiamarla.
2: Chissà
3: cosa succede se ti chiediamo del reggaeton.
6: Ciao. Si vola.
2: Cioè, mamma mia.
3: Uccidetemi, vi prego.
5: Ora che l'hai ingaggiato tu.
2: Ma infatti, ma quando abbiamo fatto le riunioni all'inizio, ma mi avete preso per il culo, praticamente.
5: No, ti ha preso per il culo, si è venduto bene.
2: 80-90. Oh,
3: olè.
2: Cazzo. Come Baywatch, signori.
5: Come Supercar. Come L-Team.
2: Come le spalline imbottite. Come i colori fluo. Come i capelli cotonati. Come i leggings.
5: Pantalone a zampa.
2: Giubbotti di pelle stile rock.
6: Come la dance.
5: I montoni.
6: La dance. Come la dance. Hathaway. Ace of Base.
2: Vai, Terron della Madonna.
6: Gigi D'Agostino. Gli Eiffel. A proposito di festini bilaterali, si dice che uno di quei festini della sera in cui Elettra Lamborghini è andata a dormire a Monte Carlo si trattasse dell'addio al celibato di Charles Leclerc.
2: Questo è un notizione, lo prendiamo per buono, anche se sarà stata una parata di uomini.
5: No.
2: Ho visto un documentario sui mormoni recentemente, dove uno può avere 160 mogli e scambiarle con gli altri, quindi cioè, tutti hanno le come loro pazzie.
6: Come le figurine.
2: Esatto, tutti hanno. E ti piacerà? Secondo me tu sei un mormone mancato.

0: Marshall, a quanto pare il nano con la sindrome di Napoleone, gli è partita la nave sui social.
1: Per esempio, adesso voglio andare proprio nel politicamente scorretto, i fan tramandati, perché il fanatismo si tramanda, di Vasco Rossi, che io quando dici Vasco Rossi io prenderei questo microfono e lo spaccherei per terra. Cioè, è possibile che nessuno lo voglia morto Vasco Rossi? Ne abbiamo parlato nella puntata.
2: Ma non morirà mai Vasco Rossi, cioè, non che può. Siamo sempre lì.
3: Esatto. Tentativo di grattare da qualche parte.
4: Ma sì, non ma sicuramente.
1: Però, certo, però
4: è per riportare in auge il nome.
1: Ci sono i ragazzini che, cioè, praticamente nei pezzi la cosa migliore.
3: Mica che battuta, che humor, ragazzi. Mica
1: oggi... Questo è coke humor. Crack humor. Dove mi volete arrivare a infamare Briatore?
2: Ma voglio, ma si dice anche se è stato letto con un uomo. Comunque,
3: a parte la questo... con la scritta amo le disoneste.
1: No, non so, adesso comunque tra giovani si dice disoneste e bastarde. Un tempo era mignotte e bottane. Cioè, non capisco.
5: Mai letto un libro.
1: Benissimo.
2: No, fai come me, resta senza occhio.
1: Esatto,
5: ho comprato due libri nella vita che non ho mai aperto.
1: Quello di Cassano era uno. No.
5: Le barzellette di Totti vale così.
2: Quello di Cassano anche.
4: E leggende metropolitane, ragazzi.
3: Abbiamo svegliato
4: Radio Orizzonti.
2: Ma cosa mi ha schiacciato l'interruttore?
1: Hai preso la rincorsa. Benvenuto Nico, proprio tu, il figlio segreto di Giucas Casella.

0: veramente indecente che uno come Siani abbia fatto carriera solo in questo paese, solo in questo paese. Vaffanculo.
1: Ci sono, oh, ci sono napoletani molto più simpatici di Siani. In questo momento purtroppo non me ne vengo in mente.
0: Bentornati a questa puntatina fresca e speziata come i piedi di Diego. Eccolo qua. Com'è? Com'è? Speziati, speziati. Faccia quello che vuole, ma non si fa così. Torni a fare il giornalista che è stato un tempo.
1: No, vabbè, cioè, non bisogna sprecare tante parole. Sappiamo che insomma la sua cazzo di trasmissione può accompagnare solo.
2: Però lui sta iterando parecchio, anche sì, su Instagram sì. In questi giorni ho visto like, stories.
1: No, vabbè, ma ha sentito Benedetto Vigna.
0: Comunque
1: si fa chiamare dottore, ingegnere. Dottore, ingegnere, come cazzo si fa chiamare negli uffici di Maranello? Ci fa una cortesia. Se ne va fuori dai coglioni, per favore.
0: No, basta.
1: Un Pandora Gate qua.
0: Un Pandorone Gate. Perché comunque siete d'accordo con me che Maria De Filippi è il motivo per cui questo paese a livello culturale sì. È in ginocchio?
1: Sì, sì, assolutamente. Con C'è Posta per Te abbiamo toccato il limite peggiore della televisione italiana.
3: Puma from Real Talk.
4: Andai in questa discoteca e mi ricordo che tutti, oh Kuma, dico di là, le prime foto che mi chiedevo, cioè io comunque ero tutto pazzo ragazzino, ero molto anche volenteroso nell'abbracciarmi su tutti, e a un certo punto uno mi fa, dai Kuma, fammi un urlo. Allora raga, badate bene, perché questo è stato un momento di rottura, perché io galvanizzato, tutto ubriaco, ho fatto yeah, this is real. Poi mi sono sentito sporco, perché ho detto, minchia, ma sei veramente un orso ammaestrato sì. Del circo. Lì, vi giuro, è un ricordo che ho e porto ancora con quella vergogna di dire, ma che cazzo ho fatto? Però mi ha insegnato per il futuro, perché da lì in poi, come fammi un urlo? Oh, frate mio, sono un jukebox, se vuoi darmi un sesterzio, vado a ciullarmi tua mamma con quello. Re-educational challenge. Allora, praticamente, raga, il tursiope, una specie di delfino, ha praticamente, a parte delle usanze molto umane, perché questo qua si sballa con il pesce palla, organizza atti di squadrismo e di violenza contro il più piccolo del gruppo, e di violenza intendo sessuale, e oltre a questo ha praticamente un pene che è fatto con degli uncini, quindi per impedire l'estrazione con il divincolo della persona del delfino sottomesso, che sia esso maschio o femmina, quindi in realtà è tipo l'Adolf Hitler del mare, il delfino. E presentare un programma proprio io, ma a livello, cioè per dirti, io non sembra, ma sono un degustatore del trash. Temptation Island. Io lo vorrei presentare, poi sarei un pezzo di fango, perché farei delle domande bastarde a questi descolarizzati. Vi giuro, lo share si impennerebbe più della nerchia di Roma.
1: Ma ti vorresti.

0: qual è la cosa più triste secondo te del successo nel mondo del rap, che può voler dire se tu da artista oppure da addetto ai lavori,
1: la personalizzazione, cioè che viene meno la veridicità dei rapporti nella maggior parte dei casi, perché comunque c'è una dietrologia di interessi. Quindi se tu parti con un background di amicizie già solide che erano prima del successo è meglio, perché quelle che magari arrivano dopo, ma questo è un grandissimo classico, hanno comunque una spinta dietro un po' serpentina biforcuta, mettiamola.
0: Perché il realtà è una parola importante, giusto?
1: Assolutamente, ma l'accezione comunque, già avendovi conosciuto da così poco minutaggio, già potete portare a Legida sul vostro mantello da templario.
2: Mica che investitore!
1: Sì, il real talk, raga, è un modo di vivere, di intendere, di solfeggiare la vita. Cioè, quindi già in questi pochi minuti ci siamo capiti. Dai,
0: benissimo.
1: Vabbè, a proposito
0: del neomelodico, cosa passiamo al volo adesso? Dai che dobbiamo andare forte oggi.
3: Janice Shut the Fuck Up di Drake.
1: Pensavo Janice Celeste. Allora, io ho avuto la mia linea e quella ho sempre mantenuto, quindi non mi sento neanche di dire mi devo tenere quel privilegio perché io ero uno dei primi. Ma che cazzo me ne frega, ma tanto meglio che se lo ascoltino tutti. Finalmente il genere di quality ha esondato, cioè sono di quel partito lì.

0: Questo programma è presentato da...
1: Parliamo di necessità. Un caffè caricante inizio giornata? Un pranzo veloce ma gustoso? Quella strana arsura che si avverte in pomeridiana quando il cielo inizia ad arrossire? Avete presente? Tranquilli, abbiamo la soluzione. Bar Giulio è il top bar di Saronno, che vi farà iniziare la giornata con il piede giusto e finire con il bicchiere pieno. Aperto dalle 7 alle 20:30 tranne la domenica. Lo trovate in via San Giuseppe 19 a Saronno. Il pavimento è la base della tua casa, ma non è solo legno, è calore, è stile, è carattere. Idea Parquet trasforma ogni ambiente in uno spazio unico, grazie a parquet artigianali di altissima qualità, posa professionale e soluzioni su misura per ogni esigenza. Naturale, elegante e resistente. Il tuo parquet racconta la tua storia, ogni scelta parla di te. Vieni a trovarci a Saronno in via Filippo Reina 13/15 o scopri i nostri lavori online. Idea Parquet, fatti ispirare, cammina sulla qualità. Idea Parquet, il tuo stile sotto i tuoi piedi. Sarebbe bello sentirsi al mare tutto l'anno anche in città, no? A Saronno è possibile da Ristorante Marlin, dove il mare incontra la tua tavola. Freschezza, tradizione ed innovazione, un mix di gioia per il palato. Lo chef Nicolò e il suo staff vi aspettano per farvi tuffare in un mare di gusto

domenica è il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando.

Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: che mi dice.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: I migliori sono tutti matti.
3: Matti?
2: I migliori sono tutti matti.

Chiamo Benji, questa vita non l'ho vista mai. Almeno guardami negli occhi se ti parlo, dai. Non mi piace che io ricordi solo del dolore. Ridammi gli occhi di chi ha pianto chiamandomi amore. Con quale faccia non mi degni neanche di uno sguardo. Sai che ti pregava mamma, non neppure babbo. Ora nelle loro lacrime stanno affogando. Dagli un braccio perché no, non aspettano.

Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

Vorrei parlarti un po', non ho il coraggio e te lo canterò, quello che sento e non ti ho detto mai, e sono certo che lo ascolterai. Tu nel mio cuore sei ancora qui, tra questi ovili forti e senza età, la vita a volte sai che va così, seguendo il sogno della libertà. Sei stato padre eppure mai padrone, quando la terra aveva bisogno anche di me.

mio caro padre, se tu sapessi come sei presente appena un dubbio appare nella mia mente, come accompagni ogni mio passo verso quella porta aperta in fondo all'universo. Sono tuo figlio e ne sono fiero, fiero di aver avuto un